Non ci capite, kite kill. Ascia non dice queste cose. Camo fai pigliare un coppa all'occhio. Tu fai 3 minuti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E

0: Rete 3.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Con la mano nella mano.
2: Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
3: È proprio così, è il momento di un'ora per voi della musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata. Sono sempre felice quando parliamo di Ornella Vanoni, ma io sono convinto che siete felici anche voi. E da ora in poi c'è un punto tra il traffico di via Melchiorre Gioia e i grattacieli di Porta Nuova a Milano, dove alzando lo sguardo si ritrova il volto di Ornella Vanoni. Un'opera intitolata Flashback, firmata dall'artista statunitense contemporaneo Hank Willis Thomas, che ha intitolato proprio quest'opera Flashback, ma non solo. Il dettaglio più curioso riguarda il vestito della Vanoni, che è composto da un collo digitale con tutte le copertine dei suoi album. L'opera occupa due facciate di tutto l'edificio per oltre 850 metri quadri e raffigura la cantante con questo lungo abito rosso e il microfono davanti a sé. Alle sue spalle una trama di parole che si rincorrono: libera, irriverente ed elegante, come era Ornella e come la ricorda nel giorno del suo ipotetico 92esimo compleanno, il 22 di settembre, l'ha ricordata proprio così. Pacifico, cantautore e autore che ha scritto per lei canzoni meravigliose, che al Teatro Strehler di Milano ha raccontato lei in Diario sentimentale di una donna libera. Le parole, la musica, una serata per l'artista e il ritratto di una donna fuori dal comune. Fra l'altro in un luogo non scelto a caso, perché è proprio lì che la cantante artista ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con la recitazione a fianco del suo mentore, diventato poi suo compagno, Giorgio Strehler. Una biografia molto molto affascinante, dove ci sono stati degli ospiti, un flusso tra canzoni, dialoghi, con le registrazioni di alcuni suoi dichiarati, di quello che diceva sempre Ornella, e poi le sue canzoni più emblematiche, più significative, come per esempio questa meravigliosa Rossetto e cioccolato.

cosa magnifica di Ornella Vanoni e come lei ha saputo interpretare il sentimento femminile, ma questo l'abbiamo detto e stradetto. Ornella, oltre a regalare della grande arte, della grande musica, ha regalato un personaggio, un'umanità, il divertimento, il suo modo di essere donna in tutte le direzioni. E visto che abbiamo parlato di Ornella Vanoni, vi confesso che quando ho potuto godere ad occhi chiusi, e non mento perché sapete che odio la retorica, il nuovo singolo di Gino Paoli, l'ultimo inedito scomparso lo scorso 24 marzo, che avrebbe dovuto cantare assieme a Ornella Vanoni, il cuore mi si è veramente stretto. Una canzone bellissima, un inedito contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E quando ti rivedrò è una canzone che Gino aveva voluto dedicare a Ornella e avrebbe voluto cantarla con lei. Però la sua scomparsa ha lasciato un vuoto, rendendo questo brano ancora più intenso e significativo. La voce di Ornella non avrebbe potuto essere sostituita da nessun'altra cosa, e allora Gino Paoli ha deciso di colmare l'assenza includendo nel brano il suono dei fiati del suo grande amico Paolo Freso. Mi piace anche la dichiarazione, dice Gino Paoli: volevo cantarla con Ornella, le avevo dato appuntamento lunedì a Nervi, tipico suo, in fondo lei non si è presentata, ha deciso di andarsene appena prima di registrarla. Riascoltare queste parole e sentire questa canzone sapendo della loro scomparsa, del loro amore, del loro modo di essere, rende tutto ancora più estremamente poetico. Prendetevi quindi questi 3 minuti di grande poesia.

magnifica, splendida, e l'augurio che ci facciamo è che ci sia ancora qualcosa che riguarda Gino Paoli in qualche cassetto dello studio di registrazione in cui ovviamente è sempre stato lì a lavorare. Il momento in cui Un'ora per voi si occupa delle novità, è uscito il nuovo singolo di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi, e che è insomma estratto dal decimo album di Cesare Cremonini, che uscirà il 23 di ottobre. Paparazzi è un pezzo ruvido, ve lo dico subito, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra, e dice in relazione a questa canzone, dice: ho cercato di crescere assieme alla mia musica e alla fine ho scoperto che il punto d'arrivo era godere della libertà di farla, suonare dimenticandosi di me, tornare in qualche modo esordiente. Aggiungo, lo puoi fare perché sei famoso, perché quando una persona ha l'agio della grande notorietà può diventare artista ancora di più al 100%, perché può prendersi la libertà di esprimere tranquillamente quello che uno è al 100%, come fa Jovanotti, per dirne una. Paparazzi è un brano adrenalinico, è un brano che fa capire un po' come sarà questo progetto nuovo, che lascia intravedere delle direzioni chiare del nuovo album. Allora, innanzitutto, l'abbiamo detto, la libertà di inseguire il proprio istinto e proporre una musica che piace, così, anche molto moderna, c'è lo zampino nella scrittura musicale e non di Davide Petrella, che è una garanzia di modernità. Poi la libertà attraverso il testo, e secondo me la cosa bella di Paparazzi è che trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in intrattenimento. Si parla di bugie, di verità che si confondono, c'è ironia, il centro è sempre quello più incerto tra realtà e rappresentazione dentro un sistema mediatico che rende oggigiorno più difficile distinguerle. Mi piace la frase che c'è in questa canzone che dice: la verità è una bugia più grossa. Ecco, secondo me Cremonini sintetizza a metà del brano tutto questo concetto molto chiaro di denuncia in questo modo, dicendo proprio che la verità finisce per diventare una bugia come le altre, ma un po' più grossa.

violento, deciso. Stavo pensando, riascoltando assieme a voi questa canzone, quanto a volte nella denuncia sociale di questo momento degli artisti che andiamo ad ascoltare con piacere ci sia della grande verità, e dovrebbe farci molto pensare questa cosa. Allora attenzione, perché al Festival di Sanremo del 2025 Guglielmo Bruno, in arte Willy Peyote, era in gara con Grazie ma no grazie, ed è molto forte la tentazione di leggere il suo nuovo singolo, che si chiama Non c'è di che, come una risposta diretta al pezzo sanremese. Non è così, il rapper lo ha già chiarito, in realtà è un brano da fine estate con un po' di nostalgia ma anche di serenità, di quando si chiude un periodo e si accetta che è il momento di andare avanti, di lasciarsi andare le cose alle spalle, lasciandocele così, lasciandocele scivolare. Willy Peyote mi piace moltissimo quando smette di aggredire, smussa gli spigoli polemici del suo stile e si lascia andare a un tono conciliante, morbido, come per esempio cita lui la fine di una storia d'amore dove necessariamente c'è della sofferenza, ma si può anche non sbattere la porta, ma andare oltre senza fare drammi. Willy Peyote si muove un po' su un binario, come Cremonini. Prima abbiamo ascoltato un pezzo con un tiro molto deciso, ruvido, ma sa fare anche delle ballate romantiche. Willy Peyote sa aggredire, sa graffiare, sa raccontare in maniera decisa e sarcastica la realtà, ma poi improvvisamente tira fuori dal cilindro un pezzo romantico e tranquillo come questo.

0: Un'ora per voi.
1: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.

0: red and blue.
1: Erano gli anni d'oro di Francesco Baccini, che il 4 ottobre compie 66 anni. Io mi ricordo quel momento lì, quando lui era sempre da Maurizio Costanzo, ricordiamo, nato a Genova nel 60, il 4 ottobre, poi si appassiona alla musica, nell'88 esce il primo lavoro Mamma dammi i soldi e poi Le donne di Modena con Sotto questo sole, Ladri di biciclette, il Festival Bar, il Festival di Sanremo con Senza tu. Era un momento fantastico. Lui bravissimo, perfettamente centrato su quello che era la sua produzione artistica e quello che doveva dire, al punto che abbiamo ascoltato questa bellissima canzone assieme al maestro De André, tratta dal suo secondo album, Francesco Baccini, del 1990, che è stato il periodo top suo. Mi dispiace dire è stato, perché secondo me lui ha l'estro di Iannacci e anche qualcosa di Tenco, cioè è capace. Le donne di Modena era un pezzo di satira fantastico, e è capace anche di commuovere, di andare a toccare delle corde particolarmente romantiche, ma ultimamente, lontano dai media, un po' ruvido come carattere, come è classico di quella parte della scuola genovese, i media l'hanno sacrificato un po', l'hanno messo lì. Eppure recentemente è uscito con una rilettura di alcuni brani, con delle dediche molto molto particolari e sentite, che all'interno di un'ora per voi abbiamo ampiamente commentato. L'augurio che facciamo a Baccini di non mollare mai, di produrre sempre le sue cose, perché c'è bisogno anche di quella roba lì, di quella voce, di quell'arrangiamento e di quel modo di raccontare. Lo stesso ritratto che abbiamo appena ascoltato di Genova Blues è magnifico. Se l'andate a risentire in ogni dettaglio, riesce a dipingere ad occhi chiusi proprio una realtà colorata di questa città sul mare. Cambiamo argomento, non l'ho volutamente messa, come sempre faccio, nell'angolo delle novità di un'ora per voi che andiamo a commentare, ma è uscita anche una chicca di Anna Maria Mazzini, in arte Mina. Di che cosa si tratta? Beh, si tratta di una rilettura di un pezzo di Pino Daniele. La canzone nuova in questione si chiama Vento di passione, brano scritto da Pino Daniele nel 2007 e cantato assieme a Giorgia, e lei torna a confrontarsi con uno dei titoli più noti del repertorio del cantautore napoletano. Un videoclip firmato da Ozpetek e soprattutto quest'album che uscirà a giorni, Vento di passione, il primo estratto da Dilettevoli inedite eccedenze, il terzo volume della collana voluta da Mina per raccogliere materiali conservati negli anni e mai pubblicati. Il progetto si distingue perché è composto esclusivamente da cover interpretate da Mina e rimaste finora inedite. Secondo quanto spiegato, il repertorio è proprio una ricerca che riporta alla luce canzoni poco conosciute accanto a titoli più celebri. Inoltre, Dilettevoli eccedenze include anche del materiale fotografico. Mina e Mauro Balletti hanno selezionato dagli archivi 12 immagini inedite che arricchiscono il libretto dell'album, pensato come edizione da collezione. Che cosa si può dire a livello musicale? Una cosa sola: la magia del testo di Pino Daniele e l'aria rarefatta che riesce sempre a creare Mina ogni volta che canta.

curiosi di ascoltare cos'altro ci canterà Mina e che ha scelto per noi di ricantare. Occupiamoci di Sanremo. Sono stato alla presentazione del nuovo regolamento del prossimo festival. De Martino ha le idee molto chiare. Sarà un festival diverso, io aggiungo vincente. Allora, innanzitutto i cantanti sono scesi a 24, sono 6 in meno, è una buona mezz'ora di musica in meno a favore dello show, quindi direi fino a questo punto molto bene. Poi ci sono delle altre novità riguardanti il televoto e la giuria. Innanzitutto la famosa serata dedicata all'elezione di chi parteciperà a Eurovision, quindi non di default d'ufficio il primo classificato, ma colui che vincerà una serata dove a giudicare i cantanti sarà una giuria fatta di gente dello spettacolo, di esperti, di produttori, di coreografi europei, di gente in grado di valutare anche l'aspetto dello show. Cosa giusta, perché Eurovision lo show vale moltissimo. Il televoto finale pesa il 50%. Qui grande polemica, io non sono d'accordo. Lui dice che quello che accade fuori dal Festival di Sanremo il giorno dopo è molto diverso da quello che accade nelle serate prime, che bisogna restituire al pubblico il potere di decretare qual è il vincitore popolare. Questa è una cosa molto pericolosa, anche perché un'altra novità sarà il fatto che si potrà votare anche online attraverso l'app di RaiPlay, registrandosi con un voto gratuito. E sappiamo benissimo che il voto popolare è sempre molto strano, ma non solo per la questione dei gusti, che è insindacabile, ma per la questione della gestione di tutto questo sistema, che può creare delle cricche che vanno a spostare degli esponenti e degli artisti che magari sono in fondo alla classifica ma hanno una fanbase molto forte. È un discorso molto lungo che non possiamo fare in pochi minuti, però direi che è un atto democratico ma pericoloso. Per quanto riguarda Sanremo Giovani, 6 finalisti, 3 da Area Sanremo e 3 proprio da Sanremo Giovani. Ha le idee molto chiare, secondo me, anche per quello che riguarda il divieto dell'intelligenza artificiale. Questa è una grande novità. Lui dice: vogliamo riportare al centro l'artigianalità. Mi piace moltissimo, è un compito difficilissimo, ma in ambito di selezione lui dice: attenzione, chi ha utilizzato l'intelligenza artificiale comincia a farsi da parte, utilizzeremo tutti i software possibili e tutti gli esperti che cercheranno di smascherare chi si è servito di questo sistema, così come giro di vite sull'autotune, come tra l'altro c'è a Eurovision. Se l'autotune è un sistema per correggere delle incapacità canore, no, è assolutamente vietato. Se invece lo utilizzi come cifra stilistica, allora a questo punto sì, anche se la fotografia musicale che hanno cercato di comporre per questo festival, e lo stesso De Martino dice che darà il nome di tutti quelli che parteciperanno, i nomi alla fine di novembre, sarà variegato e secondo me non si andrà nella direzione dell'autotune. Parliamo di ospiti. Vabbè, è l'anno in cui Vasco Rossi ha una ricorrenza importante. Ha invitato Vasco Rossi, non c'è ancora nulla di certo. La reunion dei Måneskin, e anche qui non c'è nulla di certo. Tiziano Ferro ha ovviamente invitato Emma e Dua Lipa. Secondo me ci sarà anche un pizzico di internazionalità che non guasterà. Ribadisco, balla, è simpatico, è divertente, è leggero, dietro di sé c'è uno staff di gente competente che lo aiuterà, potrebbe essere un festival ampiamente vincente. Torniamo a un festival degli anni 90 dove dal nulla a un certo punto Alex Britti canta questa canzone, conquistando tutti.

accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

Bellissima canzone di Brash, La Tana del Granchio, presentata a quel Sanremo 2025, e ha debuttato come scrittore. Mi piace moltissimo la storia. Il libro racconta di Diego e Camilla, due ragazzi di 17 anni, molto diversi tra loro. Lui vuole vendicare la morte del padre, vittima del crollo di quel famoso ponte, mentre lei sta preparando un esame che potrebbe permetterle di studiare all'estero. Le loro vite si incrociano per caso sulla terrazza che collega i due istituti che frequentano. A cambiare il tutto è un libro misterioso che cade nel cortile e dal quale, in modo decisamente particolare, prendono vita anche due punti interrogativi, protagonisti di una sorta di odissea tra parole, segni e punteggiatura. Molto molto affascinante, e lui è decisamente bravo. Rimaniamo in Liguria perché c'è un'altra iniziativa tutta ligure: la musica vista come spazio di libertà anche quando lo spazio fisico è quello di un carcere. Un documentario che si chiama Il cielo in una stanza, realizzato all'interno della casa di reclusione di Chiavari, dove c'è la presenza di Saif. Al centro del racconto c'è l'esperienza del laboratorio musicale promosso dall'istituto, e c'è lui che incontra i detenuti, ascolta i loro brani rap, raccoglie storie, parole, si confronta con questo concetto di libertà. Ci sono dialoghi, letture, rime, improvvisazioni che costruiscono questo incontro privo di un

0: la domenica.
1: Una sorta di caposella un pochino più pop. Siamo arrivati a quel punto di Un'ora per voi in cui ho il piacere di ricordarvi che se amate la musica italiana non potete perdere questo programma, e se avete perso qualche puntata basterà andare sul sito rsi.ch, scrivere Un'ora per voi e andare a curiosare fra i vari titoli facendovi ingolosire da qualcosa che vi manca. È quel momento dell'anno in cui parliamo di Ivan Graziani, lo facciamo sempre con molto piacere, però il 6 ottobre sarebbe stato il suo compleanno. Cantautore, con questa sua chitarra meravigliosa, mi viene il sorriso sulle labbra quando parlo di lui, e secondo me viene a molti di voi, perché Ivan è stato un artista fuori dagli schemi, capace di scrivere canzoni incredibili, romanzi, un personaggio che fece della sua poliedricità la tara artistica che lo distingueva da tanti altri suoi colleghi, dotato di una sensibilità particolare, di grande ironia, un attento osservatore di quelle micro storie meravigliose che poi finivano nelle sue canzoni. Chi ha avuto la fortuna di assistere a un concerto di Ivan Graziani sa che non erano concerti, ma erano veri e propri riti propiziatori della sua chitarra rock. Il racconto ironico di un certo tipo di Italia meno evidente, possiamo dire di quel rock non americano, ma solo ed esclusivamente italiano, e direi come solo lo sapeva fare Ivan Graziani. E quindi l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Pochi secondi alle 8, buongiorno.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buon sabato 10 ottobre. Allora, andando con ordine.
1: Rete 3.
0: Vediamo le previsioni del tempo per la giornata. Questa mattina al sud annuvolamenti a tratti estesi e poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Lungo le Alpi nuvoloso e a tratti qualche goccia portata da nord. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi saremo sui 20 gradi. Qualche disagio alla circolazione sull'asse sud-nord della 2, quindi in direzione nord, attenzione, tra la galleria di San Nicolao e la galleria di Grancia il traffico è fortemente rallentato a causa di un veicolo in avaria. Lì la corsia di destra è chiusa, lo ripeto, tra la galleria di San Nicolao e la galleria di Grancia la corsia di destra è chiusa a causa di un veicolo in avaria se state viaggiando in direzione nord. Poi se proseguirete sulla A2 e andrete oltre la galleria del San Gottardo, vi informiamo che tra Amsteg e Hersfeld ci sono problemi di traffico a causa di un incidente e anche lì la corsia di destra è chiusa, sempre in direzione nord. Per il resto si dovrebbe circolare bene nella Svizzera italiana. In caso così non fosse, ditecelo voi che siete in viaggio. Ci trovate allo 079 873 8073.
1: Tre news.
0: Gli attacchi informatici contro aziende privati sono in aumento in Svizzera. La scorsa settimana all'autorità sono arrivate in totale 1587 notifiche volontarie. Si tratta del valore settimanale più alto dall'inizio del 2025. La gran parte dei casi riguarda il phishing, ovvero tentativi di sottrazione di informazioni, le truffe e i messaggi indesiderati. La consigliera agli stati dell'UDC di San Gallo, Esther Fridley, non correrà per il seggio di Guy Parmelin in consiglio federale. Preferisce concentrarsi sul suo mandato di consigliera agli stati. Nobel per la pace assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Ha dedicato la sua carriera al perseguimento dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio. Questa è la motivazione del Comitato di Oslo. Poche ore dopo l'annuncio, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, di cui Pillay è stata giudice. Infine, un terremoto di magnitudo 7,7 ha scosso Panama nelle scorse ore, provocando il panico nella capitale e il crollo di edifici e strade. Al momento non si segnalano vittime. Rientrato anche l'allarme tsunami. Buongiorno freschezze! Io sono Tiki e questa è

8:02, giù dalle brande, magari con un bel caffè caldo il giusto in mano per affrontare da maratoneti questo sabato mattina. Oppure l'alternativa è l'altra, quella di godersi le coperte. Fuori è grigino, è un po' meh. Indossate però il vostro pigiama o la tuta migliori, lo dico sempre.

0: Rockerò con Musti in Il Grande Babumba. Ed è un po' un babumba anche sulla 2. Allora, dobbiamo fare un po' di chiarezza. I colleghi di Via Swiss segnalavano in direzione nord sulla 2, all'altezza della galleria di Grancia, tra la galleria di San Nicolao e Grancia, un veicolo in avaria con la corsia destra bloccata e il traffico quindi congestionato, fortemente rallentato. E poi però voi in diversi mi state segnalando un'altra situazione. Sentiamo Francesca al momento.
1: Guarda, buongiorno intanto.
0: Buongiorno.
1: Direzione sud, è un pullman che è rimasto in avaria nella galleria lì. Però da Grancia direzione Mendrisio.
0: Allora,
1: direzione sud.
0: Allora, facciamo così. Il prossimo che mi scriverà allo 079-873-8073, che sta viaggiando o è passato da quelle parti in questi ultimi minuti, ci dia il verdetto. Perché qua abbiamo due versioni, non so se facciano riferimento alla stessa cosa e se è solo fatta confusione, oppure se si tratta di due situazioni distinte, sempre in quella zona lì, tra la galleria di San Nicolao e Grancia, sia in direzione nord che in direzione sud, oppure solo da una parte. Io sono qui per correggere il tiro, però mi dovete dare una mano. Portatemi fuori dallo studio e spiegatemi che cosa sta succedendo.

0: dalla Germania Nico Santos con Why Don't You Stay. Ringrazio Dani, mi scrive: l'ho vista la coda in direzione sud sulla 2 dalle parti di Grancia a scendere. Ok, quindi prendiamo per buona questa, grazie mille a chi è sempre sul pezzo e cerca di dare una mano a chi si trova sintonizzato, sintonizzata sulle stesse frequenze, quelle della Radio del Cuore, Rete 3, per esempio, come anche Domenico, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. E poi qualcun altro mi sta mandando delle foto incredibili del cielo. Foto scattate ma un 15, 20, 10 minuti fa con un cielo rosa spaccato in due rispetto all'azzurro, no, ma cose incredibili. E ovviamente, per non smentirmi mai, mi son persa l'ennesimo evento astronomico, se vuoi, della giornata. Sempre così, sempre! Le aurore boreali nella Svizzera italiana, le stelle cadenti, io esclusa, in castigo perenne. Festeggiamo i compleanni. Allora, anzitutto, come sempre, se in ascolto c'è qualcuno che oggi compie gli anni o avete dei cari che festeggiano, ma ditecelo, usatela questa radio a vostro favore per diffondere messaggi d'amore. Intanto noi festeggiamo il compleanno di un uomo che ha ridefinito le leggi della fisica, della decenza a volte e anche della permanente. Perché lui viene definito anche il re del rock tamarro, del rock felice. Ha passato gli anni 80 a fare acrobazie spaccate a 3 metri d'altezza, vestito come uno stabilo, come un evidenziatore fluo e urlando come un'aquila. E però così si è guadagnato tutta la stima e il rispetto. Lui di questo suo modo d'essere e di fare è sempre stato fiero, una volta anche detto: non sono vanitoso, la vanità è un difetto e io non ho difetti. E allora, buon compleanno a David Lee Roth, storico, inimitabile, logorroico, frontman dei Van Halen. Oggi compie 72 anni. Lo ascoltiamo insieme alla banda in un gran classico della prima metà degli anni 80, Jump.

0: Levante con Ruggine. Un saluto alla sezione Samaritani di Tenero Gordola, che sta viaggiando in direzione Olma per la maxi fiera dell'agricoltura, dell'alimentazione. Condizioni del traffico tranquillo per ora, e domani andranno a Winterthur al Tecnorama. Che bello il Tecnorama! Beh, buon viaggio per voi ragazzi, grazie Flavio di averci scritto.
1: L'oroscopo.
0: Sono le 8 e 19 minuti di questo sabato mattina. Siete totalmente padroni della vostra giornata, però abbiate un orecchio di riguardo in questa direzione, perché abbiamo delle dritte da darvi. Allora, Ariete, il fine settimana inizia sotto il segno del movimento. Ottima giornata per fare sport, una gita fuori porta o dedicarvi a lavori manuali in casa. Toro, sentite il bisogno di ritmi lenti e piaceri semplici. Una passeggiata nella natura, un pranzo cucinato con cura saranno il massimo per voi oggi. Gemelli, la vostra curiosità vi spingerà a esplorare nuovi luoghi o a incontrare persone diverse dal solito. Le chiacchiere stimolanti non mancheranno. Cancro, sarete molto affettuosi e desiderosi di coccole. Dedicate la giornata alla persona amata o alla famiglia, creando un'atmosfera calda e accogliente. Leone, sarete i protagonisti assoluti sempre, ogni giorno sti leoni devono brillare più degli altri. Va bene che siete i re della savana, ma calma. Allora, sarete i protagonisti assoluti di ogni evento sociale a cui parteciperete. Il vostro carisma attirerà sguardi e ammirazione ovunque andrete. Che fatica essere un leone. Vediamo per la Vergine, ci dicono: dedicherete la mattina a sistemare alcune pendenze domestiche. Una volta finito, staccate del tutto la mente dai doveri e godetevi il tempo libero. Bilancia, una splendida energia vi circonda e vi rende particolarmente affascinanti. È il sabato perfetto per uscire, fare nuove conoscenze o fare shopping. Scorpione, sentite il bisogno di fare un po' di introspezione. Passare qualche ora da soli con i vostri pensieri vi aiuterà a fare ordine tra le vostre priorità. Sagittario, l'ottimismo farà da padrone, sarete l'anima della festa e la vostra compagnia sarà super ricercata da tutti gli amici. Sagittario fa il paio col leone. Capricorno. Anche se è sabato, la vostra mente potrebbe correre a un progetto futuro. Concedetevi invece una piccola strategia scritta, ma poi dedicatevi al riposo. Acquario, una gita o un piccolo viaggio improvvisato vi regaleranno grandissimi stimoli. Avete bisogno di vedere facce nuove e paesaggi diversi. E infine Pesci, vi sentirete come in una bolla di sogni e romanticismo. Lasciatevi trasportare dalle emozioni senza cercare per forza una spiegazione logica a tutto. Chiaro? Tutti e 12, balliamo piuttosto bene oggi. Festeggiamo un altro compleanno, quello dell'uomo che ha reso la synth pop bella drammatica, bella elegante. Buon compleanno a Midge Ure, la voce degli Ultravox, che ormai ex voce ovviamente degli Ultravox, che oggi compie 73.

Grazie anche a Daniele per la segnalazione del traffico fortemente rallentato in direzione sud sulla A2. Ci arrivano anche i dettagli da Via Swiss, quindi code sulla A2 tra Lugano Sud e la galleria del San Nicolao. Per chi sta viaggiando in direzione di Chiasso, c'è un veicolo in avaria che sta causando non pochi disagi alla circolazione, quindi il consiglio per il momento è di prendere l'autostrada in direzione sud, partendo dall'altezza più o meno di Lugano, solo se strettamente necessario, altrimenti rischiate di imbottigliarvi in un serpentone senza fine. Monitoreremo la situazione per voi in tempo reale, grazie agli aggiornamenti ovviamente dei colleghi di Via Swiss, e vi informeremo non appena la situazione sarà tornata alla normalità. Nel frattempo, se potete evitate la A2 in direzione sud da Lugano più o meno a scendere. Poi abbiamo un altro miseria, quanti compleanni. Allora, questa volta celebriamo il compleanno di un tizio particolare. Spegne 65 candeline, uno che fa parte di almeno un pezzo di storia della musica degli anni 80. Martin Kemp, storico bassista degli Spandau Ballet. Informandomi un pochettino su di lui, ho scoperto che quando suo fratello Gary ha fondato la band, lui, Martin Kemp, non sapeva nemmeno da che parte si impugnasse un basso. Ha imparato le note a memoria, da autodidatta, tasto per tasto, e poche settimane prima di debuttare in un club leggendario di Londra ha detto: ok, dai, mi ci metto di buona lena, imparo a suonare quel che c'è da suonare, per il resto lasciam perdere, no? Tanto devo giusto fare la performance. Oh, e poi gli è andata bene. All'intera band, in realtà. Only When You Leave era il 1984. Poi con i compleanni basta, direi. O c'è qualcuno là fuori che festeggia?

Arrivano alcune considerazioni sparse sull'oroscopo di giornata. Allora salutiamo Pneppe, dice: giornata perfetta per lo sport, per l'Ariete, è vero, questo lo diceva l'oroscopo. E poi dice: e per le uscite improvvisate per l'Acquario. Io che sono Ariete, ascendente Acquario, sono nel letto bloccato dalla cervicale e anche oggi l'oroscopo ci indovinerà domani. Pneppe, ricordiamoci sempre che potrebbe andare peggio. No, non funziona più come cerottino sulle ferite dell'anima e del corpo. E poi per quanto riguarda il Leone, effettivamente io questa settimana ci ho fatto particolarmente caso. Il Leone ha un non so che di fastidioso, perché ogni volta nell'oroscopo di giornata brilla, scintilla, lo si esalta, e dicevo che chissà che fatica che deve essere del segno del Leone. Balù scrive: non ne hai idea, sorella, di quanto sia difficile effettivamente. E sul Leone qualcun altro dice anche: se conosci qualcuno che ti dirà come sta male lui, tu non puoi capire, sicuramente è un Leone. E aggiunge: è più faticoso stare con un Leone, con tutto il suo narcisismo. Quindi un motivo in più per farmi stare un po' il Leone lì. Vabbè.

0: Beyoncé con Jay-Z con Déjà Vu. Saluto Chantal, mi fa montare una roba che non riesco a capire se sia più fastidio dovuto all'invidia o più fastidio dovuto all'ammirazione, perché anche lì il limite potrebbe essere veramente labile. Scrive: il pianeta del leone è il sole, quindi è logico che noi brilliamo sempre. Mamma mia!
1: L'agenda!
0: Arriviamo agli appuntamenti di giornata. Allora, ormai siamo in autunno, le protagoniste sono loro, le castagne, e si celebrano un po' ovunque nella Svizzera italiana oggi. Apriamo con la festa delle castagne ad Ascona, lì dalle 10 ci saranno mercatini, castagne, musica folk, pranzo a base di polenta e infine la sfilata in costume, mascherata, ecco. Poi c'è anche la rassegna d'autunno a Bellinzona dalle 10, oltre 70 bancarelle dedicate ai migliori formaggi d'Alpe ticinesi appena scaricati poi dagli alpeggi. Ma non solo formaggi, anche prodotti, altri prodotti del territorio, vino locale, prelibatezze stagionali. E poi ancora la Feffi ci segnala la tradizionale castagnata della Carnage Band in collaborazione con il comune di Cadenazzo quest'oggi, questo pomeriggio, a partire dalle 14, con la distribuzione delle castagne dalle 15, e anche lì musica dal vivo ovviamente con la Carnage Band e la musica di Cadenazzo. Andiamo avanti, veniamo alla serata. Musica classica, questo è un appuntamento interessante che vi segnalo perché c'è il concerto del progetto Tchaikovsky, nato da un'idea di musicisti super giovani dell'orchestra giovanile Le Nove, gestita autonomamente da 60 musicisti che sono legati al territorio ticinese, sono studentesse e studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, di altri conservatori, ci sono giovani talenti ticinesi e poi ci sono anche orchestrali con esperienza decennale. L'appuntamento è per questa sera alle 20:30 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Non perdetevi l'evento perché potrebbe veramente lasciare qualcosa di diverso dal solito nell'anima. E poi chiudiamo con una serata elettronica a

Ligabue con Lambrusco e Popcorn. Beh, allora, già che ci siamo, ringrazio Ore che mi segnala ad Astano la sagra dell'Alambicco. Oggi dalle 10.30 con mercatino dell'artigianato, prodotti nostrani, l'Alambicco in funzione, la musica dal vivo, insomma. Ottima occasione. E poi c'è un'altra occasione, grazie Gabi per avermela segnalata. Io adoro i caffè riparazione. Cosa succede? Se avete degli elettrodomestici, dei giocattoli, dell'elettronica che richiede una riparazione, stiamo parlando di piccole riparazioni, poi per l'occasione sono piccole, eventualmente poi sul posto si può concordare diversamente, però invece di buttare quella macchina del caffè, quel giocattolino, eccetera, semplicemente avete continuato a posticipare la riparazione, ecco che i caffè riparazione nella Svizzera italiana vengono in vostro aiuto. Oggi dalle 10 alle 14, invece di buttare, si ripara a Faido. Quindi l'occasione è questa. Ci informano che è importante portare con sé anche il materiale per testare l'oggetto che poi verrà riparato, quindi non so, batterie, lampadine, cavi, capsule del caffè.

via dicendo. Quindi anche questo è importante. Ecco, questa è l'occasione. Se volete altre info potete visitare il sito dell'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, www.axi.ch.

0: Loon con Free Your Mind. Quale modo migliore di liberare la mente se non andare per esempio a un bel concerto di musica dal vivo? Vi segnalo spartito questa sera a partire dalle 20, tre concerti, iniziamo con Testimone, quindi musica pop, i Pepper Dreams con del folk pop e poi Veleno Acustico con del rock e del pop, anche qua una cover band. Alle 20, 21 e 22, grazie Stefano per avercelo segnalato. Dai, incontriamoci, dai, stiamo insieme.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 9, un minuto, buongiorno, buon sabato.
1: Rete 3.
0: Le previsioni del tempo fino a questa sera. A sud delle Alpi segnalano, annunciano un passaggio a tempo abbastanza soleggiato, quindi se è stato nuvoloso fino adesso dovrebbe poi migliorare, dovrebbe arrivare qualche raggio. Oltre Alpe invece nuvoloso con precipitazioni sparse e passaggio a tempo, almeno in parte asciutto. Temperature massime a basse quote al sud delle Alpi, sui 20 gradi. Vediamo anche la giornata di domani, buone notizie in tutto il paese, almeno in parte soleggiato. Mattina un po' bislacca quella di quest'oggi, in particolare sull'autostrada, sulla 2 qua e là continuano ad esserci dei disagi, segnalo code tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia a causa del traffico intenso. Non ho invece degli aggiornamenti su code, se ce ne sono ancora, sempre sulla A2, sempre in direzione sud, tra Lugano Sud e la galleria del San Nicolao, dove un veicolo in avaria aveva causato non pochi disagi. Se siete da quelle parti ditemi, si naviga ancora nel fastidio della circolazione viaria sulla A2 oppure la situazione si è risolta? Andiamo più a nord, rimanendo sulla A2, ci sono code di 2 km tra Vassen e il portale nord della Galleria del San Gottardo, quindi per chi viaggia in direzione del Ticino sono da prevedere attese di 20 minuti circa. Questa è la situazione completa, dettagliata e attuale. Ci fosse dell'altro, ci trovate sempre allo 079-873-8073. Buon viaggio!
1: 3 News.
0: La consigliera agli stati democentrista Esther Fridley non si candiderà per il seggio di Guy Parmelin in Consiglio federale. Ne ha dato notizia la diretta interessata attraverso la stampa ad Oltre Gottardo, dichiarando di volersi concentrare per ora sul suo mandato al Consiglio degli Stati, dove intende ricandidarsi il prossimo anno. Stati Uniti e Russia hanno raggiunto un accordo per la fornitura di petrolio e 300.000 tonnellate di gasolio, un'intesa letta da più parti come un aiuto di Mosca alla Casa Bianca per far scendere il prezzo dei carburanti e questo in vista delle elezioni statunitensi di metà mandato in programma a novembre. Un'intesa Putin-Trump che non ha mancato di sollevare critiche soprattutto da parte ucraina, che nella notte è tornata a bersagliare le infrastrutture energetiche russe. Da parte sua il presidente ucraino Zelensky mette in guardia: i regali a Putin non porteranno pace né benefici al mondo. Due terremoti di magnitudo rispettivamente 7,7 e 7,6, seguiti da diverse scosse di assestamento di minore intensità, sono stati registrati ieri nel sud di Panama. Il tremore ha causato danni a diversi edifici e infrastrutture pubbliche, oltre all'interruzione momentanea della corrente elettrica. Timori e preoccupazione tra la popolazione anche nella capitale Panama City. Tecnici al lavoro per verificare eventuali vittime e l'entità dei danni. Nessun disagio per ora alla navigazione attraverso il canale di Panama, che resta aperto. Le 9:05 minuti ancora, buongiorno freschezze. Io sono Tiki, insieme fino alle 10:30. Questo è Tiki Teasy.

Maroon 5 con Kendrick Lamar in Don't Wanna Know, non voglio sapere. Invece bisogna sapere, bisogna parlare dei disagi che affliggono una grossa parte della popolazione mondiale, ed è per questo che ogni 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. E un'indagine che è stata pubblicata proprio questa mattina da Serenis mette, secondo me, in luce un dato significativo. Leggo che oltre il 64% delle persone convive con un peso emotivo per più di 6 mesi prima di confidarsi o di chiedere un aiuto anche professionale, perché spesso sono bloccate dal timore del giudizio. Ci ricordano che la cura migliore parte spesso dall'ascolto, da un ascolto che non ha riserve, che non ha giudizi. È un ascolto che spesso non richiede nemmeno il nostro intervento. L'importante per l'altra persona è vedere che c'è qualcuno che sta attivamente ascoltando. Quindi lo ricordiamo, una giornata fondamentale, ed è esattamente quello che cantano con un'intensità devastante anche Annalisa e Madame nel loro ultimo singolo, Amica.

The One I Love, R.E.M. Anche questa dovrebbe entrare a pieno titolo e diritto nella lista delle canzoni più travisate di sempre, perché mezzo mondo probabilmente l'ha usata come canzone, come lentone, diciamo lentone, che poi non è neanche sto gran lentone, però come una dedica romantica, quando invece è sempre stato dichiarato proprio dalla band che è un testo super cinico sull'usare le persone come semplici pedine per riempire il tempo, per ingannare il tempo. Brutte cose! Ora, se vi portate dietro questa come canzone d'amore della vostra coppia dalla metà degli anni Ottanta, va bene lo stesso, eh. Ecco. Però sappiatelo, è sempre, sempre bello quando convinto di dare un senso che pare lì così banale, evidente, a una canzone, poi scopri che in realtà è non è mica una gran cosa, ma come era Every Breath You Take e via dicendo, no? Sono tante effettivamente le canzoni che finiscono in queste liste qua. Prossima in scaletta, Olivia Dean con Baby Steps.

Bel messaggio quello di Olivia Dean, fare un piccolo passo alla volta, assaporare il qui e ora, il presente, e si lega benissimo a uno studio di neuroscienze che è stato pubblicato ieri sul cosiddetto effetto memoria da smartphone. In inglese è un nome super complicato, questa è la traduzione migliore che mi è venuta in mente. Sostanzialmente cosa dicono quelli che ne sanno? Che fotografare, filmare continuamente qualunque evento indebolisce i nostri ricordi, quelli reali, insomma, dell'esperienza che abbiamo vissuto, perché dicono il cervello delega la memoria al rullino digitale anziché al nostro cerebro. Quindi qua è stato un invito a procedere a piccoli passi con i nostri occhi, muoversi nel mondo in questo modo. Io devo dire che faccio un po' un mea culpa effettivamente, perché io poi ho problemi di memoria diagnosticati, quindi mi affido effettivamente, non spesso ma sì, anche alle foto, anche solo per ricordare poi nel momento in cui avrò dimenticato cosa ho visto e cosa ho fatto. Però sto diventando molto più brava, quando sono per strada, passeggio, tento veramente di fissare, proprio mi concentro e mi dico adesso guarda questa roba qua,

ma che uccidere il mood, tutt'altro Gali. Noi siamo portatori di good vibes, good times, good feelings, tutto quello che di good si può prendere nel mondo. E allora manteniamo alto l'entusiasmo, accendiamo la pista da ballo a questo punto, perché Yücel con David Guetta, French Montana e Aidan Martin e il brano Shine stanno conquistando tutto e tutti, cioè dall'aperitivo quello prima di pranzo all'aperitivo standard prima di cena, alla notte, al pomeriggio e anche la mattina sulle frequenze di Rete 3. È un brano che parla proprio del brillare come il cielo di queste notti. È stato segnalato già ieri dagli osservatori astronomici. Siamo nel picco dello sciame autunnale delle draconidi. Ho dovuto imparare un sacco di cose, le condivido con voi. Sono delle meteore spettacolari che illuminano normalmente il cielo di ottobre. Quindi adesso è vero che non siamo stati fortunatissimi con la visibilità verso le stelle in questi giorni, in queste sere, in queste notti, però dovrebbe tornare piano piano il sole per i prossimi giorni e dunque una possibilità più grande di apprezzare queste meteore che fium, fium, fium. Li ascoltiamo.

Ritorna l'appuntamento con DJ Monnezza, che ogni settimana ci racconta una storia fuori dal comune che ha scovato nella cultura pop. Lasciamoci sorprendere.

L'altra sera stavo bello accasciato sul sedile del treno alla fermata del Porco Digel, ma mica ti salgono su quattro giovani diloccolati il giusto e con sguardo blasé? Tutto lascia presagire il solito sfoggio di pose plastiche alla Fred Astaire, nel pomeriggio più totale per favorire un accoppio che as usual non arriverà mai. Ma invece, quello che invece succede, stupisce l'utenza tutta del trenino ciuff ciuffatissimo. Nelle orecchie dei già di loro provati passeggeri arriva un suono malefico, dannato, stramaledetto da chiunque eppure dagli dei di qualsiasi universo. Il suono di un flauto dolce! Giustamente ti starei chiedendo quale essere immondo, quale abominio del creato, quale subumano tritello di primitiva ignoranza abbia mai potuto zompare sul costosissimo cavallo d'acciaio delle FFS per attuare questo mefistofelico piano. Ma certo, c'è azzeccato, ma quei quattro babbi maledetti di Raga Boys, quattro barboni senza futuro, che non riuscendo a limonare nemmeno con se stessi e manco con la propria lingua in bocca, per vendetta verso l'umanità, hanno deciso di creare scompenso e disturbo nelle teste carenate dell'utenza ferroviaria. Peggio delle trombette di carta che faceva mio padre per farmi stare zitto. Peggio della mitica trombetta a tre tasti colorati da cui esce sempre comunque lo stesso suono qualsiasi tasto schiacci. Peggio delle vuvuzela! E peggio anche di un sassofono in plastica, bro? Bro? Bro? No, certo che no, soprattutto se il sassofono in plastichetta è di marca Grafton. Sì, il sax Grafton, non possiamo lasciarlo in questa lista di acustico disagio, perché questo strumento, dall'apparenza di un giocattolo per boccias con velleità artistiche, ha letteralmente salvato le chiappe ad almeno un paio di leggende della storia della musica tutta, oltre ad aver spalancato nuove possibilità sonore nel mondo del jazz più creativo di sempre. Qualcosa che sicuramente mai avrebbe potuto immaginare Ettore Sommaruga, artigiano italiano scappato dalla nera ombra del fascismo negli anni 40 e che una volta approdato in America realizza il primo modello di sassofono in plastica, il Grafton per l'appunto. Certo è che il risultato del suo pratico ingegno finisse tra le mani di gente come Ornette Coleman, uno tra i più rivoluzionari musicisti contemporanei, e che con il suo plasticato piffero poi cambiasse il corso della musica moderna, Sommaruga non l'avrebbe immaginato mai, come men che meno si sarebbe aspettato di vederlo tra le mani di Charlie Parker, il sassofonista assoluto di tutta la storia del jazz tutta, che una sera del 1953 si vide risolvere la questione della mancanza di strumento proprio dal rappresentante del plasticato sax Grafton. Racconta la storia che Parker con quel sax lì tenne uno show di livello tale da entrare diretto sparato negli annali della più grande musica mai suonata nel secolo scorso, e forse pure in questo, e magari pure in quelli a venire.

Deve essere super bello baldo, Ettore Sommaruga, lì piazzato sulle nuvole, circondato da amici alati con l'arpa in mano, al pensiero che il frutto della sua abilità creativa sia finito tra le mani di due tra i più grandi pionieri e rivoluzionari innovatori della musica del nostro tempo, finendo per rivelarsi strumento fondamentale nel cambiamento del corso della storia delle sette note.

0: volte.
1: Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono

0: San Giovanni con Ok, buonanotte dal nuovo disco in uscita il 13 di novembre. Ok, buonanotte. Storie di vita quotidiana raccontate in musica con una semplicità disarmante. È anche un San Giovanni diverso, quindi in realtà siamo molto curiosi da queste parti di andare ad ascoltare il disco e vedere che tipo di evoluzione abbia raggiunto o stia raggiungendo. Dicevamo, a proposito di notte, che siamo nel picco dello sciame autunnale di meteore che illuminano, segnano, irrigano il cielo d'ottobre. E Beppe, a questo proposito, invia un messaggio. Sentiamo un po'.
1: Beh, carissima, prima di tutto, buon weekend.
0: Buon weekend.
1: Io non stanotte, ma la notte passata, verso mezzanotte e mezza, la una, ero in terrazza a scrutare il cielo e veramente, veramente brillantissime.
0: Oh!
1: E? Riempiono il cuore.
0: È vero.
1: Un abbraccio.
0: È vero. Grazie Beppe. È vero, c'è quella magia che subiamo di fronte a cose di per sé rare, no? E si ritorna un po' bambini, non so, quando vedi appunto la stella cadente o quando vedi l'arcobaleno, quando vai sull'altalena per la prima volta dopo un sacco di tempo, quando in una sfida con figli, nipoti, bambini comunque piccoli, agili, con le articolazioni ancora al top, fai la ruota e ci riesci, non so, sono quei momenti lì, pari al trovare il parcheggio esattamente davanti allo stabile nel quale devi entrare, che dicono succede solo nei film, ed è vero, capita anche nella vita reale, e quando succede ti prende quell'abbraccio lì caldo della vita dove dici ok, allora gli ingranaggi dell'universo in questo momento stanno lavorando in mio favore.

Brandy con What About Us. Quando nella coppia si vuole mettere, fare un po' un punto della situazione. E ogni anno con i premi Nobel si fa un po' il punto della situazione in diversi ambiti della vita e oltre vita. Siamo freschi di annunci per i vari premi Nobel, uno in particolare, quello per la fisica, quello sugli studi sui neutrini cosmici. Sto ancora cercando di capire esattamente che cosa sia, mi sta facendo consumare parecchie energie, parecchio tempo, piano piano forse ne arriverò a una. Francis Alsen, il vincitore per quanto riguarda appunto il premio Nobel per la fisica. Se qualcuno è riuscito a raccogliere in maniera sensata le informazioni riguardo alla scoperta, insomma, che è stata premiata, me lo faccia sapere in breve, di modo da porre fine al tormento psicologico che sto vivendo per cercare di mettere insieme

i pezzi. Comunque, dalla fisica a una canzone che usa la fisica per raccontare l'attrazione tra due persone. Se avete nella vostra orbita una persona speciale da cui magari ci provate anche, però dalla quale non riuscite a staccarvi, come se ci fosse una misteriosa legge di gravità a tenervi insieme, tenervi uniti, ma fatele una chiamata, ma mandatelo sto messaggino.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 10, buongiorno, buon sabato 10 ottobre.
0: Rete 3.
1: Parliamo del tempo. Vediamo la giornata di oggi e quella di domani. A sud delle Alpi oggi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe invece nuvoloso con precipitazioni sparse e passaggio a tempo almeno in parte asciutto. Domani in tutto il paese sarà almeno in parte soleggiato e per quanto riguarda le temperature massime di oggi saremo sui 20 gradi. Scendiamo anche in strada. Con la situazione viaria, code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia a causa del traffico intenso. E poi, sempre sulla A2, code di 3 km tra Vassen e il portale nord della Galleria del San Gottardo. Ci sono attese di 30 minuti circa per chi sta viaggiando in direzione del Ticino. Dovesse esserci altro, ditecelo voi che siete in viaggio allo 079 873 8073.
0: 3 News.
1: Stati Uniti e Russia hanno raggiunto un accordo per la fornitura di petrolio e 300.000 tonnellate di gasolio in particolare. Un'intesa letta da più parti come un aiuto di Mosca alla Casa Bianca per far scendere il prezzo dei carburanti e questo in vista delle elezioni statunitensi di metà mandato in programma a novembre. Un'intesa Putin-Trump che non ha mancato di sollevare critiche soprattutto da parte ucraina, con il presidente Zelensky che ha messo in guardia: i regali a Putin non porteranno pace né benefici al mondo. Kiev nella notte è tornata a bersagliare le infrastrutture energetiche russe, colpita anche la raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. Dal canto suo, l'esercito russo ha bombardato nuovamente la regione ucraina di Zaporizhia, uccidendo almeno 7 civili, tra cui 3 bambini. Crescono le voci critiche nei confronti della Casa Bianca, che nelle scorse ore ha annunciato nuove sanzioni nei confronti della Corte Penale Internazionale. Una notizia che giunge a poche ore dall'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, che della Corte è stata giudice nonché alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani. Infine, per lo sport, motore in primo piano con il motociclismo e Marc Marquez che ha vinto la gara sprint della MotoGP in Indonesia, balzando in vetta alla generale con 4 punti su Martin, giunto stamattina quarto al traguardo. Secondo posto per il giapponese Ogra, terzo l'italiano di Giannantonio. Gara breve in agenda in Formula 1 alle 11 a Singapore con la Red Bull di Verstappen in prima fila davanti alla Mercedes di Russell. Ultima mezz'ora insieme in Tiki Tisi. Io sono Tiki, loro sono Purple Disco Machine.

0: Purple Disco Machine con Mick in Test My Luck. Allora, sono stati sicuramente capaci, ma sicuramente anche un po' fortunati i paleontologi di un team internazionale che in questi ultimi giorni ha annunciato una scoperta incredibile.
1: Oh no!
0: Oh sì!
2: Il momento Tikipedia.
0: Mica potevo andarmene fra 20 minuti senza aver fatto un momento Tikipedia. Allora, il sottofondo per le cose interessanti. Cosa hanno scoperto questi paleontologi? In Cina hanno scoperto un fossile vecchio di 165 milioni di anni. E fin qua ti dici, vabbè, quindi, aspetta con calma. L'hanno battezzato Megacauda Sungei. È un mammifero che era un ibrido con il corpo da lontra, la coda larga tipo castoro e le zampe da ornitorinco. Magnificamente inquietante. Però la vera rivoluzione evolutiva di questo mammifero primordiale stava nella sua gola. Cosa ci dicono? È il primo animale noto nella storia capace di masticare e deglutire contemporaneamente senza farsi andare il cibo di traverso nei polmoni, che è una caratteristica che ha poi permesso l'allattamento e ha aperto poi la strada all'evoluzione di tutti noi, dei mammiferi fino a noi. Allora, la mia osservazione è stata, cioè, pensa a te, la natura che ha impiegato 165 milioni di anni per inventare la deglutizione perfetta e noi, uomini e donne, miserabili, che ancora oggi riusciamo a strozzarci da soli con la nostra stessa saliva mentre stiamo parlando. Che magico mondo! Che magico mondo!

0: ed è stato inaugurato un nuovo appuntamento del sabato mattina dalle 10:30 a mezzogiorno e mezza con Joe Sbalmelli, Paolo Guglielmoni e i loro ospiti in Sabato Mat. Avrei delle riserve sul nome, ma va bene.
1: Anche io e Ottavio le avevamo sì. Le riserve sul nome, Paolo è partito
2: lanciatissimo. Ottavio, sì. Anche oggi, che fa parte del team di questo nuovo sabato umoristico di Rete 3, non c'è nemmeno oggi perché l'altro
1: è andato
2: alla Decathlon.
1: Sì, settimana scorsa era all'IKEA con la sua compagna, oggi al Decathlon perché deve comprare il Trenic nuovo per stare in casa.
0: Compri quello un po' più pesante, quello un po' felpato,
1: esatto,
0: dentro.
1: Esatto, brava,
0: giusto.
1: Vedi, conosci bene Ottavio.
0: Certo,
1: sì.
0: E conosco benissimo i Trenic.
1: Voilà.
2: Figurati. Allora, grande sommario oggi dalle 10:30 alle 12:30 a Piatto Ricco Micifico, avremo un'ampia pagina sull'insediamento in Consiglio di Stato ticinese di Piero Marchesi.
1: Sì, apriremo con all'urlo di Dai Piero!
2: Dai Piero, e... tra l'altro più giovane dei 5, porta una ventata di rinnovamento con i suoi 45 anni.
1: Anticipiamo anche che la ridistribuzione dei dipartimenti ha già contribuito a tranquillizzare gli animi, siamo ironici ovviamente.
2: Però la cosa più forte che proponiamo oggi al pubblico è un'intervista a cuore aperto con un mio amico prete.
1: Sì. Ci avremo un prete in studio, un prete che solitamente gioca a padel con Paolo, perché Paolo non frequenta la chiesa, il prete l'ho conosciuto al padel ovviamente.
2: Sì, sì, sì. Cioè è molto ti dico, io non ho imparato a non essere, io sono ateo, e sì, ho imparato a non essere anticlericale a priori.
1: Ecco. Quando giochi a padel
2: di avere uno sguardo aperto, e lui tra l'altro si chiama Don Camil. Con la K.
1: Con la K perché immagino abbia origini
2: polacche,
1: va bene. Conosceremo Don Camil e parleremo di un libro che Don Camil ha scritto, dove riporta Don Camil degli episodi curiosi o simpatici che
0: del
1: sono accaduti in chiesa. Che sono accaduti in chiesa.
2: In parrocchia.
1: In parrocchia.
2: Cioè, la vita di un prete oggi, cosa
0: ma
2: gli
0: dai,
2: succede?
0: Una finestra aperta su quel mondo lì che solitamente percepiamo come magari non troppo aperto.
1: Esatto.
0: Chi un
1: invece,
0: po' chiuso.
1: Esatto.
0: No?
1: Invece Don Camil,
0: ecco,
1: si apre in questa maniera, lo conosceremo un po'.
2: Viene anche a vedere Lugano con me, Don Camil. Cioè, aveva la tessera vicino a me.
1: E ormai tutti commettono i peccati, anche,
0: giusto,
1: anche
0: io,
1: i reverendi.
0: Però una domanda, Paolo, noi sappiamo come sei tu quando ti arrabbi o quando le cose non vanno secondo i tuoi piani, quindi io ti sto immaginando che stai perdendo a padel.
1: Ecco, brava.
0: Te ne esci con le tue frasi e le tue parole e di fianco hai un prete. Come viene gestita la situazione?
2: Allora, lui Don Camil, ne parleremo poi anche dalle 10:30, io nella sacca del padel tengo un boccettino di acqua di Lourdes che mi ha dato Don Camil. Ma è una storia vera.
0: Che è evaporata nel frattempo.
2: No,
0: però, tra le tue mani.
2: È vero.
0: Va bene.
2: A dopo.
0: A dopo.

Saluto Connie che scrive: bella questa musica, perfetta per il mio allenamento. Ma chi? Anna Castiglia con Niente di me? O il brano precedente, immagino, facesse riferimento a Hand Clap di Fits and the Tantrums. Ma noi lo diciamo sempre, sulle frequenze di Rete 3 trovate la musica giusta per qualsiasi momento della giornata, per qualsiasi tipo di attività, dal risveglio mattutino al caricare la lavatrice col bucato, alla musica perfetta per rifare il letto, per lavare i pavimenti, per gasarsi, per fare allenamento, per cucinare, per farsi le coccole, per farsi quel sano pianto dopo una delusione d'amore. Copriamo tutto, copriamo qualsiasi tipo di emozione umana, anche animale, perché non lasciamo mai nessuno fuori. Quindi bene, felice Connie di aver contribuito alla pompaggine delle tue ripetizioni.

0: E sulle note di Amazing di Seal, io Tiki vi lascio in ottime mani, quelle del team di Sabato Matt, che ci terranno compagnia fino alle 12:30. E da parte mia l'augurio di trascorrere una splendida giornata, un ottimo weekend, e torneremo a sentirci lunedì mattina in parzialmente scremato. Ciao freschezze!
1: Tiki Tisi!

0: way, go way. When I fly on my drive to the top, I've been out of shape, thinking out of the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock to cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it. Pack it up, I don't panic, batter, batter up, who the baddest, it don't matter because we is your
1: Molto deluso ieri per i ragazzi, grande prestazione alla Corner Arena, peccato, meritavamo di vincere con lo Zurigo.
2: Sei andato a vedere il Lugano
1: con
2: ieri.
1: Con la figlia.
2: Ecco.
1: Grande cuore dell'HCL.
2: Sai che mi dispiace, lo Zurigo ha vinto tutte le partite, no?
1: Grande cuore, grande spirito di sacrificio.
2: Adesso va bene, non passare come un miracolo.
1: No, meritavamo noi.
2: Ha giocato bene, ma è andata così. Spiace anche un po', se devo essere sincerissimo.
1: Ma come no?

0: sempre, prode a vita.
1: Tutti i sabati su Rete 3.
0: È così, caro pubblico, siamo arrivati da settimana scorsa e vi terremo compagnia fino al 19 dicembre ogni sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30 con Sabato Matt.
2: Tra l'altro, Paolo, ci potete recuperare non solo in audio ma anche in video, sì, sì. Se voleste vedere Sabato Matt sul Play trovate la puntata in questo momento di settimana scorsa, poi tra poche ore.
0: Mi hai fatto bere tanto caffè, sono sovraeccitato rispetto al mio bioritmo normale per
2: no, ma dire... sei sovraeccitato per il nuovo Consiglio di Stato,
0: esatto,
2: Paolo.
0: Per dire che Piero Marchesi entra in Consiglio di Stato al Dipartimento del Territorio, è successo mercoledì scorso. Marchesi al posto di Zali per 6 mesi fino alle elezioni cantonali dell'11 aprile. Marchesi a cui Vitta, De Rosa e Carobbio hanno di fatto regalato il Dipartimento del Territorio.
2: Sì, territorio che tra l'altro voleva Gobbi, ecco. Piccaluga dice già che è uno sgarbo, alla Lega, intanto Marchesi al Cata e il DIS. Grazie. Perché è meglio il territorio in vista delle cantonali, col Dipartimento del Territorio si sempre in giro a tagliare nastri, ti profili, ti fai vedere, mentre le istituzioni sono sicuramente un dipartimento meno sexy dal punto di vista preelettorale.
0: Un po' più peloso, bravo Valmelli, hai spiegato bene. Allora, cosa dire per designare il profilo politico di Piero Marchesi?
2: Dai Piero,
0: incitamento gli va dato assolutamente perché è un neofita del governo ticinese. Ho preparato una filastrocca per Marchesi, te la leggo.
2: Attenzione, vai.
0: Piero malcantonese vero, Piero UDC sincero, sì. Piero nel petto a sinistra il cuore ma a destra il pensiero, Piero guerriero, Piero battagliero, sì. Piero di stranieri ne vorrebbe zero.
2: Ecco, okay.
0: La fotografia.
2: Certo, precisiamo, Piero guerriero nel senso che sono 4 anni che combatte per la cadrega di consigliere di Stato che è arrivata in modo rocambolesco, vedi dimissioni di Zali, ma la sedia è arrivata. Tra l'altro è confermato che Zali ha lasciato l'ufficio al quinto piano.
0: Non c'è più Zali, questo è confermato.
2: C'è confermato.
0: Piero, ha fatto la foto anche in Facebook, ho scritto al lavoro. Mi cambi atmosfera musicale che vorrei leggere la prima dichiarazione di Piero Marchesi alla scrivania del quinto piano di Bellinzona. Come consigliere di Stato ha detto Piero Marchesi: sarò collegiale ma con le mie idee. Dichiarazione che mi ricorda da vicino quando mi sono sposato con mia moglie Lorenza, che avevo detto mi sposo con la Lore, sì. Ma resto un individuo con le mie idee.
2: Cioè, salvo le mie idee, malgrado il matrimonio.
0: Esatto, salvo poi i successivi 22 anni ho fatto esattamente quello che voleva lei.
2: Dai, ma non abbiamo il contraddittorio, smettila.
0: Santa donna. Ho preparato 2 tabelle.
2: Sì.
0: Importanti, chiedo al pubblico poi di dirmi
2: di
0: se
2: reagire,
0: è d'accordo.
2: Allo 079 873 80 73. Le tabelle su cosa
0: si può chiedere in questi 6 mesi di fine legislatura a Piero Marchesi e cosa invece non si può chiedere, perché è mia che può fatto tutto in 6 mesi.
2: Quindi cosa non gli si può chiedere a Piero Marchesi?
0: Partiamo da cosa non gli si può chiedere. Non gli si può chiedere di camminare sulle acque perché c'era solo uno bravo che lo faceva.
2: Uno bravo lo definisce. Va bene.
0: Non gli si può chiedere di far cambiare idea a Lustra sui semafori, Cadenazzo e Quartino, anche se lui è amico del direttore del DATEC.
2: No, però è una roba che troppo complicata. Siamo a livello federale.
0: Cosa invece gli si può chiedere ragionevolmente in questi 6 mesi?
2: Sì, vai.
0: Okay. Allora, uno, di annullare solo con il suo insediamento l'arrocchino leghista. Di fatto le succede
2: già fatto.
0: È un po' il regalo di De Rosa, Vitta e Carobbio, ma l'arrocchino ce lo siamo lasciati alle spalle.
2: Sì, sembrava la mossa del secolo a livello politico e invece in un attimo è volato via tutto.
0: Come diceva mia nonna Nella, le finì in nagot. Gli si può chiedere a Piero Marchesi di da qui a aprile non assumere nessuno per coerenza con l'iniziativa Stop all'aumento dei dipendenti cantonali.
2: Anzi.
0: Che ha firmato, che ha promosso.
2: Anzi.
0: Ecco. Poi gli si può chiedere ragionevolmente di smettere di dire che il governo del Mulino Bianco, visto che adesso che è dentro anche lui.
2: Sì, adesso però vai a concludere.
0: Sì, vado a concludere. Diciamo che dopo l'estate di Zali anche se fosse entrato in governo il tuo amico Giovannino del bar teatro, sarebbe stato accolto come un salvatore.
2: Situazione... Ah, tu dici l'asticella è posta in basso.
0: No, beh, per carità, non è
2: cioè,
0: colpa
2: no,
0: di
2: no,
0: Marchese.
2: Non perché hai non citato il Giovi, che secondo me sarebbe un grandissimo consigliere.
0: Però è talmente un rebelotto l'estate del 2026 che arriva Marchese chiaramente come uomo nuovo. C'è un'ultima domanda che vogliamo fare. Alle cantonali di aprile resterà uno solo tra Gobbi e Marchesi oppure faranno tutti e due il seggio? Dipende dai tuoi amici liberali, Valmeli.
2: In che senso dai miei amici? Non ho
0: se
2: amici
0: i liberali fanno una lista forte potrebbero vincere loro la partita. Sì. Tra l'altro ieri mio papà Mario, 89 anni, con una lucidità straordinaria.
2: Cosa ha fatto? Complimenti a tuo papà.
0: Ma completamente ex abrupto, mentre mangiavamo la carne secca, è venuto fuori con la lista... È venuto fuori con la lista dei liberali per il governo. È
2: dice?
0: Una sua idea, che ha incrociato delle voci al bar, eccetera.
2: Tuo papà comunque è più vicino al PS, quindi si è buttato in questa...
0: No, mio papà, cioè, di me puoi dire quello che vuoi, di mio papà meno.
2: Scusa, non mi permetto.
0: Allora, mio papà dice, la lista PLR sarà questa. Farinelli, che già lo sappiamo che è in lista. Pini, sindaco di Locarno. Sì. Cavadini, sindaco di Mendrisio.
2: Okay.
0: Keppeli, vice sindaco della tua Bellinzona.
2: Sì.
0: E Natalia Ferrara.
2: Ok, questa è la previsione di tuo papà.
0: È il vaticinio di Mario.
2: Non so, io metterei anche Gianella, forse Gianella al posto di Pini.
0: Bravo.
2: Non Mauro, Pini,
0: sì, però
2: Nicola.
0: Dovete fare il secondo, quindi avete tutto l'interesse.
2: Non è che io non
0: avete
2: devo
0: tutto l'interesse
2: niente,
0: a mettere qualcuno di forte.
2: Senti, posso chiederti, Paolo, di non citare o menzionare i miei amici quando devi parlare di politica?
0: Certo. Grazie.

0: nuovo training, ricordiamolo.
1: Davio viene qua sabato che viene. Allora, Balmelli,
0: sì, Parmelè. Deve andare all'Ottos. Vabbè, sì, Parmelin, parliamo di Parmelin.
2: L'Otto Sherry, c'è stato un evento importante.
1: Se ne va dal governo federale Parmelin dopo 11 anni, profilo un po' atipico il suo, viticoltore, vodese, UDC latino e non svizzero tedesco come la maggioranza delle SVP.
0: Ecco, un inglese claudicante, tengo a sottolinearlo.
1: Allora, che voto gli diamo a Parmelin? Tu hai fatto un pezzo tuo, Balmelli.
0: No, io non è che proprio un pezzo, semplicemente dopo 11 anni in Consiglio federale tenevo a fare un ragionamento. Noi abbiamo pensato di fare una cosa semplice, dargli un voto, una pagella.
1: Ecco.
0: No? Poi abbiamo guardato i numeri e abbiamo capito che qua in Svizzera noi abbiamo bisogno di organizzare una commissione anche per dare una pagella. Perché guardiamo i risultati brevemente. Coit circa 35 miliardi di franchi di aiuti economici.
1: Ha tenuto in piedi tanta gente.
0: Accordi commerciali con Indonesia, India, Malaysia, Mercosur, Cina, anche,
1: ultimamente.
0: Cina, giusto. Ricerca, parliamo di ricerca. Nel 2025 la Confederazione ha speso 3,2 miliardi in ricerca e sviluppo. Siamo in testa al mondo sotto questo
1: Quindi
0: punto
1: bene.
0: Di vista. Bene. Formazione, circa 77 mila contratti di apprendistato già firmati nell'estate.
1: Tutto merito di Parmelin.
0: Scorsa.
1: Tutto merito di Parmelin.
0: No, non tutto, perché sono più gli attori in gioco, ma insomma sta un po' sotto il suo cappello.
1: Fin qui
0: uno dice, mica male, no? Mica male Parmelin. Poi giriamo il foglio e vediamo. Nel 2001 due iniziative agricole respinte dal popolo con oltre il 60% di no.
1: Era difficile.
0: 2024, difficile, però insomma. 2024, due modifiche del diritto di locazione respinte, e vogliamo citare l'episodio risalente al novembre del 2025 quando sei importanti capi d'azienda e imprenditori svizzeri hanno varcato l'oceano e sono andati a incontrare privatamente il press, Trump nello studio Ovale a Washington.
1: Ecco, ricordiamo che Karin Keller-Sutter non era riuscita a fare
0: e non prendeva bene il telefono diciamo.
1: Che anche Parmelin aveva avuto delle difficoltà, allora per puro pragmatismo la Svizzera
0: ha mandato dei
1: miliardari da
0: sei
1: Trump.
0: Miliardari praticamente. Ecco, durante, lo ricordiamo, durante l'incontro la delegazione ha consegnato a Trump dei regali di medio valore, tipo un Rolex rarissimo, un lingotto d'oro.
1: Il Rolex era di Casolini.
0: Sì, no, dai, non c'entra, non menzionare in vano Nicolò. Sono state addirittura segnalate possibilità di una presunta corruzione alla magistratura svizzera per questa cosa. Ricordiamo che hanno partecipato, ne cito alcuni, Jean-Frédéric Dufour, il CEO di Rolex, sì. Johan Rupert, che è il presidente del gruppo del lusso Richemont, e Diego Aponte, presidente di MSC. Nota bene, Fabio Regazzi e Stefano Artioli non c'erano, a questo incontro. Allora, Parmelin promosso, bocciato, è difficile da dire, Paolo, non ci sentiamo di esprimere un giudizio.
1: No, tu non ti senti, il pezzo è tuo.
0: Fatto sta che Parmelin deve ancora lasciare Palazzo Federale, noi da buoni svizzeri non lasceremo che la sua cadrega faccia in tempo a raffreddarsi.
1: Parleremo di successione.
0: Sì, ci sono già dei candidati alla successione, appunto tra poco ne parliamo. Della sua carriera comunque ricorderemo il momento in cui Trump gli disse: "Toh, questi sono dazi vostri." Di quello ricorderemo soprattutto di Parmelin. Tra poco,
1: ho capito, ma gliel'ha detto anche a tanta altra gente, non è colpa di Parmelin.
0: Lo so, no, non è una colpa assolutamente, è semplicemente un evento da ricordare.
1: Marco Chiesa potrebbe
0: tra poco arriviamo ai successori,
1: al posto di Parmelin avremo due ticinesi. Cassis
0: no,
1: e Chiesa.
0: No, ma appunto non succederà,
1: non
0: Paolo.
1: Succederà, va bene.
3: Che non sia davvero, sapo solo a te.

0: dato le dimissioni e subito dopo è partito il Toto Cadrega, sei d'accordo? Cioè chi mettiamo al posto di Parmelin?
1: Parmelin, UDC, come latino, quindi magari si comincia a pensare potrebbe essere un latino ancora,
0: sì,
1: dopo Parmelin.
0: Sì,
1: fanno
0: tutti quei calcoli lì.
1: Finalmente allora, una donna tra le file dell'UDC, c'è stata Evelyn Wittmer-Schlumpf, ma non era esattamente dell'UDC.
0: Sì, era UDC, ma ha fatto una secessione per farla a Blocher. Comunque ricordiamoci che, come direbbe il mago Fantasios, bisogna tener conto della formula magica, quindi, in teoria, per l'elezione del nuovo consigliere federale. Nel calderone di parlamentari che poi nomineranno il nuovo consigliere federale troviamo di tutto, no? Separatisti giurassiani, troviamo rappresentanti delle città vicine alla sinistra, UDC appenzellesi, Armet Tessiner, ci siamo anche noi ovviamente, verdi grigionesi, centristi altovallesani.
1: Bisogna convincerli.
0: Saranno loro a eleggere il nuovo ministro. Dovete sapere che alle audizioni che si terranno, Paolo,
1: alla fine del mese,
0: già dalla fine del mese, per il successore si fanno le classiche domande, no? Di quando si vuole conoscere qualcuno, da tutta Egnat, cos'è studia, per chi che te lavora, insomma, quelle domande.
1: Automunito.
0: Esatto, automunito è una delle domande. Solo che invece di chiedere qual è il tuo hobby, si chiede qual è la tua lobby.
1: Questa non è una battuta, ma è la verità.
0: La realtà. Parmelin ha anche detto, tra l'altro, che per la successione sarebbe favorevole a un ricambio generazionale e ha citato alcune donne dell'UDC, tipo Céline Amodru, Esther Friedli, Nathalie Ricli. Friedli ha detto proprio ieri che no, che interessa mia, però noi la teniamo.
1: Ma i papabili?
0: Di papabili. Allora, i papabili sono, ti faccio dopo la lista, attenzione, perché proprio martedì scorso è entrato in scena un nome nuovo, che lui sì è un papabilone, André Rüegsegger, 50 anni, consigliere di Stato di Svitto, giurista UDC. La sezione svittese lo ha proposto ufficialmente come candidato e qui si apre un altro capitolo molto svizzero. Svitto non ha mai avuto un consigliere federale, non so se lo sapevi.
1: No.
0: Quindi Rüegsegger potrebbe arrivare come primo rappresentante del canton Svitto in consiglio federale. Allora adesso ti faccio la lista dei papabili.
1: Prego.
0: Che alcuni si sono già smarcati. Céline Amodru, Esther Friedli, sì. Nathalie Ricli, Thomas Eschi,
1: sì.
0: Marco Chiesa.
1: Sì.
0: Sembra la squadra del concorso di dressage al mondiale di Ippica, letta così.
1: Ma
0: Chiesa comunque ha detto,
1: gente preparata.
0: No, Chiesa comunque ha detto di non aver ancora pensato a una candidatura. Anche se diceva la stessa cosa per diventare sindaco di Lugano.
1: Da voci che ho incrociato al Piccadilly, dove vado a bere il caffè, Marco Chiesa potrebbe candidarsi anche per il Consiglio di Stato ticinese.
0: Vai a bere i mezzi di birra.
1: No, non vado a bere i mezzi di birra. No.
0: Quali caratteristiche, una domanda che poniamo a voi, quali caratteristiche dovrà avere il successore di Parmelin? 079-873-80-73. Paolo, sono
1: c'è già
0: arrivati.
1: Gente, sì, c'è gente che
0: scrive.
1: Allora, il successore di Parmelin deve essere rassicurante, uno che quando dice abbiamo tutto sotto controllo faccia venire meno ansia, non più ansia. Questo Stefano lo dice.
0: Luca dice da Belli, scrive: secondo me il successore di Parmelin deve parlare almeno tre lingue, soprattutto deve saper dire non ho capito in tutte e tre. Sai che a volte si parlano inglese tra loro.
1: Nella sala dei passi perduti. Sì. Chiara Dall'Osone dice: io voterei uno che sappia parlare italiano senza dire parlo un pochino italiano e poi passare immediatamente all'Hochdeutsch o allo Schweizerdeutsch. Va bene, dai, diteci chi vorreste. Naturalmente
0: vorreste o che caratteristiche dovrebbe
1: avere la tessera UDC, come l'ebbe Gobbi quando anche lui provò, no?
0: Ce l'ha ancora la tessera UDC,
1: ce l'ha ancora, Gobbi. Sì.

0: Le candidature ufficiali si possono presentare fino al 23 ottobre. Il nuovo consigliere federale verrà eletto il 9 dicembre prossimo. Ricordiamo che per il Consiglio federale non basta essere candidati, devi anche essere del cantone giusto, della regione giusta, della lingua giusta e possibilmente avere un cognome che stia bene sulla targhetta fuori dall'ufficio di Palazzo Federale, no? Parliamo di cognomi.
1: Beh, scusa, hanno eletto presidente americano Barack Obama, che
0: vuoi dire con questo?
1: Tanti repubblicani dicevano che aveva un nome troppo straniero e
0: non fare nomi shaming.
1: Dico che bisogna aprirsi in questo mondo.
0: Sì, hai ragione, in teoria sì, ma nei fatti è diversa la cosa. Per quanto riguarda Rüegsegger, ha svitto, hanno detto, visto che non abbiamo mai avuto un consigliere federale, perché non provarci? È un po' come se un appassionato di padel come te, che non ha mai vinto una partita, improvvisamente dice: Ma dai, quest'anno mi iscrivo agli Australian Open.
1: Ma perché svitto?
0: Non è mai stato, non è mai avuto un consigliere federale.
1: C'è sempre una prima volta.
0: Comunque io me lo vedo, Paolo, il colloquio d'assunzione, lo chiamo io, sì, l'audizione dei parlamentari ticinesi a Rüegsegger. Gli chiedono: avanti il prossimo candidato. Allora, come si chiama? Rüegsegger. Cos'è la sottomarca di un'acqua frizzante dell'Aldi? No, è proprio il mio nome. È una password per il wifi. Rüegsegger potrebbe, può ripetere Rüegsegger, lasciamo perdere. Insomma, è difficile a volte comunicare a Berna. E comunque, Paolo, te lo vedi se un giorno dovesse diventare titolare del Dipartimento Federale degli Affari Esteri?
1: Non capisco perché.
0: E parlare coi capi di Stato delle altre nazioni.
1: Rüegsegger.
0: Cioè, dobbiamo appianare i rapporti con l'Italia, creare intesa. Lui scende a Roma, la Farnesina, e gli dicono: buongiorno, piacere, Tajani. Freut mich sehr, Rüegsegger.
1: Capito?
0: Cioè, Tajani fa già fatica con l'italiano, pensa a te, con Rüegsegger. Altro che avvicinamento sui ristorni, facciamo saltare il ponte di che ci tiriamo su nel ridotto.
1: Quindi, vai, concludere.
0: Allora, chiudiamo col Toto Consiglio federale, ricordando che molti tra gli altri papabili hanno detto: ci penso, che in politichese significa non lo dico finché non capisco se mi conviene.
1: Certo,
0: sei d'accordo?
1: Certo, lo capiremo. Io comunque. Comunque, torno a dire che questa cosa del Consiglio federale non interessa così tanto, perché noi ci interessa.
0: Quindi torniamo sul territorio.
1: Tra poco il prete ha portato
0: il prete
1: in studio.
0: Sì, non sminuire, però.
1: No, ma proprio per creare hype ha portato il prete.
0: Tra poco Don Camil in studio con noi.

0: È tornata in studio con noi la Tiki, tra poco ci aggiorna con le ultime notizie. Intanto Paolo, mi ricordi che ore sono, per favore, preciso più
1: Radio
0: o meno?
1: Pronto?
2: Hello, 11 e un minuto.
0: Grazie, grazie. Ribuongiorno da Paolo Guglielmoni e Giova Sbalmelli.
2: Sabato Matt torna tra poco.
1: Tre.
2: Pronto?
0: Lo sguardo al meteo, Paulin. Che tempo fa oggi?
2: Oggi nella Svizzera italiana, questa mattina nuvolosità estesa, poi nel corso del pomeriggio ampio passaggio a tempo soleggiato.
0: Diamo uno sguardo anche al traffico, perché ci sono code di circa un chilometro sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sul piano di Magadino traffico congestionato tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni. Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 2 chilometri, attese di almeno 20 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud invece tra Amsteg e Göschenen ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Adesso le ultime notizie con Tiki.
1: 3 News.
3: Stati Uniti e Russia hanno raggiunto un accordo per la fornitura di petrolio e 300.000 tonnellate di gasolio in particolare. Un'intesa letta da più parti come un aiuto di Mosca alla Casa Bianca per far scendere il prezzo dei carburanti, e questo in vista delle elezioni statunitensi di metà mandato in programma a novembre. Un'intesa Putin-Trump che non ha mancato di sollevare critiche soprattutto da parte ucraina, con il presidente Zelensky che ha messo in guardia: i regali a Putin non porteranno pace né benefici al mondo. Le autorità di Taiwan hanno deciso di aumentare la spesa per la difesa, quale deterrente per un'eventuale aggressione da parte della Cina, che da tempo sta esercitando pressioni per far valere le proprie rivendicazioni territoriali. A darne notizia il leader dell'isola che Pechino definisce provincia ribelle, stando al quale tale passo è stato deciso per prevenire una guerra e non per ingaggiarla. Permane l'allerta maltempo in diverse regioni, soprattutto del sud Italia. Stato di massima allerta in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, dove ieri alcune trombe d'aria hanno causato ingenti danni, con tetti scoperchiati, auto ribaltate e alberi sradicati. Nel Trapanese e nell'area di Marsala in particolare è iniziata la conta dei danni con i sopralluoghi dei tecnici. Per precauzione, chiuse diverse scuole. Nel Messinese l'esondazione di alcuni riali ha trasformato le strade in fiumi di fango e terra e ingenti i danni. Infine, i terremoti che ieri hanno scosso il sud di Panama hanno causato almeno una trentina di feriti e danni a edifici, strade e ponti. Nessun disagio per ora alla navigazione nel canale di Panama, che resta aperto.
0: Rimanete lì, perché tra pochissimo con noi a Sabato Matt c'è Don Camille.

0: Non giudicare Elisa, voce meravigliosa. Sabato
1: caro pubblico di Sabato Mate, è arrivato in studio Don Camil con la K. Don Camil Cilinski, ciao Don.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao a voi.
0: Ciao Camil.
1: Allora, trattiamolo bene, Joas, che è un mio amico. Don, io e te ci siamo conosciuti alle partite del Lugano, tu eri proprio una seggiola avanti a me.
0: Ma come?
2: Esatto.
0: No, cioè, ma davvero?
1: Abbonato anche lui alla Caccia.
0: No, dai, è vero Don Camil.
2: Ogni tanto è così.
0: Vabbè, ci arriviamo dopo magari, questo che è già un problemuccio,
1: Poi dopo l'HCL, sì, dopo la Corner Arena, ci siamo ritrovati con Don Camil sui campi da padel. Ha sempre vinto Don Camil, a parte una partita che io giocavo con Paolo Meneguzzi e lui giocava con Matteo Viale, però Matteo Viale farebbe perdere chiunque, quindi Don...
0: Vabbè, insomma, sono affari vostri di padel, però è interessante sapere che Don Camil si prodiga anche nel giuoco del padel.
1: È forte Don Camil.
0: Sì.
1: Cosa sei? Un 3-8 su Playtomic?
2: No, ma adesso 4-0.
1: Sei 4 adesso?
0: Non sappiamo di cosa state parlando.
1: Sì. Attenzione Don Camil, tu sei qua non per parlare di padel, ma perché mi hai dato, proprio mentre giocavamo, un libro, lo faccio vedere alla camera, sorridi un po', sono delle storielle che tu hai scritto con che obiettivo, Don?
2: Semplicemente è la vita, la scritta, perché sono, posso dire, 10 anni di lavoro, proprio come sono per te 10 anni, 10 anni delle storie che succedevano nella mia vita.
1: Cioè, ma in chiesa o dappertutto?
2: Dappertutto.
1: Ok, però c'è tanto dei tuoi rapporti, del tuo rapporto con i parrocchiani.
2: Certo.
1: Perché alla fine la tua comunità e tutte le cose che ti dicono, poi le leggiamo. Però prima facciamo un po' cioè cerchiamo di esaminare il personaggio Don Camil. Come prima abbiamo esaminato Piero Marchesi, vuoi che non esaminiamo?
0: Beh, certo, vogliamo conoscerlo meglio.
1: Allora, da dove arrivi e perché hai deciso di fare il prete?
2: Allora, io sono origine polacca. Sono arrivato in Svizzera 12 anni fa.
1: Ma cioè tu avevi capito che Don Camil, c'è tutta la storia, Don Camillo e Peppone?
2: In Polonia si sentiva qualcosa, ma non era così famoso. Quando sono arrivato qua la prima domanda, ma tu sei Don Camillo? E quindi subito bisogna andare a leggere, a guardare i film, e quindi da lì scopri tutto, no?
1: E come ti sei avvicinato all'idea di fare il prete?
2: Ma la storia sarebbe molto molto lunga da raccontare.
1: Ma avevi altre idee o volevi fare prete da subito?
2: No, la prima idea, io volevo essere informatico.
0: Ti capì?
1: Questa è bella.
2: E ho fatto anche 2 anni di Politecnico in Polonia. Perché questa è la mia strada. Io ci ho pensato sul serio di fare qualcosa con i computer, digital, eccetera, no?
1: E poi?
2: E poi è cambiato in testa, quindi sono diventato prete. E dal punto di vista molto molto semplice, no? Quando, cioè, io nella casa mia si trova sullo stesso cortile dove c'è la chiesa nel mio paesino in Polonia, quindi io ero sempre a contatto con i preti. E un giorno il prete del paese mi ha fatto la domanda: ma tu non vorresti entrare in seminario? E io le ho detto: ma sei serio, dici così? E io dico: vediamo. E così, però la strada più difficile era dire ai genitori, non a me stesso. Io forse a un certo momento mi sono convinto, ma dire ai genitori?
1: Perché loro ti vedevano già tipo Bill Gates che guadagnava i milioni.
2: No, piuttosto fuori casa, no?
1: Ok. Ok, ti volevano mandare.
2: Esatto, e quindi questa è stata la cosa più difficile, dire ai genitori, no? Perché mia mamma l'ha presa abbastanza bene. E il papà è stata una cosa incredibile.
1: Shock.
2: È shock proprio. Ha smesso di parlarmi per una settimana.
0: Sì. Sì.
1: Esatto. Ma perché tu non avevi dato avvisaglie che avevi questo rapporto con lui sopra? Avevi solo rapporto col computer fino un attimo prima. Senti, adesso tu sei il parroco di Massagno, notissimo feudo PPD, notissimo villaggio gallico ai confini con la città di Luganum.
2: Sì.
1: Io conosco tanti massagnesi, so che coi preti è esigentissima Massagno, perché la gente lì ci va in chiesa. Hai sentito questa pressione di essere il Don di Massagno?
2: Sentito qualcosina quando il vescovo mi ha detto: ma andrai lì? Gli ho fatto la domanda: ma sei sicuro? E però mi hanno accolto molto molto bene.
1: Piaci a Massagno per adesso, piaci Don Camil. Sono andato tra l'altro a controllare se è ancora feudo PPD, E invece nel 2024 nelle comunali in municipio il centro ha perso la maggioranza assoluta.
0: Non è più feudo.
1: Mi viene da dire
0: ma il sindacato ce l'ha ancora Paolo però.
1: Mi viene da dire sic transit gloria mundi e don.
2: Però ci parliamo.
1: Senti, che tipo di prete sei? Cioè, oltre a dire messa, abbiamo capito che giochi a padel, ma cosa fai? Insegni religione nelle scuole, fai le colonie, sei sui social?
2: Allora, sì, faccio... non dico quello che fai tu, però, o voi, però molto similmente. Cioè, insegno a scuola media, insegno a scuola elementare e facciamo delle cose per i ragazzi anche a Massagno, facciamo le colonie diurne durante l'estate. E quindi no, ci proviamo.
1: Cioè, e sei sui social? Su Instagram sei Don Camil?
2: No, il mio nome e cognome.
1: Ah, Camil Cilinski.
2: Sì, esatto.
1: Ok, perfetto.
0: Ecco, ho delle domande per te, Don Camil. Comincerei con un paio di domandine facili. Oltre a andare a vedere l'Hockey Club Lugano, ha commesso altri peccati nella sua vita?
1: No, non, devi,
0: non è considerato
1: perché,
0: peccato
1: sai, lui è dell'Ambrì quindi...
2: l'ho capito subito, sì, no? Cioè, si sente questa pressione da questo
1: sì,
2: lato, no?
1: Ma cioè, lui comunque è un don, eh? Cioè, lui lascia,
0: no, no, certo.
1: Lascia scorrere il grande fiume della
0: cioè,
1: vita.
0: Cioè, non si arrabbia se perde il suo Lugano.
2: No. Però sono andato anche a vedere Ambrì, quindi non è una cosa che mi pesa, oppure posso dire adesso grande peccato. No,
0: okay,
2: siamo. Siamo molto tranquilli.
1: Sì, easy going.
0: Salva così in corner, in calcio d'angolo. Sì, la
2: no, sono quelli dietro di me.
0: Sì.
1: Sì, siamo io, il Roby, il Nico.
0: Ah, che... loro, sì, ecco, Paolo Guglielmoni dietro a una partita di hockey, vuol dire cioè dovrebbe passare mezza giornata in sagrestia il giorno dopo. Per, ecco,
1: no. Ne parliamo dopo.
0: Giusto, ne parliamo dopo.
1: Se avete domande per Don Camil, qualche curiosità, 079 873 80 73, torniamo tra poco.

0: Balmeli con Joas.
1: Ciao, ciao. Sì.
2: Il prote Balmeli.
1: Eccolo lì.
0: Il prote Balmeli mi fa ridere ogni volta come la prima volta.
1: Mamma mia, ridi per delle cose. Andiamo un po' sul libro di Don Camille. Ricordiamolo, una raccolta di episodi simpatici o curiosi che sono capitati a te, Don Camille, nella tua vita da parroco, in pratica.
0: Esatto, giusto? Esatto. Ma allora il libro è su Amazon, si intitola Sorridi un po', lo facciamo vedere in televisione. Sì. Si può trovare anche in parrocchia Massagno.
3: Esatto.
0: Ok, allora Don Camille, sono cose che ti sono capitate facendo il don di un piccolo paese, anche se Massagno pensi che ha quasi 6.000 persone.
3: Vabbè, 7.000.
0: Sì. Tu don hai avvisaglie che Massagno vuole un giorno andare con Lugano o rimarrà sempre Villaggio Gallico?
3: Rimane Villaggio Gallico, penso.
1: Poi parliamo dei rapporti tra chiesa e politica.
0: Allora, per esempio, leggo la storiella, pagina 45, la confessione veloce. Un uomo entra in confessionale e dice: don, facciamo veloce che ho parcheggiato in doppia fila. Ho capito che aveva già confessato tutto. Cioè, questa storia ci fa capire, Don, che insomma, oggi la religione sembra quasi come ordinare online, no? La gente vuole tutto subito. Tu non ti senti ogni tanto un po' usato per avere quasi un servizio, come se uno andasse all'Aldi a comprare le scarpette, le sneaker?
3: Purtroppo il mondo non ci aiuta. E questo, come hai detto tu, no? Che sembra un servizio. Vengo, prendo e vado.
0: E tu come ti opponi a quest'onda?
3: Bisogna far vedere che non è così. Proprio così. Cioè, è qualcosina di più, no? Qualcosina di più. Quello ci vuole l'incontro della persona, no?
0: Ci vuole la calma di incontrarsi e parlare.
3: Certo. Esatto.
0: O come facciamo io e il Don quando giochiamo a padel, uno di qua dalla rete e quell'altro dall'altra parte.
3: Parliamo, non gridiamo, no?
0: No, ma io quando gioco con te veramente divento un'altra persona, perché
1: solitamente fa urla urla come le bestie il Paolo quando gioca a padel, stando ai racconti di chi gioca con Paolo.
0: Mi hanno detto che il Don mi ha regalato l'acqua di Lourdes.
1: Quando fa un punto fortunato a padel, Don Camille, esclami che fortuna sfacciata, o tipo sia lodato il Signore?
3: No, no, gli faccio complimenti.
0: Sì, no, ecco. No, ma il Don è anche un grande agonista, padel.
1: Ah, ok,
0: cioè,
1: vuole
0: si impegna, sì, non è che gioca per ridere. Ecco, Don, sul padel, velocemente, dopo chiudiamo col padel, volevo chiederti cosa ne pensi di quella ditta di abbigliamento che si chiama Padel Nuestro, che fa le magliette con scritto Padel Nuestro.
1: No, ma davvero?
0: Lo sapevi, sì.
3: Cioè, l'ho vista, ma...
0: No, ma c'è anche Agno, dove giochiamo noi, c'è gente che viene con la maglietta Padel Nuestro. Ah. Allora, la preghiera in spagnolo sarebbe Padre Nuestro che stasse nel cielo e non Padel Nuestro che stasse nel campo.
3: Mi piace.
1: Però, ecco... Hai mai pensato, No, rimaniamo 2 secondi sul padel. Hai mai pensato di confessare a Guglielmoni prima della partita, così almeno entra in campo con qualche senso di colpa,
3: forse
1: Guglia.
3: Meglio dopo.
1: Sì. È più utile dopo, certo.
0: Senti, Don, adesso vorrei leggere velocemente una cosa di quando hai a che fare appunto con il catechismo, con l'insegnare ai bambini per la comunione. I 12 apostoli la posso leggere?
3: Certo.
0: Ormai sono qua. Allora vado a pagina 33 del tuo libro.
1: I 12 apostoli è il titolo dell'aneddoto, giusto?
0: Il titolo della storia che è successa a Don Camille. Un giorno a scuola, insieme ai bambini, abbiamo parlato degli apostoli, chi sono e cosa fanno. A un certo punto abbiamo cominciato ad elencarli: Pietro, Simone, Giuda. Ne abbiamo elencati 11, ne mancava uno. Allora cercavo di aiutarli e dicevo: comincia con la B. Qualcuno ci prova Bruno, però sì, Bruno non è un apostolo. Allora, vedendo che non funzionava, ho detto: le prime due lettere sono Ba, e un bambino mi ha risposto alzando la mano: Batman.
1: Ecco,
0: questa cosa che i supereroi entrano nel...
3: Ma giusto così, no? Sì. Bisogna vedere il mondo con gli occhi dei bambini, no?
0: Ma cosa sarebbe? Bartolomeo?
3: Bartolomeo, sì.
1: Bravo Paolo, incredibile, hai salvato la tua anima, Paolo. Vabbè, è un po' come indovinare i nomi delle Spice Girls per noi che lavoriamo in radio, giusto Paolo?
0: Però ecco, giusto così, perché i bambini possono essere liberi e provare.
3: Certo. Però guardate che la convinzione dei bambini è meravigliosa, no? Tu dici bam bam bam e c'è questo spara Batman e non hai le parole.
1: Hai mai dato un'insufficienza religione?
3: No.
1: È vero, Paolo potrebbe essere uno di quelli che prende insufficiente.
3: No, perché ha già risposto bene adesso.
1: Si è salvato.
0: Bartolomeo.

0: Comunque John Legend non stava bene quando ha fatto questa canzone.
1: Sopravvalutato, dici
0: no, poro,
1: tu,
0: no, ma boh, lì, poro, lì magari aveva avuto problemi in famiglia quando ha fatto questa canzone.
1: Allora ricordiamo che in studio, dai Paolo, in studio abbiamo Don Camil, ci ha spiegato prima che gli si è posto davanti un bivio nella sua strada, doveva decidere se fare l'informatico o studiare per diventare prete. Un bivio che hai affrontato anche tu, Paolo, il tuo era tra diventare prete o entrare nel PSA. Tu,
0: no,
1: come sanno tutti, sei entrato.
0: Puoi dire quello che vuoi,
1: nel
0: non mi
1: costituente
0: tocchi.
1: Del PSA.
0: quanti anni ho? Sabato Allora, abbiamo detto che Don Camil è arrivato dalla Polonia.
1: Sì.
0: Con la valigia di cartone o eri ricco di famiglia, Don?
2: No, no, mi hanno portato i miei genitori.
0: Ok, ma tu sei venuto qui a Lugano a studiare teologia?
2: Sì, sì.
0: Okay,
2: per fare il master e poi anche fare la licenza, quindi studi dopo il master per arrivare al dottorato, ma al dottorato non sono arrivato.
0: Come mai che mi sembri uno che studia tanto? Perché hai cominciato a fare il dono e non c'era tempo?
2: Esatto.
1: È anche vero che il suo cognome Cielinski ci porta un po' a pensare all'associazione religiosa Comunione e Liberazione.
0: È una speculazione.
1: No, speculazione.
2: Sì, però io prima di arrivare qua non sapevo quasi mai niente.
1: Di niente. Niente. Ok, niente.
0: Quindi i tuoi parrocchiani sono sia CL sia di tutte le altre associazioni.
1: No, Cielinski è il cognome di Don Camil, semplicemente.
0: Ci siamo un po' impantanati. Volevo fare una domanda intelligente. I giochi di parole con Don ti danno fastidio, tipo Don Camisi, Dondolando?
2: Ma non lo fanno.
0: Non lo fanno?
2: Con me non lo fanno.
0: Oppure Don King, che era quello che era il patron di Tyson. Sì. Don Perignon, il prete.
1: Basta,
0: dello champagne.
2: Piuttosto dicono Din Don.
0: Allora, no, facciamo una domanda più intelligente. Allora, ci sono dei tuoi parrocchiani qua su WhatsApp che chiedono: a quando la prossima raclettata parrocchiale e cena con Delitto? Racconta questo.
2: Ci sarà a novembre.
0: Cioè, tu fai in parrocchia, fai la raclette?
2: Sì.
0: Dentro la chiesa?
2: No, sotto la chiesa.
0: Sotto la chiesa, sotto perché avete la...
2: Sì, abbiamo degli spazi sotto la chiesa e circa una volta al mese, una volta ogni due mesi, facciamo una cena alla sabato sera, proprio per stare insieme.
0: Ma sei tu, Don, che fai... Cioè, cucinare la raclette non è proprio una roba complicatissima.
2: Però preparare ci vuole tempo, no?
1: Parla uno che scalda quattro salti in padella Findus per sua figlia a fatica.
0: E la cena con Delitto cosa l'è?
2: È una cena con Delitto, è vera cena con Delitto, dove i Don hanno cucinato, ma una compagnia teatrale ci ha aiutato a preparare il teatro.
0: Cioè, quindi non ho capito, cioè tu che sei comunque un Don, alla fine devi scoprire chi è l'assassino mentre servi i piatti di raclette.
2: Eh sì.
0: Okay,
2: sì.
0: No, ma è una cosa intrattenitiva, carina.
1: No, ma certo, un'ottima iniziativa, trovo. In tutti gli ambiti sociali, associativi, cioè la raclette possiamo dire che mette d'accordo tutti, tranne gli intolleranti al lattosio.
2: Sì.
1: Don Camil, ai tempi, torniamo un attimo a Don Camillo e Peppone. Fernandelle e Gino Cervi, leggendari protagonisti di una meravigliosa saga del cinema italiano. Una volta c'era un po' questa contrapposizione tra chiesa e politica, nel senso che poi con Don Camillo e Peppone era la chiesa contro un politico, sì, comunista, che insomma il comunismo non vedeva proprio di buon occhio tutto quello che ruotava.
0: Se non lo sa lui che è polacco.
1: No, infatti dico, com'è oggi? Ci sono ancora dei rapporti di qualsiasi tipo tra la chiesa e la politica? Cioè, a te interessa cosa succede nella politica, ad esempio, del comune di Massagno, più in generale in Svizzera o in Europa?
2: Io ci vivo e quindi devo sapere cosa succede nella politica.
1: Questo è molto intelligente. Ma tu, ecco, arrivo alla prossima domanda, poi nelle tue prediche metti qualche manovra?
2: No, cioè, no,
1: è vero,
2: no.
1: Non fai politica.
2: Non dico alla sindaca cosa deve fare, no.
1: Non fai
0: però
1: politica.
0: Ecco, penso di interpretarti bene, parli della vita reale, non della vita in cielo, parli delle cose che succedono ai parrocchiani.
2: Certo, parlo...
0: Te le scrivi su Word, delle prediche, Don?
2: Sì, e poi me le stampo.
0: Ok, però dopo vai a braccio.
2: Dipende.
0: Racconta.
2: Devo guardare la gente, no?
0: Racconta.
2: Devo guardare la gente, perché se vedo che le prime tre banche dormono.
1: Ah, funziona così anche in chiesa.
2: Certo.
1: Cioè, perché.
2: Importante sapere a chi si parla. È importante, perché prendi un linguaggio quando parli ai bambini, prendi un altro linguaggio quando parli adulti e prendi un altro linguaggio quando è domenica sera e tanti pensano fra 10 minuti voglio finire perché voglio andare a dormire, no?
1: No, ma è incredibile.
0: Ma quanti
1: come
0: ne
1: noi,
0: hai
1: Paolo?
0: Di quei collarini lì che hai qua oggi? Cioè, dove si comprano?
2: Ci sono negozi speciali per i preti.
0: Dove sono?
2: A Milano, online, in Polonia, Roma.
0: Sì. A Milano ci sono i negozi per i preti?
1: Eh beh, Paolo,
0: io li avevo visti.
1: A Comologno non ne ho visti.
0: Tra l'altro io con una mia ex morosa di tanti anni fa, sì, che andavamo in Spagna,
1: attento a quello che
0: sono
1: dici,
0: andato a Lourdes.
1: Sì.
0: Sono a andato a Lourdes per curiosità a vedere Lourdes.
1: Sì,
0: e lì ci sono veramente.
1: Per cosa è andato storto, Paolo?
0: Lì c'è la Manor dei Rosari.
1: Sì, certo. Sì, sì.
0: Senti, Don, mi spieghi qual è questo fenomeno strano del churching? Cioè, un po' come l'ecocentro, che uno vuol buttare le cose in un comune che non è il suo, gli capitano a Massagno, al Don, della gente che non è di Massagno. Perché?
2: La gente sceglie le chiese oggi, no? Si sposta da una chiesa all'altra.
0: Cioè, ma e te sei contento perché magari ci sono delle panchine libere e ti fanno volume, no?
2: Cioè, è bello quando la gente viene, no? Però essere anche legati alla propria parrocchia è quello anche lo scopo di vivere la parrocchia.
0: Ma perché uno fa churching, Don?
2: Ah, ci sono le motivazioni diverse. Per esempio, ultima messa della domenica, la prima messa della domenica, la più corta.
0: La più cantata.
2: La più cantata, la più bella, il prete più bello, il prete più brutto, chissà. No? E quindi veramente sono tante motivazioni.
0: Barmelli, l'ultima volta che sei andato in chiesa quanti anni avevi?
1: No,
0: tu fortemente, sì, fortemente anticlericale.
1: Non intendo parlare della.
2: Bisognerebbe cambiare la musica.
0: Sì, bisognerebbe cambiare la musica.
1: Ok, mettiamo Tonino Carotone, che è meglio.
3: È un mondo difficile e vita intensa.

Calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Allora ci sono dei tuoi amici anticlericali di Bellinzona che mi scrivono perché hai invitato il Don, mi assumo questo bel incontro col Don.
1: Miei amici?
0: Fortemente anticlericali che mi scrivono e la prossima volta invitiamo il Papa direttamente.
1: La regola è rispettare chiunque, non bisogna essere anti qualcosa, si può pensarla, ognuno può pensarla come vuole, Paolo, no? Anche i miei amici hanno il diritto di pensarla come vogliono.
0: Cioè, certo, siamo un paese
1: libero.
0: Detto
1: ciò non è vero che i miei amici ti hanno scritto.
0: Tutti anticlericali.
1: Non ti permetto.
0: Amici. Allora Don, una domanda importante per te. Tu sei sotto la diocesi di Lugano, giusto?
2: Sì.
0: È il tuo datore di lavoro, la diocesi di Lugano.
2: Il datore di lavoro è la parrocchia di Massagno.
0: Sì, Dio in primis.
2: Sì.
1: Poi c'è la gerarchia.
0: Ok, senti Don, ma quindi è la diocesi di Lugano che decide se farti lavorare in Serie A a Massagno o spedirti in fondo alla Valle Avezzara?
2: Allora, non chiamerei Serie A e quell'altra Serie B, eccetera, ma sì, il vescovo che decide dove mandare.
0: Ma tu hai fatto qualcosa di buono per il fatto che non ti hanno mandato ancora in fondo a una valle?
2: A quello non lo so.
0: Ok, quindi dopo Massagno tu potresti andare anche, non so, per dire
1: a Isone.
0: A Isone, sì, Olivone.
2: Sì.
0: Prato
2: Sornico,
0: tutto
2: possibile.
1: Ok. Ma un prete che ai tempi fu attratto, diciamo, dall'informatica, appassionato di informatica, oggi per scrivere insomma i suoi testi che poi legge in chiesa, fa uso di intelligenza artificiale?
2: Allora, io uso tanto intelligenza artificiale, ma sì, per tante altre cose.
0: Tipo? No?
2: E creare manifesti, cercare delle soluzioni, ma anche sistemare i testi. Quando scrivo la mail, essendo straniero,
1: non sei comunque lingua madre,
2: quindi mi faccio aiutare, sì, per sistemare quello che ho già scritto, no?
0: Don, mi dici la tua agenda di oggi, cioè che il titolo di questo momento è l'agenda del
2: oggi,
0: Don.
2: Quando finisco qua, poi dopo il funerale,
0: okay,
2: a Lugano, dopo il funerale, piccola pausa, che devo pranzare, e dopo alle 16 ore.
1: Pranzate pure, i preti pranzano
2: solo
1: anche
2: di sabato, no? E poi alle 16 ho la messa in casa per gli anziani.
0: Ma quando tu hai la tua agenda sul telefonino come noi,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì,
0: ok, sì, non è, vabbè, non era difficile.
1: Sì, beh, Paolo.
0: è vero che quando guardi la tua agenda e vedi bianco, dici oh.
2: Cioè, di solito non è bianco, quando vedo il bianco mi comincio a preoccupare.
0: Però c'è anche sollievo di dire, cioè, il settimo giorno si riposò, giusto Don?
2: Nel mio caso no, è un po' difficile.
0: Leggiamo.
1: Tornando a Don Camillo e Peppone, capita di fare, come qua forse entro un po' nel suo intimo, capita di fare con Don Camillo e parlare col Capo Supremo?
2: Nella sua vita, certo.
1: Sì, è vero.
2: Bisogna prendere la forza da qualche
1: parte. Ma tipo dialogo, come l'è con Stefano?
2: Ma io mi sfogo con lui, no? Mi sfogo perché bisogna intanto avere la forza dall'alto che mi aiuta per affrontare tutti e tutte le cose della giornata, no?
1: Certo. E capita invece di avere a che fare con fedeli che parlano dialetto stretto, magari lei non capisce niente di quello che dicono, e dica usciura la disatria e Maria.
2: Ah, io rispondo solo Nagot e basta.
0: Aspetta che
1: vai.
0: Allora, abbiamo detto che Don Camillo l'abbiamo chiamato perché ha scritto questo libro Sorridi un po', con storie che gli capitano, che gli sono capitate in 10 anni, che fa il Don Quinticino. Posso leggere e timbrare, Don?
2: Certo.
0: Allora, come ben sapete, la Santa Comunione si può ricevere sia sulla lingua sia sulle mani. Una volta una signora era così contenta di andare alla Santa Comunione che sorrideva continuamente. Arrivato il suo turno, si avvicina a me e apre la bocca. Quando avvicino la mano con la Santa Comunione, in quel momento si stacca la dentiera.
1: No.
0: Purtroppo non sono riuscito a scappare con la mano, mi ha morso. E così la signora da quel momento in poi è stata nominata la timbratrice della parrocchia. Ecco, Don, questo, cioè, è comunque umano questo momento.
2: Molto umano, però in quel momento, prova a pensare, no? Sono lì io che distribuisco la comunione e succede questa cosa.
0: Ma tu avevi proprio la dentiera che ti azzannava?
2: No, il dito, no?
0: Cioè, solo il dito?
2: Sì.
0: Ah, solo il dito. Ma senti, questa cosa, fuori di scherzo, questa cosa degli anziani è importante, perché magari loro hanno proprio come quasi unico momento comunitario la messa.
2: Sì, sì, sì, ma la chiesa è per tutti, no? E quindi,
0: anche per Barmelli?
2: Per tutti.
1: Sì, allora, vabbè.
2: Quindi noi come preti, cioè, la chiesa deve accogliere tutti, e perciò le nostre giornate, sai, cominciano con la scuola, come nel mio caso, al mattino con i bambini, e pomeriggio hai delle famiglie, alla sera degli anziani, quindi tutti.
1: E dopo l'episodio della dentiera caduta la signora, ha pensato di installare un distributore di Algasiv di fianco all'acqua santa per entrare
2: per
1: in
2: fortuna è arrivato il Covid che ha portato tante, tante cose.
0: No, questo non puoi dirlo, Don, non te lo concedo. Attenzione, leggiamo alla fine il sushi come ultimo,
1: sì,
0: pubblicità.
1: Chissà
0: per il libro
1: del Don. Chissà cosa potrà mai avere a che fare il sushi.
0: Don insegna religione. Dove è che insegna religione, Don?
2: Adesso a Massagno.
0: A Massagno, fai tu tutto in the house, parroco di Massagno, insegna Massagno. In classe il Don ha domandato: cosa ha mangiato Gesù dopo essere risorto? Sai che comunque, sì, proprio per testimoniare che lui era risorto, si dice che lui mangiò del pesce. Perché così si rifece umano, sì, no? Tornò sulla terra, ecco. E un bambino ha risposto sushi.
2: Sì.
0: Cioè praticamente è Gesù che mangia sushi. E tu, Don, come ti sei posto davanti al sushi?
2: Mi piace il sushi.
0: È risuscitato.
2: Risuscitato.
0: Grazie a Don

0: su Rete 3.
1: Ma Don Camil, te quanti anni hai che non riesco a darti un'età?
2: 37.
1: 37.
3: Complimenti, complimenti Don Camil. Senti, no, volevamo chiudere, salutarlo con calmissima. Don Camil ascoltando in sottofondo un po' di musica di un parroco straconosciuto tra gli appassionati di musica techno, non solo tra i fedeli.
1: Cioè?
3: Perché Padre Guilherme è un ricercatissimo DJ di musica techno che sentite.
1: È un don.
3: Sottofondo è un don portoghese.
1: Sì, ma tipo David Guetta,
3: che
1: però don.
3: È famoso, cioè suonato in alcuni dei più prestigiosi festival techno a livello mondiale, sì. Tipo l'Untold Festival di Cluj. Ma e senti che potenza Padre Guilherme.
2: Sì.
1: Questo è lui che parla? Ma è lui che mixa?
3: È lui che mixa. Magari Don Camil ci puoi raccontare, tu l'hai incontrato, l'hai fatto venire a Lugano.
2: Sì, sì, l'abbiamo incontrato perché è venuto nel 2025 a Lugano.
1: Ha fatto un rave?
2: Ha fatto la sua serata.
1: Ma è organizzata da te?
2: Da un gruppo dove io a capo. Abbiamo organizzato la giornata mondiale della gioventù svizzera per gli svizzeri, per i giovani svizzeri che sono venuti a Lugano.
1: Ok.
2: Il 2-4 maggio 2025, 800 persone.
1: Ma forte.
2: E abbiamo fatto la serata
3: 800,
2: con...
1: Padre Guilherme.
3: Altro che raclettina sotto la gesa.
1: Ma come si chiamava anche quel padre metallaro, padre metallo?
3: Non lo so, Paolo, non metterei la mano sul fuoco che si tratta di me. È vero, esiste anche quello.
1: Don, Don Camil, parroco di Massagno, grazie per essere passato da Sabato Mat. Noi ci rivediamo in giro e buon tutto, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
3: Buone funzioni, Don Camil.
2: Grazie.

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: Ricordiamo Paolo che hai. Ma ste sigle come finiscono, Paolo?
1: È un po' SMI.
0: Ricordiamo SMI. Sì. Ricordiamo che a inizio trasmissione abbiamo parlato della nuova entrata di Marchesi. Dai, Piero! In Consiglio di Stato tu hai citato il mio amico Giovannino.
1: No, io ho detto che Marchesi si avvantaggia un po' del fatto che dopo l'estate di Zali chiunque subentrasse in Consiglio di Stato.
0: Sì, ma non devi tirare fuori Giovannino, che è una persona seria.
1: Giovannino, sì, tuo amico non, del bar.
0: Beh, ci mancherebbe, meglio di tanti altri, Paolo, partire da te. Comunque, cronache.
1: Rastamanno, Giovannino.
0: Fatti gli affari tuoi, Paolo. Ma perché devi. Ma io non so. Cronache da Bellinzona, dalla regione
1: mancavano.
0: Di questa settimana. Si parla di possibile nuova caserma dei pompieri all'ex Lati, su territorio di Sant'Antonino, fuori comune. Quindi il comune di Sant'Antonino sarebbe d'accordo con la cosa e la commissione della gestione di Belli ha firmato il rapporto di maggioranza, siamo a cavallo, si sta lavorando seriamente per questa caserma dei pompieri. Una semplice domanda per te: secondo te che politico bellinzonese è contrario a questa idea?
1: Breno Martignoni.
0: Come hai fatto?
1: Cosa, no, ho tirato a indovinare,
0: Paolo, sei un indovino. E poi volevo citare Sconfinare Festival, che si tiene oggi e domani
1: non
0: a
1: so
0: Bellinzona. Sconfinare Festival, sta parlando in questo momento Massimo Giannini,
1: giornalista,
0: noto giornalista italiano.
1: Ma cos'è?
0: Grande firma di Repubblica.
1: Ma cos'è?
0: Non solo.
1: Cos'è Sconfinare?
0: Sconfinare Festival
1: è una cosa che c'è a Bellinzona.
0: Stasera ti dico solo, stasera magari se riesco vado a vedere Walter Veltroni.
1: Ma Bellinzona
0: modera il nostro Lorenzo Buccella.
1: Ok, c'è,
0: sì, a Bellinzona,
1: c'è cultura Bellinzona. Anche a Bellinzona.
0: E poi nel centro storico di Belli torna anche il mercato dei formaggi delle Alpi ticinesi e del Moesano. E beh, qua ti interessa già un po' di più la cosa.
1: No, è una cosa grossa, però, questa roba dei formaggi.
0: Sì, è una cosa grossa. Domani c'è anche il corteo delle mucche che simboleggiano un po' la transumanza.
1: Ma non è bello, ho riso perché non me l'aspettavo. Però è una manifestazione molto importante in Ticino, questa roba qua dei formaggi di Bellinzona.
0: Mi stai prendendo in giro?
1: No, la gente accorre a frotte.
0: Ma è vero, Paolo?
1: C'è anche la notizia
0: degli
1: ortaggi più pesanti.
0: Bravo.
1: In Svizzera.
0: Sì, cambiamo prodotto perché in Svizzera non ci basta più vincere nello sci, vincere nell'hockey o fare la coda in maniera come dei precisini, quelle robe lì, ma vogliamo anche essere campioni negli ortaggi giganti. A Rapperswil Jona. A Rapperswil Jona si è disputato il campionato svizzero delle verdure fuori scala e ha vinto Florian Isler, un contadino zurighese, con una zucca da 651 kg e mezzo.
1: Quindi avevano la bilancia doganale direttamente.
0: È stata trasportata con un muletto, ovviamente, la zucca, beh, ci mancherebbe. A quel punto è praticamente un utilitario, non è più una zucca. Cioè, che vellutata ci fai con quella zucca lì? Allora, non è finita qui perché c'era anche l'anguria più pesante della Svizzera. Chi l'avrebbe detto? 97 kg. Praticamente un cocomero a cui devi fare il leasing e l'assicurazione e il casco totale. Un girasole alto 7,70 metri.
1: Tutti portati col muletto, chiaramente.
0: Sì, ormai non guarda più il sole, ma lo saluta pari pari. E poi due record mondiali: la patata dolce da 13,6 kg, cioè una patata da 13 kg, tanta roba.
1: Fai una
0: raclette. Un peperoncino lungo 54 centimetri. Cioè, praticamente quel peperoncino da solo lo devi dichiarare in dogana. Praticamente.
1: Mi piace molto. Dove?
0: In totale.
1: A Rapperswil lo fanno.
0: A Rapperswil Jona si è svolta questa gara. In totale 16 squadre, 18 esemplari di ortaggi giganti, perché evidentemente anche nell'orto abbiamo deciso che non vogliamo più ortaggi normali, ma vogliamo battere i record, Paolone. Tra poco ti parlo di Bellinzona, ti va?
1: Ancora?
0: No, non posso.
1: Cioè, ma Bellinzona è
0: interessante.
1: No, perché
0: ho incrociato Vitolo Russo in settimana municipale di Belli.
1: Ancora municipale?
0: Ancora municipale.
1: Vota lo Russo?
0: Sì, è stabile il municipio di Belli.
1: Cosa
0: tra poco te lo dico.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno.
2: È mezzogiorno e un minuto. Buon appetito se siete già qui, Gams sotto al Taul.
1: State ascoltando Sabato Matt
2: con Paolo Guglielmoni e Joas Balmelli. Torniamo a Bellinzona, Paolo.
1: No, ecco appunto, volevo solo dirti che questa tua attenzione per Bellinzona è interessante, ma fino a un certo punto, quando vuoi, io ho in canna un concepimento naturale avvenuto a Salerno, diventa mamma a 59 anni, il papà ne ha 70.
2: Ma Paolo, ma chi se ne frega?
1: Quando vuoi ce l'ho in canna.
2: Ma grazie.
1: Concepimento naturale a Salerno.
2: Ce l'hai in canna, l'importante è che tu ce l'abbia in canna, grazie. Vai. Paolo. L'altro giorno, dicevo, ho incontrato il Vito, e scusa, io lo chiamo così, un municipale molto importante di Bellinzona, mi fa: Matteo Hicht, che bella opera abbiamo fatto a Belli, che non l'avevo vista io.
1: C'è una cosa anche qui di cultura?
2: Sì, abbastanza, perché a Bellinzona hanno creato un secret garden, un giardino segreto dell'artista Yuri Catania.
1: Beh, l'ineffabile Catania.
2: Beh certo, bravissimo fotografo.
1: Non sapevo facessi
2: dove me l'hanno
1: scusa.
2: No, per favore, un po' di rispetto.
1: No, era una citazione.
2: Senti,
1: scusa.
2: Io prendo le distanze.
1: No, vabbè, c'era bravissimo.
2: Dove
1: scusa.
2: L'hanno messo questo giardino segreto? Sulla scalinata, non so se in mente, che porta da via Cancelliere Molo alla stazione di Belli, a piazzale Staz di Belli.
1: Ok,
2: di fianco al Cinema Forum, dove tu raschi via ancora Franchi adesso, grazie ai Frontaliers. Praticamente.
1: Ma cos'è sta roba?
2: Allora, praticamente hanno l'idea di trasformare la scalinata una
1: hanno pitturato i gradini.
2: Pitturato i gradini è un po' sminuitivo, come si dice. Trasformare la scalinata in un giardino fiorito usando dei fiori fotografati a Villa dei Cedri a Belli e a Rovio, stampati su materiale biodegradabile, poi tagliaferra incollati dai partecipanti, una sorta
1: quindi ti sembra di camminare in un giardino fiorito.
2: Sì, esatto. E la cosa bella è che hanno fatto partecipare a questo esperimento tantissime persone, era aperto a tutti, potevi andarla anche tu a ritagliare i fiori e a incollarli, bambini, adulti, ospiti delle case anziani anche sono stati coinvolti. Allora, l'opera sarà temporanea, attenzione, biodegradabile, come mi ha spiegato a me lo russo, è effimera, è un'opera effimera.
1: Ma come quella di Oppi De Bernardo lì a i cigni salvagenti in Piazza
2: Grande. Non so se la puoi considerare effimera quella, perché semplicemente lì hanno ciulato tutti i gonfiabili. Piano piano sparirà da sola, insomma, questa opera senza inquinare, sparirà da sola senza inquinare, un po' come i miei buoni propositi.
1: Bello.
2: Nascono pieni di entusiasmo, poi col tempo si dissolvono. Scherzi a parte, è un bel modo per coinvolgere la comunità, trovo io, no Paolo? Il colore è un angolo della città, non so.
1: L'ho detto, io comunque rimango dell'idea che ci vogliano queste iniziative a Bellinzona. Ero su col cattivo tempo l'altro giorno, è una città abbastanza disadorna.
2: Disse Paolo da Viganello, non da Saint-Tropez.
1: I've noticed you around. Di Martullo Blocker che posteggia la Porsche davanti a Palazzo Federale, parliamo.
2: Tiriamo fuori i panni di dosso anche a Martullo Blocker, sei sicuro? Sicuro?

0: Caro Balmelli, allora abbiamo aperto con Parmelen che se ne va dal Consiglio federale.
1: Torniamo a Berna.
0: C'era una candidatura molto forte al posto di Parmelen, sicuramente Magda Martullo Blocher, che però ha già detto non mi interessa.
1: Chiamerebbe Magdalena, ma noi sì, colloquialmente chiamiamo Magda.
0: Magda, sì. Ecco, ha detto no, devo andare avanti la MCMI e quindi devo occuparmi della ditta, sì, di famiglia, non faccio la consigliera federale, però lei è in Consiglio nazionale, giusto? La Marta Martullo Blocher.
1: Non so se è senatrice o comunque.
0: Che ignoranza, chiediamo scusa al pubblico, però fatto sta che ha posteggiato la sua Porsche 911 davanti a Palazzo Federale. Se siete già stati davanti a Palazzo Federale, sapete com'è la piazza, quei giochi d'acqua, eccetera. E non è che la gente viene lì,
1: no,
0: di
1: fa
0: solito.
1: Strano vedere, ha fatto strano.
0: Non è che la gente
1: vedere.
0: Viene lì di solito, mette la macchina, cioè non è un po' particolare.
1: È una scelta abbastanza fuori dall'ordinario per un'auto di servizio di una parlamentare. Allora, lei non ne fa mistero, comunque dice
0: che non è un delitto, che uno
1: no, adesso
0: che
1: fare ha, il moralista che no, mi dicevi
0: no,
1: cose
0: anche,
1: diverse.
0: Anche Casolini ha la Porsche.
1: Sì, ma ma cosa c'entra? Lei dice di amare la potenza e l'accelerazione e definisce la sua Porsche fantastica.
0: 911.
1: Cito 911. Allora, qui è nato un po' questo problema. Facciamo una ricostruzione. La sua spiegazione è legata al fatto che la Porsche non fosse parcheggiata, no? Era arrivata davanti a Palazzo Federale.
0: Era un carico-scarico.
1: No, perché all'autista, esatto, era un carico-scarico. All'autista è arrivata davanti a Palazzo Federale per venirla a prendere. C'era un motivo pratico: lei doveva partire per la Svizzera romanda per un intervento sull'Unione Europea, quindi tema che le sta abbastanza a cuore, immagino, e aveva con sé parecchio materiale di lavoro
0: in cartella.
1: Sì, aveva tipo dei classeur contenenti 2200 pagine del trattato con l'UE,
0: cioè non è che poteva attraversare Piazza Federale
1: USB, non va
0: con
1: più
0: una
1: di
0: specie di gerla di roba che le serviva per parlare dell'Unione,
1: esatto,
0: Europea.
1: E queste 2200 pagine ci stavano comunque nel bagagliaio anteriore della Porsche 911. Allora, la Martullo Blocher non sembra preoccupata dalle polemiche che sono sorte.
0: No,
1: cioè
0: perché lei ha detto
1: polemica.
0: È un carico scarico, l'ho messa lì e poi l'ho tolta immediatamente.
1: Esatto. Lei dice che quando mancano argomenti politici concreti, le critiche finiscono spesso per trasformarsi in attacchi personali come questo, secondo
0: Però io
1: lei.
0: Posso fare un esempio su, sì, me stesso che magari è sbagliato?
1: Dimmi.
0: Io non mi sono mai sognato di venire con la mia Dacia Logan davanti alla porta di Comano.
1: Anche perché la sicurezza
0: nel parcheggio
1: avrebbe fatto suonare l'allarme sicuramente per motivi diversi. Diciamo che io, Paolo, ti dico che ognuno, fin tanto che rispetta la legge, secondo me ha il diritto di fare quel che vuole. Io non sono un moralista come te, non ho una Porsche 911
0: come Casolini.
1: Io ho avuto una Suzuki Baleno, una Subaru Legacy, è vero, la mia prima era Suzuki Baleno, un Opel Insignia, e adesso ho una Polo, perché non me la posso neanche permettere la Porsche 911, dicendola tutta, se no magari ne avrei una anch'io.
0: Mi dici il modello della Suzuki?
1: Anche se in realtà sto facendo l'occhiolino alle elettriche.
0: Quello me l'hai detto prima.
1: Suzuki Baleno nel 98, no, un po' più tardi, 2002 avevo una Suzuki Baleno ereditata da mio papà, grazie.
0: Se dovessi avere un
1: tu
0: dossier.
1: Paolo, invece, che potresti averla una Porsche 911, per scelta non la prendi. Perché? Ah. Perché non vuoi farti pizzicare dal fisco?
0: No,
1: perché
0: no,
1: non vuoi fare figure con i tuoi amici comunisti?
0: No, come dici tu, ognuno è libero di fare quello che vuole, non sento ma la necessità di avere una Porsche 911, poi costa anche tanto.
1: Ma tu giudichi però chi ce l'ha?
0: Cioè
1: non è, ma dai, ma scusa, uno è libero di avere una Porsche se vuole, no?
0: Sì, ma uno come Casolini che ha il Porsche Cayenne SUV crossover che non avanza neanche su dal volante.
1: No, tu stai parlando di una Porsche.
2: Inizia sempre con una

0: Allora, abbiamo parlato prima di Casolini. Ne parliamo in vita, naturalmente.
1: Finale.
0: No, Casolini sì. Ha cominciato.
1: Ma lascialo stare, ma lascialo.
0: No, ma cominciato cosa, no, dobbiamo... no, è interessante anche sì, per ma... il pubblico, magari cosa fa, cosa
1: sì,
0: le...
1: vai, cioè, dimmi.
0: Cominciato in UBS, ci siamo sentiti ieri. E mi ha detto come la stai sentendo?
1: Cioè, la prima volta che userà un computer per lavoro, tra l'altro, ricordiamo. Vabbè, comunque.
0: No, ma lui gli ho chiesto come la stai vivendo, no, Nico? E lui mi ha detto: sono a 1000, non a 999, sono a 1000, mi ha detto.
1: E te credo.
0: Tu, io avrei in canna ancora quella notizia del concepimento naturale a Salerno. C'è un concepimento naturale dove una 59enne con un 70enne hanno fatto un bambino.
1: Sì, ma affari loro, scusa, non parleremo di sta cosa.
0: È un miracolo della scienza.
1: Io ho un'altra notizia, parleremo di questa, te lo garantisco.
0: Però io ce l'ho lì, quella
1: vuoi
0: della...
1: sapere, vuoi un'anticipazione?
0: Vai.
1: Parleremo di elezioni in Perù del nuovo sindaco nel distretto di Cueropalca.

0: ed è il ritorno ufficiale dopo una lunga pausa storica dei Lunik. Questa è la loro nuovissima Cycle Breaker. Paolo, ti piace questa? Non ti orba?
1: Cosa? Com'è il programma di Balmelli del pomeriggio? Vai ai formaggi?
0: Vado, stasera vorrei andare a vedere Walter Veltroni in Piazza del Sole, sì, a sconfinare. E poi mi dispiace non aver visto Massimo Giannini stamattina.
1: Ma i formaggi li vai a mangiare?
0: Formaggi, assolutamente, farò un giretto, provare formaggi. Domani tombola della ginnastica a Rorè.
1: Ok.
0: Sì. E nel pomeriggio, magari la mattina, vado a vedere la transumanza invece in Viale Stazione. Bellinzona, una località piena di eventi. Senti, voglio chiudere però parlando delle elezioni per la carica di sindaco nel distretto di Queropalca, situato nella provincia di Lauricocha in Perù, perché il nuovo primo cittadino ha conquistato la vittoria ottenendo 229 preferenze, ha vinto per 42 schede, ci sono pochi abitanti in questo comune. Al secondo posto si è piazzato il partito Renovación Popular Perù con 204 voti e quindi l'ha solo sfiorato il colpaccio. A far discutere è il nome del nuovo sindaco.
1: Ah?
0: Lo vuoi sapere?
1: Certo.
0: Hitler Mussolini Simeon Flores. Questo è il nome all'anagrafe del vincitore.
1: Non ci sarebbe niente da ridere, a dire la verità. Ma questo per colpa dei genitori.
0: Non sappiamo se ridere o piangere.
1: Ma diciamo, per colpa dei genitori?
0: Allora, Hitler Mussolini Simeon Flores rappresenta un partito di sinistra.
1: Ma veramente?
0: Pensa se si fosse chiamato Guevara Fidel.
1: Esatto, cioè, Gramsci.
0: Non lo so io. Vabbè, fatto sta che facciamo un grosso in bocca al lupo a Hitler Mussolini Simeon Flores per questa sua nuova avventura in politica.
1: Che è di sinistra.
0: Che è di sinistra. Va bene, come noi, te, Paolo.
1: No, non ti permetto, il voto è segreto.
0: Vi lasciamo al pomeriggio con Luca Rudboy. Sabato Matt torna sabato prossimo, sempre alle 10:30, anche con Ottavio forse.
1: Con Ottavio.
0: Ah, bene, sicuro.
1: Ciao, buon weekend a tutti voi.
0: Ciao ciao.

0: tutti i sabati dalle 15, Local Heroes, uno sguardo su quello che succede musicalmente parlando nella Svizzera italiana. Gli ospiti di oggi sarà Alma Acoustic, una band. Suoneranno dal vivo, quindi ecco, una sorta di showcase. E dalle 16, come tutti i sabati, al via il gioco del Luca. Con lo chef Gava, con due grembiuli da vincere, con quiz, personaggi e un sacco di cose simpatiche. E soprattutto anche professionali inerenti alla cultura enogastronomica. Questo dalle 16 alle 18. Subito uno sguardo alla meteo. Fino a questa sera a sud delle Alpi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Oltre Alpe nuvoloso con precipitazioni sparse, passaggio a tempo almeno in parte asciutto. Domani in tutto il paese almeno in parte soleggiato. E queste sono delle buone notizie. Per quanto riguarda il traffico, invece, prestare attenzione sulla 2 in direzione Chiasso, tra Biasca e l'area di sosta di Moleno, dove sono segnalati pezzi di copertone sull'autostrada e un camion fermo. Ci sono code inoltre per incidente in Tirada, tra Camorino e Sant'Antonino, in direzione di Locarno. Nel Malcantone, code e lunghe attese tra Agno e Ponte Tresa. A San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di circa 3 km, attese di almeno 30 minuti con corsia Cupra aperta. In direzione opposta, tra Amsteg e Göschenen, code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. Entrate di Göschenen e di Airolo chiuse in direzione della galleria.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12.30. Stati Uniti e Russia hanno raggiunto un accordo per la fornitura di petrolio e 300.000 tonnellate di gasolio in particolare. Un'intesa letta da più parti come un aiuto di Mosca alla Casa Bianca per far scendere il prezzo dei carburanti, e questo in vista delle elezioni statunitensi di metà mandato in programma a novembre. Un'intesa a Putin-Trump che non ha mancato di sollevare critiche, soprattutto da parte ucraina, con il presidente Zelensky che ha messo in guardia dicendo: i regali a Putin non porteranno pace né benefici al mondo. Kiev, che nella notte è tornata a bersagliare le infrastrutture energetiche russe, colpita anche la raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. Dal canto suo, l'esercito russo ha bombardato nuovamente la regione ucraina di Zaporizhzhia, uccidendo almeno 8 persone, tra cui 3 bambini. Permane l'allerta maltempo in diverse regioni, soprattutto del sud Italia, stato di massima allerta in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Sicilia, dove ieri alcune trombe d'aria hanno causato ingenti danni con tetti scoperchiati, auto ribaltate e alberi sradicati. Nel Trapanese, nell'area di Marsala in particolare, è iniziata la conta dei danni con i sopralluoghi dei tecnici. Per precauzione chiuse diverse scuole. Nel Messinese, a Lipari, l'esondazione di alcuni riali ha trasformato le strade in fiumi di fango e terra. Ingenti i danni.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno da Omar Meschal. Chiusa l'ampia finestra di Nations League, il calcio di Super League riparte con il Lugano in testa con 6 punti di vantaggio su Young Boys e Sion. Lugano che alle 18 ospita l'AIL Arena il Lucerna, mentre il Sion è impegnato nel derby a Ginevra contro il Servette. Completano il quadro odierno Zurigo Thun. Ok su ghiaccio con il Lugano impegnato a Bien e l'Ambrì alla Gottardo Arena contro il Berna. Ticinesi inserite nella bagarre che vede dai leventinesi quinti in classifica 14 punti, passando per il Lugano ottavo con 12 fino al Kloten ultimo con 9, 10 squadre in 5 punti. Lugano reduce da 4 punti tra Losanna mercoledì e Corner Arena ieri con la sconfitta all'overtime contro lo Zurigo, capolista ancora imbattuta. In Swiss League alle 17.30 Olten Bellinzona. Il motociclismo e Marc Marquez, che in Indonesia ha vinto la sua 8ª gara sprint della stagione di MotoGP, precedendo Ogura e Di Giannantonio. Lo spagnolo balza così in vetta alla generale con 4 punti su Martin, stamattina quarto. Gara breve anche in Formula 1, contraddistinta da una pioggia di ritiri e vinta a Singapore da Verstappen davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 15 le qualifiche per il Gran Premio di domani. Nel ciclismo è scattata la 120ª edizione del Lombardia con Remco Evenepoel grande favorito. In assenza di Pogacar, vincitore delle ultime 5 edizioni consecutive, il belga proverà a sfatare anche il brutto ricordo del tremendo incidente che lo coinvolse nel 2020. Tennis, sconfiggendo con un doppio 6-2 la ceca Bartunkova, Mirra Andreeva è la prima finalista del Masters 1000 di Pechino ed affronterà la vincitrice del confronto pomeridiano tra Zheng e Mertens. Infine la pallacanestro, alle 17.30 Nyon contro A++ Massagno, alle 19.30 Friburgo-Lugano.

0: Adesso voglio verificare se qualcuno si ricorda ancora le canzoncine che ha imparato alle elementari. Tipo questa, che senso aveva questa? Io non me lo sono mai chiesto, me la cantavo.
1: Oh, Alele, oh,
0: è presente? Se ad esempio noi cantavamo per farle un tavolo ci vuole un legno, adesso senti cosa cantano alle elementari.
2: Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra.
0: Bello. Poi noi cantavamo il caffè della Peppina.
3: Sì, no? Non si beve la mattina.
0: Tutti ingenui, innocenti, adesso cantano. Ma c'hai 8 anni, sinceramente è tua cosa. Se noi cantavamo il coccodrillo come fa? Adesso.
2: Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa.
0: E perché non continua?
3: Perché sarà un'altra versionaccia.
0: Sentiamo Daniela che canzone si ricorda.
4: Dolce Remi.
0: Ah sì.
4: Metti una mano.
0: No, non quella. Brevissimo.
5: Eravamo in una valle con le balle a penzolone.
0: Ecco, poi continuate voi. Se la ricordano quasi tutti. Ma questa povera Susanna.
3: Quanta roba ha visto.
0: Quante gliene hanno fatte passare nei testi modificati.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Nelle prime pagine le righe passano da 40 a 42, poi restano 42. Erano le prime prove per capire ingombri e spazi di un ormai lontano 23 febbraio di 3 anni fa. E ora che quelle righe sono finite, Johannes e Peter sono assolutamente soddisfatti del lavoro, fosse anche soltanto in termini numerici. Nello stesso identico periodo, infatti, un amanuense avrebbe completato una copia unica. Loro ne hanno appena concluse 180, di cui 40 su pergamena e 140 su canapa italiana. Ognuna composta da 2 volumi, uno di 322 fogli, l'altro di 319, per un totale di 1282 pagine, che moltiplicate per le 180 copie fanno oltre 230.000 pagine. 230.000 pagine di Vulgata, la traduzione in latino di Antico e Nuovo Testamento di San Gerolamo. Il laboratorio di Magonza non è mai stato così stipato. È il 25 agosto 1456 e Johannes Gutenberg, insieme all'incisore Peter Schoeffer, ultima la stampa della Bibbia di Gutenberg, il primo libro stampato con la tecnica dei caratteri mobili in Europa.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: appare in e anche alla svelta.
1: Ma lui l'ha visto che ho la pistola.
2: Sì, io sono muto.

0: il suo bagaglio davvero rockers malandra, il giovane Metallers se lo imbastisce solitamente andando a studiare i lasciti dei grandi del passato, quindi passetti particolari, pose plastiche, sbattimenti variegate, tutto quanto torni utile per venire sfoggiato poi sulle assi di un palco. Lo fanno tutti, state tranquilli, non è che dovete sentirvi in colpa. Angus Young, per esempio, all'inizio della sua carriera con gli AC/DC, si era studiato il passo dell'oca di Chuck Berry. Poi è vero, ha aggiunto di suo cose che nessuno mai fece prima. Per esempio, il rotolarsi a terra continuando a suonare come preda di un attacco di convulsione, grande espediente divenuto un classico nei live degli AC/DC praticamente da sempre. Ma di tutte le mosse sceniche, occhio, perché questa è probabilmente l'unica che Angus Young non si è studiato d'amblè. Risale addirittura a prima della formazione degli AC/DC, quando il non ancora adolescente Angus suonava con il suo primo complessino in qualche cantina di fortuna. Mentre era lì che performava davanti a quattro amici e un paio di fanciulle su cui tentava anche di fare colpo, il nostro inciampa nel cavo della chitarra e stramazza a terra. Per evitare di fare la figura del Jebba completo, tenta di salvare il salvabile fingendo di averlo fatto apposta e inizia quindi a rotolarsi come avesse il fuoco alle chiappe, continuando imperterrito a tirare fuori un marasma sonico dalla sua chitarra. Gli amici e le fanciulle, con gli occhi fuori dalle orbite, applaudono a scena aperta la performance. Quando la sera Angus racconta l'accaduto al fratello Malcolm, questo interessatissimo gli risponde:
1: figata, ehi, ma perché non vieni a farlo nella mia band?
0: Il resto è storia.

0: Session, la session, la BBC Session.
1: Lightning Seeds. Il nome sembra quello di una band, ma fondamentalmente dietro a Lightning Seeds c'è un uomo, Ian Browdy, un talento, uno che ha iniziato a 16 anni e prima dei 20 faceva già il produttore. Ha lavorato tra gli altri per Iko and the Bunnymen. Crea il progetto Lightning Seeds per veicolare altre sue capacità, quelle di autore di canzoni, molto popolare in Inghilterra dal 96, quando scrive l'inno per la nazionale di calcio agli europei. Nell'agosto di quello stesso anno la BBC lo raggiunge al Festival V96 e registra tra le altre cose questa Lucky You.

progetto collaborativo tra tre veterani del microfono, Rakim, Corrupt e Mastakill. Rakim è semplicemente una leggenda ed è uno di quei casi dove il termine non è affatto usato a sproposito. Se tanti dei vostri MC preferiti hanno raggiunto un livello molto alto, è perché sul finire degli anni 80 Rakim ha decisamente rivoluzionato la figura dell'MC, scrivendo rime come nessuno mai prima di lui aveva fatto. Rakim stravolse tutto, tanto da guadagnarsi il soprannome The God, che lo accompagna ancora oggi e che nessuno, compresi i nomi più grossi della storia dell'hip hop, ha mai osato mettere in discussione. Poi abbiamo Corrupt, nome enorme degli anni 90 come membro dei Dog Pound, che di fatto hanno avuto un ruolo molto importante nel periodo del Dre. E infine Mastakill, dal giorno 1 membro ufficiale del Wu-Tang Clan, semplicemente uno dei gruppi più importanti di sempre. L'unione dei tre artisti parte da una collaborazione su un progetto di Rakim datato 2024, che evidentemente ha creato delle vibe parecchio positive che hanno spinto alla lavorazione di un album intero. Che il sound del lavoro sia assolutamente classico lo si capisce dal fatto che le produzioni sono affidate a Rakim e Nick Wiz, produttore sottovalutato che ha firmato diversi dischi pesantissimi usciti negli anni 90. Da questo punto di vista poche sorprese, le produzioni sono solidissime, campioni soul sporchi e batterie che fanno muovere la testa. A dare il tocco in più al progetto ci pensano le collaborazioni. Ovviamente troviamo i vari membri del Wu-Tang Clan e l'altra metà dei Dog Pound, ma tra gli altri anche Snoop Dogg, Kool G Rap e KRS-One, giusto per restare in tema di leggende. Devo dire che prima dell'ascolto ero un po' scettico. La mia paura era quella di ritrovarmi un insieme di tracce, magari anche di buon livello, ma senza un filo logico. The God Body risulta invece essere un disco con una logica, lavorato molto bene da tutti gli interpreti, e che sono sicuro verrà apprezzato dagli appassionati dell'hip hop, sia nostalgici, sia più attuali.

0: Boy. Un po' di traffico sulle strade della Svizzera italiana, come ci segnalano anche i nostri ascoltatori. Un veicolo in avaria sulla 13 tra Pian San Giacomo e Mesocco, e in entrambe le direzioni un po' di traffico e anche al Gottardo.
1: Radio Televisione.
0: Entrambi i portali hanno circa 30-40 minuti di attesa. Le 14 e 2 minuti.
1: 33.
0: Vi ricordo dalle 15 Local Heroes e a seguire poi il gioco del Luca. Subito diamo uno sguardo al tempo. Fino a questa sera a sud delle Alpi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con precipitazioni sparse, passaggio a tempo almeno in parte asciutto. Per domani in tutto il paese almeno in parte soleggiato, almeno.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 14. È salito ad almeno 15 morti, tra cui 3 bambini e diversi feriti, il bilancio ancora provvisorio dell'ennesima notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, dove è stata presa di mira soprattutto la regione di Zaporizhia. Dal canto suo Kiev è tornata a colpire le infrastrutture energetiche russe, colpita in particolare la raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. Intanto proseguono gli sforzi per giungere alla fine delle ostilità nella guerra russo-ucraina. Secondo il portale Axios, gli emissari della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana per parlare di pace, forti anche dell'intesa commerciale raggiunta per la fornitura di greggio russo agli Stati Uniti. Un accordo che non ha mancato di sollevare critiche e letto da più parti come una mano di Mosca tesa alla Casa Bianca per far scendere il prezzo dei carburanti in vista delle elezioni statunitensi di metà mandato in programma a novembre, dove il presidente americano Trump appare in difficoltà e in perdita di consensi. Lorenz è con la Mix Parade e poi Local Heroes.
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
1: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: Si riapre il contenitore settimanale di Rete 3 con le canzoni e le curiosità degli ultimi decenni. Oggi partiamo con la storia della musica datata 1965, con la canzone che ha portato i Rolling Stones per la prima volta in vetta alle classifiche di tutto il mondo, malgrado le censure per il testo un po' troppo esplicito. Questa è I Can Get No Satisfaction, Rolling Stones.

Mentre prosegue il suo romantic tour attorno al mondo, la Mix Parade è tornata agli inizi della carriera di Bruno Mars, esattamente al 2012, quando con Looked Out of Heaven ha iniziato a far conoscere il suo talento e la sua musica travolgente. I prossimi minuti li affidiamo allo storico batterista e percussionista Tullio De Piscopo, che oltre a essere fedele a Pino Daniele, ha saputo ritagliarsi anche degli spazi solisti come con Andamento Lento, che dalla quinta posizione al Festival di Sanremo del 1988 è diventato un successo commerciale grazie alla sua fusione di jazz con ritmi caraibici e la tradizione partenopea.

In Mix Parade anche la cantautrice colombiana Karol G, pseudonimo di Carolina Giraldo Navarro. È attualmente l'artista latina che sta dominando le piattaforme musicali con oltre 117 miliardi di streaming. Baby Wow è stata inserita in extremis nella tracklist dell'album pubblicato lo scorso agosto, dopo essere entrata in contatto con i progetti discografici degli artisti più creativi della nuova ola spagnola. Il prossimo è per Daido, nata a Londra il giorno di Natale del 71. Lei ha abbandonato il percorso classico iniziato da bambina per suonare in diversi gruppi pop e di musica elettronica supportata dalla sua voce sottile. Aiutata dal fratello Rollo nel 99 debutta con un album solista da oltre 13 milioni di copie vendute e a distanza di 4 anni si conferma con il secondo lavoro, Life for Rent.

Abbiamo fatto un tuffo negli anni 90 con il progetto Corona, nome d'arte di Olga Maria de Souza, modella, ballerina e volto ufficiale delle apparizioni live e del mago della Eurodance e Italo Disco Francesco Bontempi, mentre la potente voce era di Sandy Chambers. Reduce dal successo planetario di The Rhythm of the Night, il gruppo fece il bis con il secondo estratto, Baby Baby. In Mix Parade anche Sfera e Basta, che come aprepista del nuovo album in uscita a dicembre ha di recente pubblicato Lontano, intima riflessione sul prezzo del successo che può allontanare dalle persone importanti. Una nota di merito per il videoclip in cui il piccolo figlio Gabriel è protagonista con il papà in una cornice esclusiva, il refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano, dove è conservato il cenacolo dipinto oltre 500 anni fa da Leonardo da Vinci. Sfera e Basta ha ottenuto un'autorizzazione speciale, diventando così il primo artista al mondo a girare un video davanti all'originale dell'Ultima Cena. Tu non sai quante volte...

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Dalle charts di ogni tempo, le canzoni che hanno segnato la storia.

and yeah.

Judas, forse per il testo provocatorio a sfondo religioso, non ha ottenuto lo stesso riscontro delle altre tracce presenti nell'album Born This Way, ma resta un capolavoro di elettropop audace e aggressivo, firmato da Lady Gaga. Ora sblocchiamo i ricordi con il talento del produttore e compositore tedesco di origini rumene Michael Cretu, che prima di fondare gli Enigma e lanciare la sua futura moglie Sandra, nell'85 ha pubblicato la hit Samurai, conquistando le vette delle classifiche europee.

0: Madonna è stata la regina dei recenti MTV Video Music Awards, conquistando a 68 anni 7 premi, tra cui quello di migliore artista dell'anno. La Mix Parade si congratula con Miss Ciccone con questo omaggio canoro datato 93, in cui senza troppe paturnie reinterpreta un grande classico inciso nel 1956 da Little Willie John, portato al successo nel 58 da Peggy Lee e in seguito protagonista di infinite cover. Il prossimo è per Antonio Diodato, raffinato cantautore pugliese che con la profonda delicatezza di Fai Rumore nel 2020 ha vinto il Festival di Sanremo, il premio della critica e della sala stampa, facendo l'unanimità.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Questo è uno degli incontri più intriganti del pop moderno tra due icone immortali della musica, Whitney Houston e George Michael. Ora spazio alle atmosfere mediterranee con sfumature balcaniche, grazie al producer rumeno Eduard Maia e alla DJ Vika Iugolina. Con Stereo Love hanno spopolato nei dance floor nel 2010.

Mixed Parade on Channel 3. La chiusura della Mix Parade oggi è affidata a Adela Jergova, nota semplicemente come Adela, classe 2003. Lei è una cantautrice e ballerina slovacca che sta emergendo grazie a talento e a una maturità artistica molto contemporanea. Io mi fermo qui, la Mix Parade torna la settimana prossima. Ciao!

0: Grazie Lorenz, grazie alla Mix Parade che torna sabato prossimo alle 14.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ancora buon sabato a tutti, sono le 15 e io sono Luca Rudboy, tra un po' inizia Local Heroes. Non prima di aver dato ancora uno sguardo al tempo, fino a questa sera a sud delle Alpi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con precipitazioni sparse, passaggio a tempo almeno in parte asciutto. Domani in tutto il paese almeno in parte soleggiato.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 15. Stati Uniti e Russia hanno raggiunto un accordo per la fornitura di petrolio e 300.000 tonnellate di gasolio in particolare. Un'intesa letta da più parti come un aiuto di Mosca alla Casa Bianca per far scendere il prezzo dei carburanti, e questo in vista delle elezioni statunitense di metà mandato in programma a novembre. Un'intesa Putin-Trump che non ha mancato di sollevare critiche, soprattutto da parte ucraina, con il presidente Zelensky che ha messo in guardia: i regali a Putin non porteranno pace né benefici al mondo. Kiev, che nella notte è tornata a bersagliare le infrastrutture energetiche russe, colpita da raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. E dal canto suo l'esercito russo ha bombardato nuovamente la regione ucraina di Zaporizhzhia, uccidendo almeno 8 persone, tra cui 3 bambini. Le autorità di Taiwan hanno deciso di aumentare la spesa per la difesa quale deterrente per un'eventuale aggressione da parte della Cina, che da tempo sta esercitando pressioni per fare valere le proprie rivendicazioni territoriali. A darne notizia il leader dell'isola che Pechino definisce provincia ribelle, stando al quale tale passo è stato deciso per prevenire una guerra e non per ingaggiarla.

0: benvenuti o bentornati. Locali Rose è l'appuntamento in diretta tutti i sabati tra le 15 e le 16 sulle frequenze di Rete 3. In replica tutti i mercoledì dalle 23 alle 24. E come ogni inizio di trasmissione saluto tutti gli ascoltatori del mercoledì. Cosa fate? Viaggiate? Soffrite di insonnia? Lavorate? Vi ricordo inoltre esistere una pagina dei podcast, quindi la possibilità del riascolto 7 su 7, 24 ore al giorno, scrivendo facilmente Local Heroes o andando sul nostro sito rsi.ch/rete3. Arriverete a una pagina in cui ci sono delle fotografie proprio dei nostri artisti, qualche riga di didascalia per aiutarvi appunto a capire che è stato nostro ospite. Quindi ecco il riascolto, cercate bene perché trovate, magari non per tutti ma per una buona parte degli artisti che sono venuti ospiti, stati ospiti, anche la parte vodcast, quindi ecco la possibilità di vederli suonare, come oggi ad esempio i miei ospiti imbracciano già due chitarre, poi ve li introduco tra pochissimo, quindi live music da poter anche vedere. Anche il vodcast è facilmente recuperabile su internet, quindi anche in questo caso 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 quando lo vorrete. Local Heroes è la chiacchierata o come in questo caso anche la suonata con l'artista, ma Local Heroes vuole essere anche uno sguardo attento su quello che succede nella Svizzera italiana a livello musicale, quindi come nelle scorse puntate ascolteremo anche delle nuove uscite che vanno al di là dell'ospite. Qui è tutto pronto. A Local Heroes do il benvenuto agli Alma Acoustic. Ciao Orio, ciao Maurizio, ciao Pietro.
1: Ciao, ciao,
2: buon pomeriggio.
0: E per almeno due su tre posso dire bentornati.
1: Grazie.
0: Vi abbiamo avuto ospiti, me l'ho scritto il 4 ottobre scorso, eravate già in questa sede, quindi noi siamo da agosto del 2025 fuori, sfrattati dallo studio azzurro, scherzo, in questa che io definisco un po' un'astronave, ecco. E sia Orio che Maurizio eravate già venuti a trovarci. Pietro invece è una new entry in Alma Acoustic. New entry perché ci tenevi anche tu a venire a Local Heroes, quindi insomma hai fatto pressioni,
3: cioè, affinché ti sono portato avanti di un anno.
0: Perfetto.
3: Per essere qua.
0: Tu sei giovanissimo.
3: Sì, esatto, 22 anni.
0: 22 anni, ti trovi bene con loro? Com'è, una sorta di che rapporto c'è? Genitore figlio?
3: Ma devo essere sincero, in realtà mi sono trovato molto bene perché sai, c'è una, comunque una differenza di età, comunque non indifferente.
0: No, beh, non indifferente adesso.
3: Però detta così magari si offendono.
0: Grazie.
3: No, sto scherzando. Però no, mi sono trovato molto bene, un rapporto alla pari, devo dire, quindi sì.
0: Tu nella band di cosa ti occupi?
3: Io sono chitarrista.
0: E porti anche le cose pesanti o lo fanno loro?
3: No, delego le fatiche.
2: No, cioè, ai più giovani.
0: Scusa, io ho sulle spalle 60 concerti, Pietro, dammi una mano tu a portare l'ampli.
2: Esatto, però devo dire che è come se fosse nostro figlio, perché è la metà dei nostri anni, quindi alla fine.
1: No, o siamo noi che siamo diversamente giovani, come dice sempre lui, esatto. Oppure è lui che è un po' vecchio dentro.
3: Esatto. Cosa che mi viene spesso accusata.
0: Ah, ok, come sia è interessante anche questo rinnovo e questo crossover di età. Dal 4 ottobre, quando eravate venuti qua a presentare la produzione di allora, sono successe diverse cose in casa Alma Acoustic. Da quale vuoi partire, Maurizio?
1: Ma a parte che abbiamo cambiato, come hai visto, un pochino la formazione, sì. Quindi abbiamo dei musicisti nuovi, anzi approfitterei anche per salutare quelli che non ci sono.
0: Certo.
1: Che sono Christopher Cornacchini, che suona il basso, e Guido Lazzaroni alla batteria. E abbiamo lavorato molto e abbiamo cambiato anche molto la nostra, diciamo, metodologia di lavoro. Okay. E da quello sono venuti fuori un pochino di idee che ci hanno portato poi a fare questo nuovo album. E quindi abbiamo lavorato tantissimo su questi pezzi, è durata tantissimo la produzione del disco, non finiva mai. Però siamo molto soddisfatti del risultato.
0: Un album che ascolteremo anche grazie ai vostri pezzi live che lo presenteranno. Un album che si intitola, che oggi ho ricevuto anche un cofanetto che qua è, grazie mille, si intitola Bevi, Dimentica, Obbedisci. Cos'è, uno slogan da sabato sera?
2: Allora, Maurizio guarda me, perché alla fine è un'idea che arrivò a un certo punto. Stavamo organizzando il video del Fiume dell'Oblio, che è una delle canzoni del CD, e nel fare la bottiglietta d'acqua che utilizzavamo nel video, e Pietro faceva un Gesù Deliveroo moderno,
0: okay.
2: Abbiamo fatto questo slogan: bevi, dimentica, obbedisci. E alla fine abbiamo detto: ma perché non lo facciamo titolo dell'album? Ci è piaciuta l'idea. E
1: sì.
2: La sera Maurizio ha fatto la copertina dell'album. La sera no, però il giorno dopo sicuramente sì.
1: Il senso, diciamo, del bevi, dimentica, obbedisci prende proprio un pochino dai temi trattati nell'album in generale, e soprattutto da questo brano che citava Orio, dove raccontiamo un po' come in questo, diciamo, flusso o società, sistema, a me non piace mai chiamarlo sistema, nel quale viviamo, diciamo che siamo portati molto a fruire di contenuti molto brevi, quindi la nostra memoria si accorcia sempre di più, e siamo, diciamo, all'interno di questo flusso nel quale spesso ci comportiamo come se dovessimo comportarci in un determinato modo perché tutti lo fanno, e non ragioniamo, non siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. È come se ci venisse offerto questo bicchiere di questa bevanda che ci stordisce da bere. Da lì poi era nato il bevi, dimentica, obbedisci.
0: Quindi è un disco di protesta?
1: Su alcuni diversi brani, più che di protesta, di ricerca,
2: sensibilizzazione.
1: Di sensibilizzazione,
2: bravissimo. Sì, perché oggi, nonostante abbiamo un sacco di informazioni che possiamo trovare, siamo molto pigri nel trovarle.
0: Sì.
2: E quindi ci distraiamo, non riusciamo a resistere a un'ora e mezza di film perché siamo reel dipendenti da 10 secondi.
0: Sì.
2: E quindi su questi temi abbiamo creato tante sensibilizzazioni a mo' di canzoni.
0: E anche la scelta grafica, al di là anche la formulazione del titolo, ma appunto c'è un cofanetto fisico, quindi ecco, apprezzo il fatto che comunque andiate avanti a stampare e non solo a pubblicare a livello digitale le vostre canzoni. Però appena la vedo mi viene in mente qualcosa in stile mussoliniano,
1: sì,
0: insomma, che riprende un po' l'epoca del fascio.
1: Esatto, proprio perché parlando, affrontando questo tema, abbiamo fatto una sorta di paragone nel quale abbiamo diciamo paragonato questo flusso in cui viviamo all'acqua di un fiume, ma l'acqua di un fiume in particolare, il fiume Lete, che era il fiume della mitologia greca, nella quale le anime, quando dovevano rinascere, si immergevano per dimenticare tutto. E quindi abbiamo immaginato: se questo flusso ci porta ad accorciare la memoria, a non avere più gli strumenti per elaborare il presente, tutto, abbiamo immaginato quest'acqua e questa sorta di dio, che poi nel nostro video divertente, perché il tema era abbastanza complesso, quindi abbiamo cercato,
0: certo,
1: di alleggerire quel video, abbiamo messo il nostro Pietro, che grazie alla sua chioma
0: sì, è vero che un po' somiglia,
1: ha interpretato,
0: sì,
1: questo Gesù però in chiave moderna, che facendo come lavoro il delivery per un ristorante cinese andava in giro a consegnare le bottigliette di quest'acqua che poi stordivano le persone.
0: Fantastico.
1: E quindi il dio rappresentato nella copertina è un po' questa figura che ci somministra questo veleno anestetizzante, come dice la canzone.
0: Beh, direi che c'è una bella ricerca anche solo a parlare di copertina, di dietro, è mi viene a dire quasi una sorta di concept album in,
1: sì,
0: certi versi. Imbracciate le chitarre?
2: O le abbracciamo le chitarre?
0: O le abbracciate, sì, a seconda, sì, di che rapporto abbiate voi con.
2: E quindi che tema? Il tema del dimenticarsi, del reel?
1: Sì. Allora facciamo un brano, ti facciamo prima un brano dell'album precedente,
0: sì,
1: che riconduce poi a queste scelte che ci sono nel nuovo album. Questo brano si chiama 8 secondi e non c'è bisogno che lo introduco, perché in realtà lo introduce proprio l'intro di questo brano, che è un annuncio, e adesso ti farò, così capirai subito di cosa parla.
0: Alma Acoustic Live, Local Heroes.
1: Attenzione, attenzione. Uno studio canadese rivela che la soglia di concentrazione dell'essere umano è scesa ormai a 8 secondi, inferiore anche a quella di un pesce rosso. Ma è probabile che alcuni di voi si siano già distratti e quindi...

0: Alma Acoustic, bellissimo, versione un po' radio edit oggi, visto che la vostra idea di passare diversi live. Qua siamo Local Heroes.
1: Local Heroes.
2: Good to have me a friend. Long time no see.

0: Francesco Stanchi, lo chiama così oramai forse ancora la mamma di Savosa per tutti, è Frasta, produttore ticinese, e lo sentiamo qua in primo maggio 2023 tra House, Deep House e un po' di Garage UK, in questo suo nuovo singolo che è uscito il 2 ottobre, tratto da un disco 5 su 15, 5 pezzi scelti fra 15 sketch scritti a Berlino, appunto. Nasce la notte del primo maggio 2023, questo è la giustificazione anche al titolo di questo singolo. E Frasta era da poco in città a Berlino, senza lavoro, la mattina cercava, la notte scriveva. Il pezzo l'ha scritto e registrato quella notte stessa, quindi ecco, nuova uscita in casa Frasta. Io qui ancora Orio, Maurizio e Pietro degli Alma Acoustic, che abbiamo appena ascoltato con un brano tratto dal disco precedente. Siete qua invece per, anche per promuovere, per presentare un disco nuovo che ha come denominatore comune l'utilizzo dell'idioma italiano nei testi. Quindi avete sempre difeso in qualche modo la scelta di scrivere in italiano, in una scena ticinese in cui, ma anche un po' più europea, un po' più internazionale, in cui magari viene preferito l'inglese o viene preferita un'altra lingua, ma è più una scelta artistica o quasi una scelta politica?
1: È una scelta, secondo me, comunicativa anche, oltre che artistica. Ci sentiamo molto a nostro agio a comunicare in italiano, inviare messaggi, e penso che in questo periodo storico ci sia bisogno di avere dei messaggi che si possano comprendere, sì. Per esempio in Ticino, quindi io personalmente ci ritrovo molto dentro in questa scelta.
2: Volenti o nolenti, comunque la nostra musica fa parte del territorio e non siamo artisti internazionali, quindi non arriviamo oltre grandi confini, quindi è importante che almeno ai pochi ai quali arriva sia comprensibile, e quindi per noi è importante che il messaggio arrivi più diretto. E per noi l'italiano, per quanto uno possa conoscere bene l'inglese ma non è la sua lingua madre, per noi l'italiano era una scelta quasi obbligata.
0: Ma quindi è poca ambizione in quello che mi dici, Maurizio?
2: Bella domanda.
1: No, perché se pensi a Laura Pausini, ha girato mezzo mondo con le sue canzoni,
0: sì. Poi la Pausini in particolare sa un sacco di lingue e parla anche spesso
1: con Toto Cutugno. Mettiamo Toto Cutugno
0: che quando canta a San Pietroburgo non parla in russo.
1: Esatto, è stato tradotto anche in cinese, giapponese, quindi sì. Diciamo che non è un limite di ambizione sicuramente, però spazio secondo me ce n'è un sacco per la musica italiana, e poi siamo invidiati comunque in sì. Tutto il mondo come cultura musicale.
0: No, ma è una domanda provocatoria. Però sì. No,
2: ma come ha fatto la Pausini, a tradurre saremo sempre pronti e in tempo.
0: Se dovrà esserci necessità, perché no? Dice un brano in spagnolo.
2: Esatto. Faremo Arturito.
1: Arturito, bello, mi piace.
0: Ecco, vedi. Sei che c'è già un'idea per un nuovo disco. E specie in quest'estate, ho visto che in alcune vostre presentazioni parlate apertamente di rockismo e del bisogno di dare dignità al pop e al cantautorato in qualche modo in sì. Italiano, che va a braccetto forse un po' con la domanda precedente.
2: Esatto.
0: Cosa intendi per rockismo?
2: È una sorta di fenomeno per il quale molte persone pensano che il rock, il blues, questo tipo di musica in qualche modo siano un po' più autentici, arrivino in modo più autentico rispetto al pop, perché sul pop spesso c'è una sorta di pregiudizio, no? Tanti poi parlano del pop definendolo come canzonetta, quando poi canzonetta in realtà è tutt'altro, nel senso che chi studia la storia della musica sa che canzonetta non significa canzone da poco, però c'è questa connotazione negativa, sì, sul termine canzonetta, e quindi noi abbiamo notato che soprattutto nel nostro territorio ci capita che è molto difficile riuscire ad avere delle date per suonare la nostra musica. Non parlo delle cover, perché come tu sai, per suonare in giro spesso capita che fai anche un mix tra cover, sì, e brani tuoi. Però tante volte, ma ancora oggi, capita che veniamo tranquillamente scartati proprio perché non facciamo quel genere, non suoniamo blues, non suoniamo rock, non suoniamo quella musica lì.
0: Ma scartati da qualcuno, ma anche poi apprezzati da altri, perché sì, guardando nel vostro sito ho visto che i live non mancano e non mancheranno, visto che avete anche diverse cose, il 23 forse di ottobre, sì, una delle prossime date. Sì.
2: 23 ottobre noi facciamo un grande evento che è l'evento di presentazione dell'album. Sarà un concerto gratuito allo studio Foce, partiamo dalle 20:30 e tra l'altro noi abbiamo invitato un ragazzo che anche lui è un cantautore ticinese di Bellinzona, si chiama Francesco Bellicini, in arte Fra le Nuvole, e anche lui scrive pop in italiano. Noi l'abbiamo notato perché seguendo tutta la scena abbiamo visto che partecipava agli open mic, è molto bravo, ci è piaciuto e abbiamo detto perché no, e quindi lui è stato molto contento perché gli abbiamo dato questa mezz'ora in apertura, è la sua prima volta che ha una mezz'ora per portare la sua musica, lui è felicissimo e quindi ci sarà lui ad aprire e poi ci saremo noi con uno spettacolo che includerà varie sorprese.
1: E devo dire un'altra cosa che mi è venuta in mente quando stavi parlando dei live: ultimamente ci capita che facciamo gli inediti, perché non li facciamo tanto spesso quando siamo fuori a suonare, spesso facciamo cover perché ce lo chiedono, iniziamo con il primo inedito, poi il pubblico inizia a chiederci altri inediti e quindi ci piace questa attenzione che il pubblico ha adesso verso di noi, e quindi le serate sono in parte cover, però un 20% riusciamo a fare anche i nostri inediti, quindi ci piace.
0: Sì, forse più che inediti, visto che avete pubblicato
1: editi,
0: tutto,
1: editi,
0: ok,
1: cioè le vostre
2: cose, i brani originali.
0: Sì. E a livello di cover dove siamo? Perché l'ultima volta dicevamo la tua somiglianza, Maurizio, alla voce con Mango, me lo ricordo, anche quello, in effetti riascoltandoti ne ho conferma, è passato un anno ma la tua voce insomma, è rimasta cristallina e manghiana come lo era a ottobre.
1: A livello cover stiamo bene, cioè ci stiamo muovendo, ci stiamo muovendo sempre tra i nostri mille generi, cioè quindi dal pop, dalla musica leggera italiana al rock, perché abbiamo anche gli AC/DC che facciamo anche in acustico, che ci piace un sacco. Diciamo che adesso stiamo rinnovando il repertorio delle cover, quindi ci stiamo spostando anche verso qualcosa che sia più attinente a quello che facciamo anche noi, quindi più musica italiana.
0: Sì.
1: E la cosa che a noi piace è rivederla con gli occhi e con le orecchie di Alma, e quindi rivediamo.
0: Anche perché gli AC/DC non va poi molto a braccetto col discorso di rockismo di prima.
2: Esatto, sono un po' delle eredità che abbiamo anche dalle prime formazioni che erano nel repertorio, ce le siamo portate avanti, anche perché come appunto ti dicevamo, quando suoni in una serata dove stai più facendo una serata di intrattenimento più che presentare la tua musica, un po' le vogliono ascoltare. Però come diceva lui, appunto abbiamo anche tanti brani italiani, cantautorato, anche la storia, da Battiato a Battisti a Battisti Bravo, Nada, facciamo un sacco di cose.
0: Fantastico. Oggi però qua ci presentate
1: solo roba
0: cose
1: nostra.
0: Vostre, autografe, farina del vostro sacco, sì. Insomma, inedito o edito fa niente. E il prossimo magari me lo presenti ancora o chi vuole, però l'abbiamo già citato prima.
1: Allora, il prossimo, lo dico io perché il primo l'hai detto te. Il Fiume dell'Oblio, che è la canzone che si associa al titolo del CD Bevi, dimentica, obbedisci, e quindi racconta proprio di questo Dio che ci offre questa bevanda che ci fa dimenticare. Quindi
0: fantastico.
2: Invitiamo ad andare a vedere il video di questa canzone,
1: certo. Che è molto bello.
0: Anche solo per vedere Pietro che faccia ha, quindi ve lo consiglio.
1: Ci sono tanti easter egg, come si dice nella comunità nerd, easter egg nel video, quindi c'è il calendario. Un calendario d'inizio, c'è cioè una sindone in bagno dove.
0: Sì, ma così li stai rivelando. Sto dicendo uno spoilerare.
1: Scusa, no. Sono i primi 30 secondi. Sono i primi 30 secondi. Poi il resto.
2: Tra l'altro, tutte idee sue, perché è lui che ha queste idee geniali nei
1: sempre
2: video.
1: Sempre colpa mia.
2: Sì. Per esempio, lui per fare le consegne guida una 600 che dietro abbiamo rinominato 600 DC.
0: Ah, wow, fantastico. Beh, giustamente.
1: Però lui non glielo dici che spoilerà comunque, Pietro.
0: No, ma questi sono.
3: Se parla
0: indizi
3: della mia auto gialla, può dirlo.
0: Per incuriosire. Sentiamola, Alma Acustiche con Il Fiume dell'Oblio.

0: una ventata di punk rock, quella che ha portato gli Oroca anche lo scorso 11 aprile. Li ho avuti già ospiti a Local Heroes, quindi se volete ascoltare anche la chiacchierata che abbiamo fatta, se non erro anche loro hanno portato gli strumenti e hanno fatto qualcosa dal vivo, anzi sono praticamente sicuro. Oroch, italo-svizzera come entità di band punk rock, nascono appunto nel 2019 sulle rive del Lago Maggiore e il loro suono ricalca quello appunto del punk californiano ed è quello che emerge anche dalla chiacchierata che abbiamo fatto, quindi dagli skate alle camicie a scacchi, anche una sorta di dress code che richiama un po' l'epoca Green Day o l'epoca punk rock degli anni 90. Quello che tu non hai, il nuovo singolo presentato a fine settembre ed è quello che abbiamo appena ascoltato, parte tutto da una domanda: e se il problema non fosse ciò che ci manca, ma chi ci convince che ci manchi qualcosa? Anche se sembra apparentemente un po' complicato quello che sto dicendo, ma forse è così. Il tema appunto è il consumismo, che viene trattato poi con chitarre distorte appunto dagli Oroch. In studio invece oggi ospiti ho Orio, Maurizio e Pietro degli Alma Acustica, anche loro già stati ospiti a ottobre. Stiamo chiacchierando di questo cofanetto dal titolo Bevi, Dimentica, Obbedisci, Limited Deluxe Edition, che ho ricevuto in regalo e che mi incuriosiva Maurizio dicendo che c'è dentro un antistress. Non ho ancora aperto perché temo un po' di... Io sono un po' grossolano, un po' rude appunto, di rompere subito la confezione. Dimmi tu di cosa si tratta questo antistress, ditemi allora, voi insomma.
1: Fondamentalmente abbiamo... questa è una versione che abbiamo creato del CD apposta per questo evento che avremo al Foce. E sono, è un'edizione limitata nella quale, siccome diciamo noi cerchiamo sempre anche attraverso i nostri brani di invitare le persone un pochino a rallentare, a godersi la vita, e vogliamo che i nostri ascoltatori, chiamiamoli così, siano belli rilassati, abbiamo pensato di inserire dentro questo cofanetto come gadget un antistress, che è uno di quei pulsantini da computer che si cliccano continuamente, okay, al quale abbiamo applicato la faccia di un gatto, perché questo CD appunto parla anche di un gatto, Arturo, e tra l'altro dentro questo CD c'è anche poi, che è la cosa principale, perché noi volevamo fare un pacchetto ma non volevamo diciamo spendere molti soldi proprio per comprare degli oggetti che poi magari non vengono utilizzati, quindi abbiamo preferito inserire dentro questo pacchetto un certificato di una donazione che abbiamo fatto ad una ragazza che ha un rifugio per gatti. E abbiamo voluto fare in modo che il nostro Arturo aiutasse dei gattini più sfortunati di lui, ecco.
0: Beh, Arturo naturalmente poi giocate in casa, perché insomma il gatto Arturo ha fatto la storia per almeno 30 anni alla RSI, sì, e dintorni. È un gatto che, come lo descrivete voi, è quello che vede tutto ma che non giudica nessuno. Se Arturo entrasse oggi negli studi di Rete 3, cosa noterebbe per primo?
2: Ah, una domanda interessante. Secondo me noterebbe un sacco di piante, visto che è un gatto.
0: Sarebbe lì a farsi le unghie.
2: Sarebbe lì a farsi le unghie, certo, sui sì, tronchi.
1: Potrebbe essere, sì. No, bella domanda, mi hai spiazzato.
2: Probabilmente sarebbe, si metterebbe seduto in un angolo a sentire tutte le trasmissioni, a vedere e a sentire, a guardare cosa si fa tra una,
0: ad ascoltare
2: una
0: fuori onda
2: e l'altra, ascoltare fuori onda.
1: Quello sì, sicuramente, perché lui appunto è il gatto che gira e vede quello che le persone non vedono, quello che c'è dietro alle apparenze, quindi poi magari dovreste stare attenti perché avrebbe cose da raccontare, però... è meglio che non venga a fare giri.
2: Però non preoccupatevi, perché lui non potrà mai dirlo a sua mamma, che è la sua padrona, perché purtroppo non sa parlare, quindi rimarrà un segreto che si porterà nella tomba.
0: Interessante, dopo l'ascoltiamo. Adesso invece voglio farvi un paio di domande rispetto a delle ospitate un po' tra virgolette particolari che avete fatto e che penso che vi stimolino anche fare, visto che ne avete fatta più di una, perché siete stati ospiti di un mito almeno negli anni Ottanta, che seguiva un po' quel tipo di televisione di insomma filosofia musicale, che si chiama Red Ronnie, nel suo format dal titolo We Have a Dream. Perché?
1: Sì. Perché? Perché ospitava artisti emergenti, noi chiaramente ci siamo, almeno io ci sono anche cresciuto con MTV, con Red Ronnie, quindi per me era, come dici tu, un mito, quindi pensare di avere un contatto con lui era qualcosa di davvero quasi impensabile, no? C'era questa possibilità, abbiamo provato e anzi tra l'altro l'ha preso proprio Orio il contatto e ci hanno preso.
2: Esatto, sì, cioè l'idea di avere una persona che 35 anni fa intervistava Mick Jagger e oggi si dedica,
0: non se lo ricorda
2: del tempo,
0: più
2: si dedica del tempo a intervistare anche te, bello, nel senso, comunque poi ci dava anche una visibilità sul territorio italiano che è interessante anche per noi come artisti.
0: E com'è andata? Com'è che era? Quindi non eravate fisicamente insieme?
1: No, eravamo in remoto, abbiamo fatto prima una call conoscitiva, un po' più diciamo standard,
0: sì.
1: E chiaramente l'impatto era un po' perché noi eravamo nervosi, poi dopo invece è andata benissimo, lui è stato molto simpatico, poi ha scherzato tantissimo sul fatto che aveva visto il video del nostro brano Superpoteri, no? Noi facciamo sempre questi brani, questi video molto divertenti, e quindi lui scherzava molto su questa cosa, ma come, io sono stato in Svizzera, siete tutti perfetti e poi mi fate questo video che è fuori di testa, no? E è stato molto molto divertente.
0: E un'altra ospitata molto carina che avete fatto, l'avete fatto in un contesto di cucina, quindi adesso è arrivato lo chef Cava, quindi ecco, di cucina se ne intende, questa Tiny Kitchen Sessions
1: è un format fatto sulla falsariga delle Tiny Desk Sessions, quelle dove vanno i grandi big, Sam Smith, queste cose dove fanno questi mini concerti acustici in questi posti molto piccoli, solitamente questa specie di piccola scrivania con delle librerie dietro, lo vanno lì tutti compressi e fanno questo live acustico. Ecco, a Roma c'è questo chef che si chiama Giuili, Emanuele Giuili, e lui ha organizzato questa cosa molto simile nella quale tu vai nella sua cucina, che è una piccolissima cucina di un appartamento romano molto bello, e dove lui cucina e ti chiede che piatto vuoi fare insieme a lui, e mentre lui cucina si chiacchiera e si suonano un po' di canzoni e si parla un po' del più e del meno,
0: quindi senza pubblico, una cosa trasmessa,
1: esatto,
0: streaming o
1: esatto,
0: registrata,
1: esatto.
0: E che cosa avete cucinato? Più che cosa avete cantato, che cosa avete cucinato?
2: Allora c'è un risotto con le fave, se mi ricordo bene, era molto buono, sì. E nel frattempo noi con l'acquolina in bocca stavamo suonando, lui cantava, io suonavo, ma potevo
0: cioè il cuoco cucinava, non era un corso poi di cucina per voi?
2: No,
0: ok.
1: Lui cucina e chiacchieri nel frattempo mentre lui cucina, magari ogni tanto gli passi le cose e poi intervallato con dei brani suonati e cantati, e poi alla fine si presenta il piatto e si pranza tutti insieme anche con gli operatori della camera che ci sono lì, insomma.
0: Sì, quindi con la mano sporca di burro poi inizia a suonare la chitarra, esatto. Fuori queste cose,
1: le
0: chitarre
1: belli.
0: Sono contentissime, o sbagliati sulla fava al posto del plettro, però insomma sono cose che si prestano, sì. E a proposito di queste ospitate strane, ne avete già qualcun'altra in programma? Perché insomma,
1: allora, in realtà stiamo provando a entrare in questi format che ci piacciono molto, ce n'è uno che ci piace molto, si chiama il salotto dell'artista, e ce n'è un altro anche che ci piace molto, che fanno a Genova, che si chiama Live from the Docks, che lo fanno dove c'è il porto.
0: Uh-huh.
1: E insomma abbiamo preso dei contatti, ancora non siamo riusciti a organizzare, però ci proviamo. E ne ho visto che ce ne sono tra l'altro anche alcuni qua in Svizzera, più che altro magari verso Zurigo, ne abbiamo visto uno che fa, non so se ti è capitato di vederli sui social, quei video dove ci sono i musicisti che suonano all'interno del retro di un camion.
0: Ah, ma va, no. Mentre va o è fermo?
1: No, mentre va.
0: Ok, è un po' pericoloso.
1: Qui non ce ne sono tanti, sarebbe bello anche ce ne fossero di più, insomma.
0: Beh, chi lo sa, insomma, tanta gente ci ascolta, tanti anche organizzatori, tanti, magari qualche fantasioso che può prendere anche spunto da questi input, di queste chiacchierate. Torniamo al gatto Arturo.
2: Sì.
0: Ce la fate sentire?
2: Oh, certo.
0: No, senza gatto, cioè, sentite solo gatto. Arturo nel disco.
2: C'è un cameo del mio gatto alla fine della canzone, quindi c'è il mio gatto che miagola. Sì, io arrivo e gli chiedo di non andare più in giro per i prati perché è arrivata la suora a lamentarsi, e lui mi risponde con un miagolio.
0: Tuore, se quello che poi spiega quando racconti una barzelletta, poi la spiega anche dopo.
2: Sì,
0: no. Tutto prima.
2: Di solito le lancio le battute, sono quello che fa le battute durante la serata, però molti non le capiscono, non so perché.
0: Scherzo. Qualcuno te l'ha già fatta che non sei tanto serio per essere Orio?
2: Me l'ha fatta qua vicino 3 settimane fa.
0: Perfetto.
2: Era una battuta al volo, gli ho risposto.
0: Bella. Con questo, guarda, vi faccio suonare che...
2: Forse meglio.
3: Mamma ha saltato dal vicino

0: Lui è Mortori, anche lui già passato da Local Heroes, quindi trovate la chiacchierata con Aris Bassetti, il suo alter ego di Mortori, Aris Bassetti, la metà di Peter Kernel, cofondatore di On The Camper Records, l'etichetta appunto di Peter Kernel e altri artisti. E dopo oltre 1000 concerti in Europa e Nord America ha scelto il dialetto ticinese, che è poi la sua lingua d'infanzia, quello che ci ha raccontato anche dell'ospitata che ha fatto qua Local Heroes. La Finn chiude il suo primo album 21 giugno 2023, 16 settembre 2026, ed è uscito proprio lo scorso 16 settembre. E quello che abbiamo ascoltato è uno dei due inediti con Che Noia. Il disco racconta la fine delle cose e ciò che accade dopo. Il singolo Bordel è stato scelto per Uno per Tutti di MX3. Prossima data a Lugano dove sentirlo sarà il 13 di novembre. Ancora grazie a Orio, a Maurizio, a Pietro degli Alma Acustica. Abbiamo già anche salutato chi manca. Stiamo ascoltando sempre di più Bevi, Dimentica, Obbedisci, quindi la vostra nuova produzione. Grazie mille anche per aver deciso di presentarcela live, che insomma non è così evidentissimo, però mi sembra che sia anche una bella dimensione la vostra. Io sempre dal vostro sito sono andato un po' a vedere i media che cosa hanno detto di voi e magari lo commentiamo insieme. Guardare il presente senza smettere di mettersi in discussione, cosa si intende?
1: Adesso non ricordo esattamente chi ha fatto questa recensione, ma mi ricordo io credo che loro intendessero dire quello che noi cerchiamo di trasmettere non è, come dicevamo anche prima, noi non vogliamo insegnare niente a nessuno e non possiamo farlo. Quello che cerchiamo di fare è cercare di instillare nelle persone un pensiero critico per mettersi proprio in discussione, quindi riuscire a capire quando si fanno delle scelte, si dicono delle cose, si fanno delle cose, se le stiamo facendo perché davvero abbiamo ragionato ed è quello che vogliamo dire e fare, oppure se le stiamo facendo

0: invita un pochino a rallentare, e quindi per rallentare noi ci siamo basati su immagini di vita quotidiana, quindi una donna che stende i panni piuttosto che dei bambini che giocano a pallone, cose molto semplici che potrebbero forse a volte risultare diciamo, non dico retoriche ma forse un po' banali, ma in realtà era una scelta voluta perché volevamo proprio trasmettere questa sensazione di semplicità e il desiderio alle persone di godersi un po' la vita, perché spesso corriamo talmente tanto dietro gli obiettivi che quando li raggiungiamo non ce li godiamo neppure, perché stiamo già rincorrendo quello successivo. E quindi calmiamoci un po' ogni tanto, che se un'occasione ce la perdiamo, probabilmente la vita con i suoi cicli perfetti poi prima o poi ritorna a bussare la porta quando siamo pronti ad aprirla.
1: E c'è anche un'altra dimensione che forse anche in quelle parole, noi raccontiamo delle storie, non andiamo a usare parole pesanti per fare una denuncia, no? Come dicevamo prima, quindi è un racconto di quello che noi vediamo in giro, quindi anche in questo caso siamo abbastanza tranquilli nel raccontarlo per far riflettere le persone e aiutarle a mettersi in discussione.
2: Sempre tratto dal vostro ultimo prodotto, ci ascoltiamo questa volta da disco, quindi con arrangiamenti fatti in studio, con magari sovraincisione o con un basso, una batteria che oggi qua manca, La Linea Gialla. Chi è che me la presenta?
0: Presento io, vai. Allora, La Linea Gialla è un brano, tra l'altro è un duetto. C'è un mio caro amico romano che si chiama Fabio Abate che ha scritto la seconda strofa insieme a me, e quindi gli ho chiesto di cantarla anche perché questo brano era già lì da un po', e però si addiceva molto a questo album e quindi ce l'abbiamo inserito, ed è un brano che parla di oltrepassare i propri limiti. La linea gialla è la classica linea gialla del binario del treno, e quindi diciamo che è una metafora per invitare le persone a oltrepassare i limiti e non stare soltanto lì a guardare la vita passare riflessa sui vetri del treno.

0: Stiamo ascoltando la linea gialla, Alma Acustica ospiti oggi. Tratto da Bevi, Dimentica, Obbedisci, disco appena uscito in casa appunto Alma Acustica. Grazie ancora a Orio, grazie a Maurizio, grazie a Pietro per essere qui. Vogliamo ricordare i prossimi concerti. Abbiamo detto allo Studio Foce il 23 di ottobre, ma ne ho visti altri già in calendario nel vostro sito.
1: Sì, siamo, adesso non sono sicuro di ricordarmi le date, ma il 12 di novembre credo siamo a Bellinzona al Bar Castello.
0: Sì.
1: E il 6 di dicembre dovremmo essere in Piazza del Sole a Bellinzona e non me le ricordo
2: sì.
1: altre.
2: E fine anno Bastri.
0: Ricordate qual è il vostro sito, dove siete presenti, di modo che poi ecco i nostri ascoltatori possono essere sempre aggiornati andando lì.
2: Siamo presenti su Instagram come Alma Acustic, siamo sì. presenti su YouTube sempre con Alma Acustic e il sito è alma.band che vi invitiamo a visitare perché è stato appena ristrutturato ed è nuovo, sono delle cose interessanti da vedere e da ascoltare.
0: Bello, restauro, c'era la fresco da sistemare, sì. il capitello che veniva giù. Una domanda che faccio e chiudiamo poi con un live. Che rapporto avete con l'intelligenza artificiale? Non so se ve l'ho già chiesto l'ultima volta, ma magari è cambiato nel frattempo con le ultime rivelazioni di qualche settimana fa. Vi fa paura? Siete amici? Siete
2: la
0: fan?
2: La sopportiamo con la O, nel senso che io al lavoro ho deciso di evitarla il più possibile. E oltretutto mi fa strano che devo scrivere quando scrivo una mail. Questa mail non è stata generata un'intelligenza artificiale.
0: Bello, lo scrivi sotto, sì, bellissimo, sì. Fantastico.
2: Però diciamo che a livello musicale non la utilizziamo, preferiremo tutta roba suonata. Infatti sì. nel disco sono cose suonate, ci sono sintetizzatori chiaramente perché non abbiamo l'orchestra, però abbiamo utilizzato tutto, fatto tutto a mano.
1: E devo dire che a livello di scrittura io chiaramente per curiosità ci ho provato, ma vengono fuori delle cose di una banalità imbarazzante, quindi proprio paura non fa, diciamo.
2: Ecco, se posso dire, sempre per spoilerare, no, sai, nel video del Fiume dell'Oblio la suoneria del telefono di Pietro è stata fatta con Suno perché l'abbiamo fatta al volo, però.
0: E questa è la risposta di quarantenni. Pietro, che rapporto hai con l'intelligenza artificiale?
3: Dire, a differenza di, diciamo, la mia generazione, la maggior parte, io ho un rapporto terribile. Nel senso che sto iniziando proprio a scoprirla, a utilizzarla, ma da pochissimo, da 3 settimane.
0: Okay, sì.
3: Quindi sto iniziando a entrare in questo vortice dell'intelligenza artificiale da poco. Cerchiamo di non caderci dentro.
0: Sono d'accordo. Con cosa ci salutate?
1: Visto che siamo in tema internet, vi facciamo ascoltare questo brano che si chiama L'incontro, che apre il disco e parla di un incontro avvenuto online, perché insomma a chi non è capitato di conoscere qualcuno, scambiarsi delle foto stupende, poi arrivare all'incontro e vedersi di fronte a una persona che non rispecchia assolutamente quello che era nelle foto.
0: E con questo vi salutiamo, Alma Acustic, grazie.

0: Beh, un bel finale punk. Grazie ragazzi. Grazie a Orio, grazie a Maurizio, grazie a Pietro, grazie alla vostra energia e insomma voglia di fare musica. E qua termina Local Heroes.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 16:03, ancora un buon sabato a tutti. Tra poco al via il gioco del Luca, non prima. Non prima, dopo. Vi ho dato ancora uno sguardo alla previsione, Locarno Monti a segnalarmi che fino a questa sera a sud delle Alpi c'era un passaggio a tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso e precipitazioni sparse, passaggio a tempo almeno in parte asciutto. Domani in tutto il paese almeno in parte asciutto.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: Per quanto riguarda il traffico e via Suissa, segnalarmi che al Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta e l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. La 13 è chiusa tra Pian San Giacomo e Mesocco in direzione di Bellinzona per lavori urgenti e la circolazione è deviata sulla cantonale.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 16. È salito ad almeno 17 i morti, tra cui 3 bambini e diversi feriti, e il bilancio ancora provvisorio dell'ennesima notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, dove è stata presa di mira soprattutto la regione di Zaporizhia, bersagliata anche la capitale ucraina, dove in più punti è saltata la corrente elettrica. E dal canto suo Kiev è tornata a colpire le infrastrutture energetiche russe, colpita in particolare la raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. Intanto proseguono gli sforzi per giungere alla fine delle ostilità. Secondo il portale Axios, gli emissari della Casa Bianca Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana per parlare di paci forti e anche dell'intesa commerciale raggiunta per la fornitura di greggio russo agli Stati Uniti. Il terremoto che ha scosso Panama ieri ha causato almeno una trentina di feriti e danneggiato oltre 400 infrastrutture tra edifici, strade e ponti. È un primo bilancio reso noto dalle autorità locali, stando alle quali tra gli edifici danneggiati anche scuole e numerose abitazioni. Accertamenti sono ancora in corso in tutto il paese, dove il tremore della terra ha avuto un impatto differente a seconda della zona.

0: Salutiamo Katia che ha scritto prima il nostro numero di WhatsApp 079-873-8073, facendo i complimenti a Lialma. E saluto anche il Piolo, dopo una seduta di sport nazionale da discarica, pronto per un sabato di gioco del Luca. Buon lavoro sabato e buon sabato e lavoro, Rud.
1: Gioco del Luca.
0: In diretta tutti i sabati tra le 16 e le 18. Vi ricordo che anche per il Gioco del Luca esiste il podcast, quindi qualora aveste voglia di risentire sia i vari personaggi che emergono durante le trasmissioni del Gioco del Luca, ma soprattutto spesso e volentieri, direi quasi sempre, nel Gioco del Luca si parla di cucina, si parla di enogastronomia, lo si parla in modo ridanciano, in modo semiserio, ma in modo anche molto professionale, e anche oggi lo faremo. Chef Cava, che io devo sempre ringraziare perché mi dà una mano e anche due gambe in particolare per riaccompagnare gli ospiti all'uscita, quindi in questo caso è andato giustamente al mio posto a riaccompagnarli, e lo ringrazio tanto. Tra poco torna e partiremo. Volevo giusto ricordarvi che abbiamo ancora due grembiuli in palio oggi. Per chi di voi indovinerà, vedremo quale sarà il quiz di oggi. Grembiuli che, attenzione, sarà dal 31 di ottobre, posso già spoilerarvi che cambierà. Avremo una sponsorizzazione che metterà in palio dei premi, quindi 31 di ottobre in particolare, se non sbaglio, saranno in palio delle zucche. No, non è un fruttivendolo lo sponsor, ve lo dirò a tempo debito.

0: Oggi al gioco del Luca c'è lo chef Cava.
1: Un gustoso sabato a tutti.
0: Chef Cava, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno, prima mi hai detto metti la cuffia, ce l'avevo già in testa, ho detto, ma cos'è che vuoi?
0: Non quella di lana.
1: No, appunto, è un clima molto particolare, perché siamo partiti stamattina con 12 gradi.
0: Sì, tu e chi? Per andare dove?
1: Per andare a fare un evento.
0: Ok.
1: Io 12 gradi. Poi sei lì durante l'evento, arietta frizzantina, sì. E quindi ho detto si toglie il canonico cappellino dell'estate e si incomincia a mettere la cuffiettina.
0: È la prima volta che la metti in questa stagione?
1: Sì. Okay. Però sentivo che la mia folta chioma, sì, richiamava questa cuffietta.
0: Non hai paura di spettinarti, infatti, dopo quando magari la togli per fare delle
1: quello
0: foto.
1: Quello è la base, ma sai il gel che metto per farli stare dritti, a voglia.
0: Le spendi di soldi di gel un mese.
1: Ma anche di parrucchiere, cavolo.
0: Da buon, sia io che te dal parrucchiere ci andiamo, nonostante potremmo far tutto a casa. Con una tosatrice.
1: Sì, dal cucciolo vado. Dove...
0: Caro Chef Cava, ci hai sentito sabato scorso?
1: Certo, è stato molto bravo il nostro...
0: Però aspetta, perché sabato scorso ho fatto delle canzoncine per lui.
1: Ah! Irlandese.

0: si intitola Paparazzi, nuovo singolo che è uscito il 18 settembre 2026. Ti piace Cesare Cremonini, Chef Cavo?
1: No.
0: Ok.
1: È proprio uno di quelli che ho sempre detto, non lo so perché, ma non riesco a capire. Dopo De Gustibus.
0: Siete nemici su Instagram.
1: No, ma lo saluto, ciao Cesare, segue le mie ricette. No? Però.
0: Cioè lui è uno che non andresti, non sei mai andato a vederlo e non è tra i papabili.
1: Non è tra i miei prefe, poi se dovesse capitare per l'amor di Dio.
0: Mai dire mai.
1: Mai
0: però,
1: dire mai,
0: no.
1: Però non
0: ma
1: è
0: neanche
1: mai.
0: Con il Luna Pop ti piaceva o?
1: No, lì è proprio.
0: È proprio zero.
1: Sì, okay. Non è che era, vabbè, dopo quelle dei Luna Pop sono quelle canzonette che abbiamo ascoltato tutti e avevamo, cioè, a furia di sentirle e risentirle, sì, 50 io. Special.
0: Quella è bellina, dai.
1: Ma sì, io.
0: Caro Chef Cava, allora, facciamo un, allora salutiamo prima cosa Mr. Patrol almeno.
1: Sì, noi vediamo, sì, noi vediamo lo pseudonimo.
0: Cos'è che ci ha mandato?
1: Takoyaki.
0: Takoyaki.
1: Che è quella macchina che, se ti ricordi, fa quelle sfere dove tu metti quella pastella, poi metti all'interno tutta una serie di ingredienti, sì, e la sferifica. E questa è la versione moderna, perché noi un po' di tempo fa avevamo visto la versione praticamente in ghisa, cioè era una cosa, sì, molto, sì, ed era bellissimo, perché poi queste palline qua, questi bocconcini, queste, sì, polpette, chiamiamole un po', sono veramente interessanti. Li farcisci, qui si vedeva un po' di cipollotto,
0: sì, di polipo che metteva dentro,
1: ecco, esatto. Dopo penso che ognuno può giocare con il gusto che vuole,
0: sì.
1: Ma lui è molto asiatico, perché già ci aveva aiutato coi gyoza, quindi
0: ci ha mandato delle foto, sì,
1: sì, esatto, quindi lui è molto su,
0: sono
1: questo.
0: Un po' gli arancini di riso che fanno a Tokyo, insomma.
1: E voilà, e voilà, sì. Useranno la farina di riso invece che usare il riso.
0: Oh, c'è anche una bella manina, hai visto, usa i bastoncini per girarli, certo, di fare le sfere,
1: e lì ci vogliono, insomma, gli attrezzi del mestiere. Non è che ti puoi girare con la forchetta, è come andare a mangiare, no, il sushi con la forchetta,
0: neanche con le mani così,
1: ma stanno a casa.
0: Allora, fa. Parliamo un po' del quiz. Dicevo, oggi in palio due grembiuli. Allora, tu non ce l'hai mai o nel frattempo te...
1: Che cosa?
0: Il grembiule che regaliamo.
1: C'ho il mio, perché visto che non ho, che non ho il grembiule nel gioco del lugo, pensa a te, non ce l'ho io. Vabbè, no, comunque, la domanda, no, la domanda mi sorge spontanea.
0: Sì.
1: Abbiamo recuperato tutte le foto dei grembiuli
0: macchie,
1: che abbiamo...
0: Macchie, no, sabato scorso fu complice il fatto che non c'eri tu, secondo me...
1: Veramente? Non hanno fatto i timidi?
0: Sì, o magari non è arrivato, questo non te lo so dire.
1: Ah, ok.
0: Questo, però beh, non, le foto possiamo, non sono arrivate.
1: Possiamo rilanciare?
0: Certo, possiamo,
1: allora,
0: rilanciare.
1: Chi ha vinto il grembiule nelle puntate precedenti,
0: sì,
1: se vuole, non è, sì, obbligatorio, ma noi siamo, no, curiosi, vorremmo vedere se il grembiule vi è arrivato a casa.
0: E come è fatto? Magari
1: no?
0: Arriva verde, che lo sa, non lo sappiamo.
1: Vediamo, che sia indossato, che sia appoggiato sul banco della
0: fa
1: cucina,
0: niente,
1: o appeso, però siamo curiosi.
0: Esatto. O se non avete quello, che volete mandargli un altro, va bene anche quello, perché abbiamo visto di quei grembiuli che è...
1: E insomma, sì, no, qualche grembiule...
0: particolare,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: dire proprio una parolina.
1: Sì, ci sono dei grembiuli molto
0: particolari.
1: E già
0: che ci siamo, secondo me, a livello, già che avete in mano la macchina fotografica o insomma il vostro telefono, che sia, se avete voglia di aprire l'anta del frigorifero,
1: ah, voilà, sì,
0: di aprire l'anta di un armadio, sì, contenente
1: non i vestiti, perché
0: no, cose da mangiare, cose mangerecce,
1: esatto,
0: e mandarci una foto, beh, l'occhio attento di Chef Cava guarderà e vi proporrà una ricetta magari un po' gourmet per risolvere, allora, già il pranzo di domenica, quindi
1: per
0: questo...
1: il pranzo, la cena di stasera, la colazione di domani, del,
0: esatto,
1: dopodomani, anche arriviamo fino al dopodomani,
0: esatto, quindi ecco, non siate timidi, aprite frigorifero, noi guardiamo solo quello che mangiate, non quello che bevete.
1: Non ci interessa
0: le bottiglie che avete in là.
1: Siamo i voyeur degli alimenti.
0: Esatto. O la dispensa e ci fate vedere se avete delle farine, se avete dei cereali,
1: se avete
0: dei legumi, se... Boh, non lo so.
1: Siamo curiosi.
0: Allora, tutto pronto, Chef Cava, per... vogliamo già partire con degli indizi?
1: Prima la nostra condizio sine qua non, mi raccomando.

0: insistenti, asfissianti, stucchevoli, ma
1: noiosi.
0: Come diceva Giulio Cesare, che ha provato anche lui a partecipare qualche settimana fa al quiz, la condizio sine qua non è proprio quella. Quindi nome, cognome, indirizzo, quindi il Gigi da Viganel alle mie
1: No. E la vostra mail.
0: Che ci chiedono anche, esatto, un contatto, una mail. Io non voglio mai chiedere il numero di telefono, preferisco magari un indirizzo di posta elettronica se ci fossero dei problemi, se ecco così, per essere contattati anziché mandarvi una lettera. Voilà. Più facile con
1: si
0: me.
1: Mandano ancora?
0: Non lo so, infatti, ma esistono ancora?
1: Ma appunto, non lo so.
0: Ma perché i postini esistono ancora? Anche solo per le multe, per i precetti.
1: Allora, lascia stare le multe, va. Cambiamo argomento. Cambiamo argomento, va.
0: Ma lo mantieni tu, il comune di Mendrisio?
1: Ma manca di mezza Svizzera. Va bene.
0: Perfetto, allora.
1: Allora, possiamo
0: primo indizio. No, possiamo dire così.
1: No, facciamo un preambolo. Facciamo un preambolo.
0: Mi piace.
1: Preambolino.
0: Sì, preambola.
1: Non è una ricetta. Attenzione. Sì. E non è un ingrediente.
0: E cos'è?
1: Quindi non ci sarà il valore nutrizionale per 100 grammi, non ce l'abbiamo oggi.
0: No, non si mangia.
1: Okay. È qualcosa d'altro, lo scopriremo.
0: Solo vivendo.
1: Solo sì.
0: Perfetto.
1: Allora, cominciamo con l'indizio numero uno. Nella cucina c'è un misterioso aiutante che lavora in silenzio, ma è molto importante. Non usa il cucchiaio, non accende i fornelli, ma trasforma le cose senza fare macelli. Questo è generico, eh.
0: Vi ha detto che cosa non è? Ma che cos'è?
1: Ma che cos'è?
0: Chi lo sa? I dati, altrimenti, niente grembiule per voi senza dati.

0: Iniziano ad arrivare sia le vostre immagini, tutte le vostre che mandate voi, ecco. Allora, Mr. Patrol ha detto che ha ricevuto il grembiule, ma che
1: è da lavare.
0: Vabbè, vuol dire che lo usa però.
1: Sì, ma lo usa perché ci ha mandato tutte le foto. Beh, lui è già del mestiere, è già un collega. Guarda là che belle cose che fa.
0: Mamma mia, avete detto ghiozzi, sì. Visto ghiozzi.
1: Ce li aveva già mandati settimana scorsa, un po' di tempo fa, quando parlavamo di quelli.
0: Mr. Patrol, se vuoi venire un giorno come ospite, parlarci della tua passione,
1: ma volentieri.
0: Parlarci di ghiozza, parlarci
1: ma
0: di
1: certo.
0: Com'è che era quello di prima, anche dei nomi impronunciabili, Takoyaki.
1: Takoyaki sembra
0: sembra
1: non
0: il
1: lo
0: personaggio.
1: So, il mondo Doraemon, quando i Dorayaki. Ecco, tutte queste cose qua che sono interessanti.
0: E poi si lancia anche con la ricerca di un ennesimo grembiule, formulando una risposta improbabile. No, scherzo. No. Descrive il lievito.
1: Il lievito, lo lievito.
0: Giusto in italiano. Poi,
1: lo,
0: sì.
1: Lievito.
0: Dai,
1: per favore. Stiamo qua a discutere su queste cose. No, non è quello. No. Perché non è. Attenzione, non è un ingrediente,
0: no.
1: Lo ripeto.
0: No.
1: E non è neanche una ricetta.
0: No. E quindi anche Mauro che ci scrive il sale. No, caro Mauro.
1: Non è neanche il sale, no.
0: Però lui mi ha mandato tutti i dati giusti, quindi magari secondo me è una bretella del grembiule.
1: No, guarda, non demoralizzarti, che magari qualcosa ti potrebbe arrivare.
0: L'amico Gu ci manda una fotografia che ho scritto: Cava, li conosci?
1: Allora, no, non li conoscevo, devo essere sincero.
0: Sì.
1: Siamo andati a controllare e sono dei pomodorini verdi messicani.
0: Sì,
1: okay.
0: Tomatillo. Esatto, pomodori verdi.
1: Fa figo, tomatillo. Non li ho mai usati, sono piccanti, ti chiedo. Io non sono un amante del piccante. Di solito quello che è messicano.
0: Però il peperone che è piccante, no? Anche
1: calapegno,
0: il pomodoro, dici. Sono più peperoni quelli.
1: Sono più peperoni, ma qua potrebbe essere
0: non si sa mai.
1: Io associo il Messico col piccante.
0: Salutiamo Aureli, il forno, ci scrive la Giuseppina, la Giovanna.
1: Il forno non è il forno.
0: Ci scrive il forno anche la Lore.
1: La Lore.
0: Che salutiamo di Ludiano.
1: No, non è il forno.
0: Non è il forno. Maurizio da Ponte Capriasca non si distanzia molto, ma scrive friggitrice ad aria.
1: Ancora con sta friggitrice. No, va bene.
0: Ti piace la friggitrice.
1: No. Non sono amicissimo. No, non è la friggitrice ad aria. Non ce l'è.
0: Non è neanche lei?
1: No.
0: Rezio da Gorduno ci scrive il runner.
1: Runner, tanta roba.
0: Tanta roba.
1: Tanta roba perché lui ha colto qualcosa di questo un lavoro silenzioso, un lavoro lento, ecco quello che dicevo.
0: Okay.
1: Quindi il runner fa più o meno lo stesso lavoro, ma in un altro modo. Vabbè.
0: Che cos'è il runner?
1: Il runner è quello che metti praticamente metti la carne nella bassa temperatura.
0: CBT.
1: Ecco, bravissimo.
0: È quello che metti dentro che tiene calda l'acqua,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: agita,
1: ecco, sì, esatto.
0: Ok, una specie di mixer.
1: Sì, tu lo metti dentro, lo puoi appoggiare in una bacinella, devi mettere le cose sotto vuoto, attenzione, perché sennò.
0: No, non butti dentro la carne in acqua.
1: No. Se no le brutte, che più mia.
0: Michela ci scrive il mixer. No. Rex, il pelapatate, Aureli. No. Andiamo sul difficile Oldomat.
1: Perché qui sono del mestiere, poi dopo dicono le cose. L'Oldomat invece per praticamente la carne la fai riposare dentro l'Oldomat, no? Non arriva ad alte temperature, rimane a bassa temperatura. Tu quando fai saltare la carne, no?
0: Sì.
1: Per evitare che faccia del sangue o altro, la lasci riposare con calma e la metti in un Oldomat.
0: Qui siamo già.
1: Qua siamo
0: ristorazione avanzata.
1: Sì.
0: E dopo invece arriviamo anche dal frigorifero di Esther, quindi Esther ci ha mandato una foto del suo frigorifero. Aspettiamo la ricetta gourmet in bottiglia, c'è birra fatta in casa, quindi Esther che anche o lei o insomma qualcuno della sua famiglia è anche birraia, quindi molto bene. Potremmo già chiedere che tipi di birra fa, giusto? Magari c'è qualcuno interessato all'argomento. Ma anche il Piolo che ha scritto prima è un home brewer, anche lui, quindi. Sì, secondo me ce ne sono diversi in ascolto che si dilettano nella pratica cantinistica della creazione di fermentati di cereali. Quindi sì.
1: Cosa dici? Diamo un secondo indizio?
0: Sì, secondo me. Sì.
1: Allora, vediamo un po'. Non ha fretta, non corre, non va in vacanza, lavora per ore con grande costanza. Mentre tu sul divano ti godi il riposo, lui fa il suo mestiere serio e laborioso.
0: Che cosa? Chi è questo lui?

0: Ah, scusate, ma ci stiamo divertendo.
1: Come al solito sono tantissimi i vostri messaggi e
0: ma
1: grazie
0: veramente
1: mille.
0: Tanti, grazie.
1: Sì, quindi dai taglieri di Paolo del Piolo, molto molto bello.
0: Sì, bellissimi qui.
1: Bravo
0: taglieri.
1: Piolo. Belli. Ah, vediamo dove che eravamo arrivati. Dopo guardiamo la Esther. Matteo, mi hai appena descritto. In che senso?
0: Ma forse perché era lì sul divano che si gode il riposo.
1: Ah, okay.
0: Molto probabilmente. Una cosa così.
1: Ok, perfetto. Lievito ritorna, eh?
0: Lievito ritorna, però torno a dire non è un ingrediente,
1: no? Quindi... infatti in diversi ci scrivono. Agostino, il robot lava pavimenti.
0: Sì, è come la capra elettrica nel prato. Quella che va da sola.
1: Poi ce l'hai la capra elettrica?
0: Io ce l'ho, ce l'ho.
1: Sì, sì, ha un nome? Le hai dato un nome?
0: Ma non l'abbiamo mai nominato, no, però faccio sporco lavoro. Poverino.
1: Ciao ragazzi, sarà il frigorifero? Se per sbaglio quello va in vacanza, quando tu sei in vacanza, disastro.
0: È un disastro, un disastro, un disastro.
1: Verissimo. Sarà il frigorifero, ragazzi?
0: No, ragazzi, non è il frigorifero.
1: Dimmi che non è il Bimby. Non è il Bimby.
0: Che poi noi com'è che lo chiamiamo? Lo chiamiamo
1: il Bambi.
0: Il Bambi, esatto, quindi non l'avremmo
1: non
0: neanche
1: Bambi,
0: chiamato così.
1: No. Ciao cari, direi il timer. Anche in Grecia apprezziamo il grembiule di Rete 3. Qua sì, anche dalla. Salutiamo
0: dalle Cicladi.
1: Sì,
0: giusto?
1: Esatto. Sì.
0: Ah, saluti.
1: È il timer?
0: Non è il timer.
1: Nathan, dopo lo ascoltiamo.
0: Sì.
1: Ah, torna il Bambi. No, abbiamo detto che non è il Bambi. Attenzione, cos'è che ci scrive Dario?
0: Dario.
1: Ciao chef, è l'ultima che è arrivata da qualche secondo fa. Dario Di Manno. Ah, ma è un ingrediente. Ops, aspetta, non è in chiaro, Dario. È il sous-vide.
0: Ah beh, sottovuoto non è quello, cioè no, ne stavamo parlando prima perché qualcuno aveva dato un input,
1: no.
0: E non è quello.
1: No, allora torniamo con l'ingrediente, poi se qualcuno vuole, è una IPA, ci scrive Esther. Attenzione,
0: sì, ti si sono illuminati gli occhi, io che lo posso vedere.
1: A quest'ora
0: poi. Qua.
1: Una IPA è sempre buona, a quest'ora va in particolare.
0: Soprattutto.
1: Una birra fruttata, piuttosto amara, è una India Pale Ale, molto bene.
0: Secondo me adesso, in questo momento, se darò questo terzo indizio, si scatenerà
1: l'inferno?
0: L'inferno, sì.
1: Come gladiatore?
0: Come gladiatore. Il mio segnale scatenato l'inferno.
1: Ok. Tra l'altro hai una voce bellissima negli audio che ho passato sabato scorso. Sembravi Robert De Niro.
0: Sì, ma con l'influenza.
1: Va bene.
0: Grazie comunque, mi piace anche la tua.
1: Allora, facciamo così, diamo l'ultimo indizio e poi entriamo nel frigorifero di Esther. Nel frattempo, se qualcun'altra vuole mandare la foto del frigorifero o della dispensa, datevi da fare, che poi facciamo l'intervento sbircia nel frigo, si chiama proprio
0: guaiorismo
1: senza limitismo
0: del frigo. Sì,
1: sappiamo già che una IPA per cucinare, sì. Sconsiglio, che
0: è troppo amara,
1: ho già buttato via un sacco di ricette, risotti e niente.
0: Allora
1: dicevamo,
0: indizio numero 3, ritorno nel mio paiolo.
1: Vai.
0: Se qualcosa è troppo umido e vuoi conservarlo, lui sa come fare per poterti aiutare. Non serve il congelatore, né un bagno gelato. Con il tempo e il calore, il lavoro è avviato.
1: Adesso è facilissimo.
0: Adesso c'è.
1: Però i vostri dati.
2: Luca. Il gioco del Luca.

0: stanno arrivando tante risposte corrette, eh?
1: Esatto, sì. Esatto. Vi ricordiamo che non è una gara di velocità.
0: No, assolutamente. E quasi tutti, devo dire quasi tutti, aggiungono giustamente anche i dati, perché ripeto, se poi volete giocare così per sfizio ci sta, eh. Se volete invece accedere alla possibilità di vincere il, qua ne mettiamo in palio uno di Grembiule,
1: poi
0: Grembiule di cui non abbiamo ancora ricevuto una foto, abbiamo scoperto che uno è a lavare, però insomma ne abbiamo regalati due anche settimana scorsa, la settimana prima altri due o sono tutti a lavare o lo so, perché noi ricordavamo fosse nero con la scritta RSI bianco.
1: Grigio.
0: Ma
1: mi sembra grigio.
0: Grigio.
1: Sì.
0: Ma te lo ricordi bene.
1: Ma sì, ma io non sono potuto vedere sto benedetto Grembiule.
0: Vabbè, dopo scrivo a Lorena, se per caso avanza il Grembiule, anche,
1: ma lo so già
0: anche, che non è, anche che non è pulitissimo, fa niente.
1: Andrà a finire come lo scaldacollo.
0: Chiudiamo un occhio.
1: Ho preso tante di quelle influenze, mal di gola. Lo scaldacollo non ce l'ho. Vabbè.
0: Allora, ultimi due indizi, perché ripeto, non è una gara di velocità, tante risposte sono arrivate corrette, tipo Lola con il sale, no?
1: Ecco, non è quello, no. C'era anche
0: il risciò.
1: Bello.
0: No, neanche quello.
1: C'era un bagnomaria da qualche parte.
0: Sì, la Carlina di San Vitale che salutiamo, bagnomaria.
1: Non è il bagnomaria.
0: No, queste sono quelle sbagliate, chiaramente, okay, però quelle corrette è chi sa di aver mandato la risposta e non ha sentito, perché praticamente li leggiamo tutti, quelli che arrivano.
1: Sì, cerchiamo di leggerli tutti.
0: C'è un audio.

0: e albicocche, di pomodori, zucchine e altre belle tocche, ma anche di erbe profumate e aromi speciali che poi finiscono in cucina per piatti fenomenali.
1: Quindi non altri due ingredienti, altri due indizi magari. Okay. Questo era l'indizio numero 4 e l'ultimissimo che vabbè, per i pochi che magari non hanno ancora capito.
0: E adesso ci siamo. Il mistero è servito. Tolgo l'acqua dagli alimenti con un metodo ben riuscito. La frutta diventa uno snack prelibato e tutto si conserva più a lungo una volta trattato.
1: E questi erano gli ultimi due indizi, quindi andate avanti 079 873 8073 a scrivere qual è la soluzione, che cosa stiamo cercando e ripeto i vostri dati.
0: Cioè, se tu vedi le foto di Gu, adesso si vedono i pomodori trasformati, no? I tomatillo trasformati, se ci mandava questa foto qua, potevo dire, oh, guarda lì che bella salsa verde, invece adesso
1: esatto,
0: so
1: sì,
0: che...
1: Esatto, sì, sembrava il pesto anche.
0: Esatto, in invece no, sono i tomatillo, ah che bello, ci vuoi far venire fame.
1: Allora, andiamo dalla Miki. Michela di Odogno ci ha mandato la foto di un frigorifero, perlomeno di una parte di un frigorifero in
0: esatto.
1: cui cosa si vede?
0: Allora, spiccano dei bellissimi porcini, veramente belli, belli, belli.
1: Ma Michela l'hai fatta recentemente o è ancora la buttata di qualche settimana fa?
0: Questa ma guarda che ce domanda. Ne sono in giro ancora, eh?
1: Ce ne sono ancora in giro.
0: Quindi, beh, qui ti piace vincere facile, fai un... Oh! Se sono belli sani e piccolini ci puoi fare un bel carpaccino, eh? Mangiati crudi sono anche molto buoni.
1: Sì, vero.
0: O altrimenti li fai trifolare, vedo che sotto c'è del prezzemolo.
1: Prezzemolo, sì.
0: Quindi metti del prezzemolo se ti piace la cipolla e anche un po' di aglio. Però qui...
1: Ma gusti poi.
0: Vabbè. Qua ognuno è libero di fare quello che vuole. Vedo che c'è anche un mezzo limone, una grattatina di limone gli dà quello smart in più, quel pizzico, quell'aroma in più. E come accompagnamento dalla tagliatella alla polenta classica, o altrimenti li puoi mettere in un risotto che non ci stanno mai male. Comunque qua tanta roba.
1: Sì, complimenti per
0: ci
1: i
0: sono
1: frumi.
0: Anche del kefir, dello yogurt, credo sotto. Ma le altre cose non si riescono a vedere bene.
1: Allora, vai a cercarti adesso il messaggio di Esther con l'H, con l'H dove serve,
0: Esther,
1: che
0: con diciamo,
1: aspetto la ricerca gourmet, diceva voilà. Anche.
0: Allora, qui la cosa si fa un po' più impegnativa.
1: Scusa, saluta il Piolo, dopo aver detto che è una IPA. Ciao Piolo, siamo entrambi dell'associazione Home Brewers Ticino, quindi magari Esther ci conosciamo, perché okay. È possibile. Vai, allora.
0: La Esther è un amante delle salse.
1: Direi, o perlomeno cioè, questo è il frigorifero delle salse e delle birre.
0: Esatto. E dei sottaceti e di queste cose qua.
1: Sì.
0: Quindi, se hai magari del pane toast da qualche parte o dei crostini, qui sì. Si potrebbe giocare un po' con queste salsine qua, abbinandole anche ai sottaceti che ci sono e fai delle cose, qui giochi un po' con i gusti e la fantasia, ecco. Metti delle salse, vedo che la parte sopra sono tutte abbastanza piccanti.
1: Sì, hot.
0: C'è scritto hot su tutte le parti. E sotto invece ci sono i tubetti... noti e meno noti
1: sì.
0: E sotto ancora c'è un ripiano con ho visto una cosa simpaticissima che io adoro, le letterine che sono state messe in un vasetto, ma sono le letterine in brodo, no? Chi non ha mai mangiato le letterine in brodo?
1: Alzi la mano,
0: esatto.
1: È vero,
0: ed è stato lì
1: sì.
0: A giocare a scegliere il suo nome nelle letterine. Pensate che noi facevamo uno scherzo agli apprendisti quando lavoravo in ospedale e gli dicevamo guarda che è arrivato un paziente e questo qui è uno che è una prima classe, no? Quindi vuole il suo nome con le letterine in brodo, ne devi 50 grammi. Ma che 50 grammi di letterine in brodo le lunghe?
1: E si mettevano. E lo facevano?
0: Lo facevano, certo. Comunque ci sono delle cipolline, ci sono delle cose, qui bisogna. Penso che ci sia sotto anche della feta che si può.
1: Sì, sembrerebbe.
0: Dell'insalata.
1: Sì.
0: Qualcosa di sano c'è. Ok, grandissimo.
1: Quindi dici dei...
0: Ma dei crostini, giocando con tutte queste salsine qua, abbinandoli poi magari a un cubettino di feta, sempre sul crostino, giocando con il gusto della salsa, un po' di formaggio, magari una fogliolina di insalata a sgrassare.
1: Un aperitivo da abbinare a questa IPA qua.
0: Un aperitivo,
1: che, insomma...
0: queste IPA qua che danno queste note molto...
1: Vuoi fare un pairing? Quindi se è una IPA è una birra amara con un po' di...
0: Agrume, c'è un agrume dentro, quindi sì. Si potrebbe.
1: Se li abbini qualcosa di troppo hot, secondo me va un po' a spegnere.
0: Però se stai sul dolciastro che va a contrastare un attimino.
1: Qualche cetriolo, secondo me, qualche gurken ci sta
0: sì,
1: bene.
0: Ma anche le cipolline lì da parte, quelle nell'aceto balsamico,
1: sì?
0: Che sono buone.

0: buonissime, che sono dolciastre, quindi tanta roba.
1: E la feta sta bene con tutto, da me la feta piace sempre.
0: Feta va su tutto, guarda. Sì.
1: Da ganna feta,
0: da,
1: proprio,
0: da ganna
1: no?
0: Feta, sì, da ganna cadu.
1: Perfetto, continuate a mandare le foto dei frigoriferi, dei grembiuli se volete, le vostre risposte con i vostri dati, tra poco diremo chi ha vinto.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: A proposito di salse piccanti. 17 un minuto, questo è il gioco del Luca.
1: 3, 3, 3, 3.
0: Ma qualcuno ha sentito, forse lo cercava, aveva un microfono aperto e ha detto cose forse, che forse voi non umani non doveste ascoltare.
2: No, non ho chiuso il microfono. Scusa, proprio non me ne sono accorto. Mi è rimasto acceso, ma si è sentito qualcosa?
0: Ma mi sembra strano, altrimenti qualcuno ce lo avrebbe già
2: segnalato.
0: Allora, vediamo Michael cosa dice.
3: Andiamo dalla
4: al limon.
0: Al limon. Cos'è? Il gelato al limon.
2: Gelato al limon. No, allora sì, Katia conferma che il microfono era aperto. Ecco, adesso.
0: Comunque, vabbè, stavamo semplicemente commentando. Esatto, delle immagini che ci sono arrivate, molto belle, tra l'altro con, non so, Michela, sempre con lei che ci ha mandato la fotografia del frigorifero con i funghi freschi, c'è anche la versione, a parte dei funghi, è qui in uno strumento. Che per il momento non diciamo qual è.
2: Non si dice,
0: è lì,
2: non si
0: è lì, è lì, è lì, è lì. A fare è lì. Chissà che cosa, ma chi lo sa. E cava altro ingrediente partita. Qua c'è Gu che ti sta facendo il quiz a te, capito? Oggi è un po' ribaltata la cosa. Ok.
2: Allora, sembrerebbe del lemongrass, però non lo so.
0: Questo è una bomba croccante, dolce, leggermente acidulo, ma ho capito bene che non ti piace l'aglio. No, a lui piace tantissimo.
2: No,
0: è sottoscritto.
2: Appunto, il contrario, no? Cioè, sembra. Non lo so, sembra quasi un lemongrass, ma non. Forse. Ah, ci conferma che non abbiamo detto niente di compromettente, Katia.
0: No,
2: grazie.
0: No,
2: grazie.
0: Niente. Neanche saracche o cose varie.
2: No, no, quello non ci mancherebbe
0: mai. No. Perfetto, allora direi che in tantissimi.
2: Avete.
0: Sì, tantissimi.
2: No, vabbè, tanti.
0: Poi vabbè, con gli ultimi indizi ci siamo, il mistero è servito, tolgo l'acqua agli alimenti, quindi di cosa stavamo parlando? C'è la canzoncina anche per questo,
2: sì. Davvero?
0: Sì. Fatta un po' rock stavolta.

0: ma non metterci il conduttore. Era proprio l'essiccatore che stavamo cercando oggi, quindi
1: essiccatore, sì.
0: Essiccatore o essiccatrice, ci è arrivata anche la versione al femminile, perché beh, è una macchina, quindi ci può stare la macchina.
1: Sì, va bene.
0: Essiccatrice. Ed è proprio giusto.
1: È giusto.
0: Tu quanti ne hai a casa di essiccatori?
1: No, io ce n'ho uno al lavoro, un po' professional.
0: Sì.
1: Se no, a casa c'era quello. C'è quello di mia mamma, che è quello a cestello, no? Perché gli essiccatori partono da dai, una quarantina di franchi.
0: Sì.
1: Sai, quello con la ventolina sotto, con i vari cestelli. E
0: no, cestelli sono dei piani.
1: Sono dei piani.
0: Ah, sono quelli cestelli.
1: Sono quelli dei cestellini che poi metti il coperchio sopra.
0: Sì, sì.
1: E poi puoi far essiccare qualsiasi cosa, no?
0: Sì. Però almeno quello che io, cioè, schiacci on off è finito. Qua invece c'è arrivata una foto dove si può, almeno c'era 50 gradi e 2 ore
1: e dopo
0: 35.
1: Più diventano. Io nel mio posso impostare la temperatura che arriva a un massimo di 75 gradi. E il tempo. Naturalmente il tempo arriva a un massimo di 24 ore e poi dopo devi rifarlo partire.
0: Cosa consigli? Dipende che cosa devi essiccare, giustamente?
1: Ma dipende uno del bisogno che ne ha, no? È chiaro che poi quando ti lasci prendere la mano, io faccio dalla polvere di cappero alla polvere d'olive, ma adesso ultimamente ho fatto la polvere di lamponi, poi faccio essiccare tutti i fiori che ho nel giardino commestibili, perché magari diventano brutti, allora li fai essiccare, che almeno c'è lì le decorazioni per l'inverno.
0: Oh, wow.
1: Poi ho fatto essiccare le rose. Avevo fuori delle belle rose, le ho fatte essiccare.
0: Vero, tu hai un rosito magnifico.
1: Esatto, lì. Allora essiccare le rose, poi tutte le erbette, che almeno ce le hai lì per l'inverno, senza parlare di tutto quello che è frutta, verdura, che poi giustamente uno se la conserva per tutto l'inverno, diventa anche uno snack piacevole da mangiare.
0: Ma tipo io ho ancora nel vaso delle piante di basilico, che con questo caldo per loro è ancora giugno e sono ancora lì, però le vedo già che stanno un po' sulla via del tramonto.
1: Sì. Posso offerirti.
0: Ho già fatto il pesto, ho già raccolto le foglie, messe intere nel congelatore, potrei essiccarlo anche.
1: Allora, se lo fai essiccare il basilico diventa nero, è come tutte le
0: si ossida.
1: Come tutte le erbette praticamente diventano un po' nere. Forse no, ho tenuto la melissa che mi è rimasta abbastanza verdognola.
0: Ok.
1: Sì, però il resto diventa negro menazzato. Però il gusto c'è, dipende dove lo devi mettere.
0: Ah, quindi perde solo un po' in colore, ma rimane un po'.
1: Il sapore rimane.
0: Sì. Avevo letto anche una bella ricetta che c'è qualcuno che lo mischia insieme al sale, lo mette nel forno e farà una sorta di sale aromatizzato al basilico. Cioè
1: ma voilà, ma sì, ma puoi fare poi dopo con il sale puoi farlo aromatizzato con qualsiasi cosa.
0: E però dopo mi diventa tutto salato se voglio dargli.
1: No, chiaro. Devi vedere dove lo vuoi mettere.
0: Ah, fantastico. Allora mettiamo ancora una canzone. Di cui non ti chiederò né chi la canta e neanche se ti piace, e poi andremo a così parlare un po' dell'essiccatore. Possiamo subito.
1: Detto chi ha vinto.
0: Ah no, che stupido, hai ragione. Aspetta, ho fatto l'estrazione e l'ho scritto qua. Allora, lo mandiamo ad Arzo, un grembiule, a casa di Marzia.
1: E voilà, è un grembiule, l'abbiamo
0: Marzia
1: mandato.
0: Marzia è fortunata e brava, ci hai mandato la risposta giusta, hai corredato di dati come da noi richiesto e quindi poi sei stata anche estratta. Possiamo però già chiedere ai nostri ascoltatori, sempre al nostro numero di WhatsApp 079-873-8073, se lo usano, in che modo lo usano e se hanno, appunto, tu fai fiori, hai citato lamponi, cose, se per caso fate essiccare cose strane, legali.
1: Esatto. Legali.
2: Il gioco del Luca. Il gioco del Luca. Il gioco del Luca.
3: È come stare sopra un vulcano attivo. Fa caldo pazzesco. La notizia è di quelle che fanno perdere sempre.

0: era già in scaletta, quindi.
1: No. Oh, questo è il mio amico su Instagram, però, Questo lo conosco, Sulla passarella.
0: Anche Oscar. Sì. Questo gruppo mi pare di conoscerlo.
1: Sì, eh. Sono gli Hard Discount con Lo Squalo. E il frontman, signori, è Luca Rudeboy.
0: Mamma mia, 26 anni fa. Andrea di Vallisel, che salutiamo, ci scrive essiccatore adesso. Oh, si vede che arriva in ritardo, segnale, perché abbiamo già detto la soluzione.
1: No, ma essiccatore mia mamma lo usa per essiccare i cacchi.
0: Ah, scusa, ho aggiunto anche quel pezzo lì.
1: Eh sì, uno dei frutti che poi d'inverno ne abbiamo copiosi e abbiamo le piante piene sono i cacchi, e tanti fanno questo esercizio qua.
0: Ma vediamo se il nostro ospite invece lo usa anche lui per essiccare i cacchi o che cosa. Signore e signori, lei è
2: Takashi Driamoto.
0: Driamoto.
2: Sì. Ma maestro assoluto all'essiccazione futuro.
0: Ah, del futuro?
2: Sì, futuro, essiccazione, noi nuova tecnologia.
0: Ah, ok, giapponese, giusto?
2: Beh, tutto un mix qui in Giappone, mix, Cina, okay. Tutto zona lì, da quelle parti.
0: Un po' più in là, ok.
2: Ma tutto lì.
0: Perfetto. E ha un'azienda come gli altri Takashi che sono arrivati? Com'è che è la sua?
2: Ah, sì, assolutamente.
0: Ah, beh, certo.
2: Driamoto Future Driving Technologies Corporation.
0: Driving. Ok, sì.
2: Driving. Nostro motto aziendale: noi non togliamo semplicemente l'acqua, liberiamo il potenziale nascosto degli alimenti.
0: Ah, certo. Ma mi chiedevo se questo è un lavoro che in Giappone vogliono fare in pochi, o se invece è un lavoro
2: adesso
0: che
2: adesso tutti vogliono fare, tutti. Grande fila, tutti plende, tutti cercare di fare questo lavoro, quando noi inventato tutti pronti per cercare copiare il nostro brevetto.
0: Ah, perché fino a qualche settimana fa c'era una sorta di Valerio che arrivava, che invece
2: poverino,
0: diceva un po' contrario, che era un lavoro che
2: lui
0: non voleva più fare.
2: Noi grandi palazzi pieni di essiccatori.
0: Ma Takashi, tra l'altro, che è stato lì per anche ricevere il premio Nobel, giusto, per la fisica, perché poi lei costruisce anche queste sono sue invenzioni, in pratica
2: sono nostre le invenzioni, nostra azienda fa le cose particolari,
0: sì.
2: Noi abbiamo il Dry-Color 9000.
0: Ah,
2: è legislato, visto che piccola L da parte.
0: Ho visto. Sì, sì.
2: Ha parecchio impulsi fotonici.
0: Fotonici, addirittura.
2: Fotonici,
0: sì. Okay.
2: Come Mazinga Z. Una mela può diventare blu elettrico. Una pela viola metallizzato.
0: Ah.
2: Una zucchina colore oro. Takashi dice che il verde naturale è bellissimo, ma il verde fluorescente ha più personalità.
0: Giusto.
2: Insomma.
0: Fantastico. E poi ho sentito parlare, questo non so se l'avete inventato voi, ma del Turbo Dry Quantum, anche che l'ho visto anche in azione, tra l'altro.
2: L'essiccatore più veloce del pianeta.
0: Quello,
2: ecco.
0: Certo.
2: Voi parlate di essiccatore molto lento, il nostro essiccatore contrario va molto veloce, sistema microonde controllato, sensori, flussi d'aria intelligenti, promette di ridurre drasticamente i tempi di lavorazione.
0: No, ho capito. Lei è un autodidatta, o per raggiungere questi livelli così scientifici ha frequentato delle scuole, magari?
2: Io ho fatto diverse scuole. Ricorda bene,
0: niente l'Almus.
2: Niente, non uscire paese, noi tecnologia tenere per noi, non andare
0: a
2: regalare tecnologia a altri, non rimanere per noi.
0: È per quello che non c'è, ok. Sì.
2: Sì, io ho fatto Tokyo Institute of Advanced Food Engineering, sì.
0: Oh, ok.
2: E poi
0: sì,
2: anche Accademia Superiore di Disidratazione Molecolare.
0: Ah, superiore addirittura.
2: Certo. Okay, certo, inferiore non va nessuno, no, noi solo superiori.
0: Sono d'accordo.
2: Università di Kyoto nelle tecnologie alimentari quantistiche.
0: Sì.
2: Sì. E poi Istituto Professionale di Essiccazione Estrema.
0: Estrema addirittura.
2: Estrema, noi sempre estrema. Con la tesi Dalla plugna alla plugna secca, viaggio verso una nuova consapevolezza alimentare.
0: Perfetto. E mi chiedevo se, come appunto sempre l'altro amico che veniva a trovarsi, Valerio, anche lei magari ha un mezzo di trasporto particolare, si muove con un carrettino, in Giappone.
2: Noi abbiamo super mezzo di trasporto, treno velocissimo.
0: Ah, beh, treno.
2: Driamoto,
0: sì.
2: Shinkansen Express.
0: Addirittura.
2: Tu lo pensi, noi già arrivati.
0: Ah, è così
2: tu
0: veloce.
2: Lo devi pensare, noi già arrivati.
0: È una sorta di psicologico, cioè.
2: Ma sì, tu solo pensare con applicazione.
0: Di teletrasporto, ecco, se vogliamo.
2: Ma anche di più, teletrasporto vecchio, facevano su Enterprise. Noi siamo passati avanti.
0: Cosa? Fantastico. E c'è una filosofia della sua azienda per chiudere, magari, non so, qualcosa da.
2: Allora, noi diciamo, tu vedi la mela, io vedo una mela in versione aggiornata.
0: Ah.
2: L'umidità secca. È soltanto un ostacolo temporaneo al successo.
0: Certo, in effetti, sì.
2: La cosa più interessante che noi creiamo è togliamo l'acqua, ma aggiungiamo il futuro. Quindi,
0: un po' esagerati mi sembra adesso con questi morti
2: no,
0: così.
2: Invito tutti a scaricare la nostra applicazione, arriveranno aggiornamenti. Noi fare sempre aggiornamenti.
0: Ok.
2: Almeno 3.0, 4.0, 5.0, fare sempre tutti aggiornamenti.
0: Fantastico, quindi signor Takashi, sono già perso il cognome. Dryamoto.
2: Adesso li prendo treno e li torno a casa.
0: Quanto ci mette?
2: Pochi secondi.

0: Il gioco del Luca.
1: Il gioco del Luca.
0: Il gioco del Luca.
2: Luca. Il gioco del Luca.
0: Luca. Era un ragazzo dai capelli d'oro.
3: Oh, fammi blind, didn't see the context.

0: chiama Naika, un'artista franco-haitiana. One Track Mind. Carino sto pezzo. 17:24, sempre rigorosamente in diretta. Anche quando i microfoni rimangono aperti.
1: Ma,
0: vedi?
1: Madonna, guarda.
0: Oh, pensavo di più che scrivessero.
1: No, no, ma. Non so come diavolo.
0: È andata ancora bene. È andata bene. Sì, sì. Allora, stiamo parlando di essiccazione, di essiccatore. Era proprio l'essiccatore, la parola, insomma, la soluzione al quiz da trovare. Sono arrivate un paio di vostre immagini in cui essiccate. E ti ricordo che noi abbiamo ancora un grembiule.
1: Abbiamo ancora un grembiule?
0: Sì, da regalare.
1: Allora, sai cosa facciamo? Chiediamo ai nostri ascoltatori di dirci la cosa più particolare che avete essiccato. Allora, attenzione.
0: Ma che sia vera o falsa uguale?
1: No, beh.
0: Perché, vabbè,
1: si spera che sia vera. Si spera che sia legale. Sì? E ecco, la cosa più particolare che o magari come usate l'essiccatore, se lo usate o non lo usate. Cioè, cominciamo a vedere se c'è qualcuno che ha essiccato qualcosa di particolare che lo usa regolarmente.
0: E in modo originale,
1: anche in modo estroso.
0: Sì, sì, sì. Fungo va bene, i cachi vanno bene, le mele vanno bene, ma
1: i funghi e i cachi sono un po' all'ordine del giorno, bisognerebbe qualcosa d'altro, ma anche la frutta, tutta la frutta che uno si fa magari la sua scorta perché va a fare le camminate, va a fare le passeggiate in montagna o la mattina lo mette nei cereali, nello yogurt per fare una bella colazione sana.
0: Wow.
1: Però ecco, se vi viene in mente qualcosa di particolare, io ho già detto che faccio essiccare le olive, faccio una sabbia di olive, faccio essiccare i capperi e faccio una polvere di cappero. Wow. Faccio essiccare i lamponi da mettere sui dessert come...
0: Hai già detto tutto te.
1: No, vabbè, ma ce ne sono tante altre di cose.
0: Yeah. Oscar ci scrive: l'essiccatore spero proprio di riuscire a utilizzarlo domani, e mette un emotico, un emoji di un funghetto. Quindi sì. Perfetto, allora vedo che già stanno arrivando anche degli audio, va benissimo.
1: Attenzione.
0: Anche degli audio, quindi sì. Riserviamo anche poi appunto questo secondo grembiule.
1: Vedo che il secondo grembiule interessa, perché sono arrivati una raffica di messaggi.
0: Interessa, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: C'è anche un certo Matteo Cavadini.
1: No, non sono io.
0: Allora, ti rifaccio la domanda che ti ho fatto settimana scorsa al telefono. Se ti dico Goya...
1: Vabbè, ma adesso Goya sì, nella canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra.
0: Ti piace, la sai questa
1: bella
0: cosa?
1: Sì. No, com'è
0: che inizia?
1: Non è ancora nelle mie corde, dai.
0: Dai, te faccio ascoltare ancora.
1: Grazie. Cosa sogni?

0: sto imparando. Miserere, vedi che anche loro parlano latino, ci siamo, fantastico. Allora, un paio di... dai, ascoltiamoli, sì. Messaggini audio che arrivano.
1: Solo roba legale o illegale, da essiccare.
2: Legale, legale.
0: Beh, guarda te, però, sì. Sono una radio pubblica.
2: Sì, no, mandare cose che ci compromettono.
0: L'Amichi, vediamo se cita cose legali o meno.
3: I peperoncini sono abbastanza particolari?
0: Il peperoncino sì, infatti anche peperoncino ci arriva già. Ci scrive anche Numa, che salutiamo, ci manda un'immagine bellissima, tra l'altro, su un...
2: è un popolo di piccanti, perché sono arrivate tante risposte peperoncino, tra cui appunto Numa che ci fa vedere questo bella...
0: sì, su un coso di sughero, sì. Mi ricorda molto la Sardegna, di solito mettono il maialino su quel, okay, sughero lì. Sono dei, vediamo se indoviniamo, dico sono degli habanero chocolate, una roba del genere, quindi sono dei peperoncini... Nel mio essiccatore metto solo questi, e qua ci dà un consiglio, lo dà a tutti, secondo me da tenere conto, anche perché una volta messi questi è meglio non metterci nient'altro.
2: No, perché
0: si potrà lavare, o non so, quei piani lì, io li lavo, li metto in lavastoviglie.
2: Sì, sì, no, calcola che le retine, quelle che trovi in commercio, sono di materiale plastico, mentre quelle che ho io sono in acciaio.
0: Beh, quindi entrambi li,
2: sì, li
0: passano
2: puoi mettere
0: dentro
2: tranquillamente in lavastoviglie.
0: Esatto. Però è vero che insomma questi qua avranno, insomma, una piccantezza,
2: forse sì,
0: una scala, mente la piccantezza, che c'è la scala Scoville,
2: sì, esatto, che sono i più alti, non sono posizionati abbastanza in alto,
0: sì,
2: però io, visto che non sono un amante del piccante, non...
0: Allora, ad esempio il piolo, l'essiccatore bingo, già al secondo indizio, appunto, salutiamo Paolo.
2: Esatto,
0: però non abbiamo estratto te, vero? Ci ha mandato anche la foto e ci sta, anche dei tuoi taglieri bellissimi. I ravioli a Natale che facciamo freschi a tonnellate nel sacchetto in congelatore non si attaccano più insieme, saluti Pivolo, cioè fai essiccare i ravioli.
2: Sì, sì, ma quello lo facevamo anche noi al ristorante con la pasta fresca, quando facevi la pasta fresca facevi i nidi, si diceva fare i nidi.
0: Ah, e dopo ti
2: con le tagliatelle e taglierini, con ecco, e poi li facevi essiccare, che dura di più.
0: Ah, mica male. È bellissima anche l'immagine che ci manda la Gio. Da tutto.
2: Da tutto.
0: Erbe, bacche, frutti, peperoncino.
2: E mazze di tamburo.
0: Mazze di tamburo, cos'è? Alloro, queste qua davanti cosa sono? Queste foglie qua lunghe. Chi lo sa, delle altre foglie verdi.
2: Cioè lì c'è l'alloro, queste qua davanti non lo so.
0: La menta per le tisane.
2: E l'ho fatto anch'io, sì. La menta per le tisane, torno a dire che la menta per le tisane diventa un po' scura.
0: Niente,
2: tanto la tisana. Tanto la metti nella tisana, non
0: bene.
2: Niente,
0: guarda qua. Zio Toto, bello. Dice dissecando. Questo gerundio mi piace già. Dissecando i semi di zucca.
2: Ah, guarda lì,
0: dopo aver fatto la zuppa e la zucca al forno. Bello,
2: bellissimo,
0: bellissimo.
2: Ecco. Sì.
0: Questa è più una zucca, no? Una mantovana che c'ha i semi così grossi, no? La butternut c'è, la più piccola.
2: La butternut sono più piccoli, sì, poi ne hanno dentro pochissimi, perché proporzionalmente c'è un posto per tenerli più piccolo delle altre zucche.
0: Fantastico, quindi ecco, continuate dai a mandarci, e mi raccomando, se già vi scappano anche i dati, perché insomma è sempre il grembiule,
2: sì,
0: oramai
2: ricordatevi i dati,
0: parlando di...
2: siamo noiosi, lo so, e ripetitivi, però
0: di quello. Dimmi una cosa che non metteresti mai nell'essiccatore, dai.
2: Non lo so, qualcosa che non metterei. Io non farei esperimenti con carne o pesce nell'essiccatore che abbiamo a casa, perché lì vanno lavorati in un'altra maniera e
0: giusto, il baccalà, lo stoccafisso,
2: potrebbero diventare un po' pericolose queste cose, quindi cioè, credo che il trattamento sia
0: un po' più
2: delicato.
0: La carne secca la fai nell'essiccatore,
2: sì, ma chi è la carne secca nell'essiccatore?
0: Maturatore cantina,
2: sì, la cantina. Però devi un po' fare attenzione a come ti comporti, perché non è proprio una cosa così, cioè, fare attenzione.
0: Continuate a scrivere 079 873 8073, c'è ancora un grembiule in palio per voi.

0: testaggine per fare le tisane contro la tosse. Sapevo neanche che esistesse.
1: Non ho ben presente cos'è la piantaggine.
0: Esatto, Habanero Chocolate 250.000 sulla scala Scoville, quindi molto piccante ma ancora nella categoria mangiabile dagli umani.
1: Ok.
0: E salutiamo anche Daniele Di Frasco, le cimette di Pino Mugo, poi in seguito ci faccio il liquore.
2: Ok, bene, questo è interessante.
0: Uno chef ci ha raggiunto ai microfoni.
3: Mes amis de la radio, buongiorno, sono il vostro Crevet Suzette.
0: Ma buongiorno.
3: Ma buongiorno, oggi prendiamo una classica ricetta alla caprese.
0: Oui.
3: E la portiamo direttamente nel futuro, ma una cuisine moleculaire.
0: Oui, là, là.
3: Che non deve essere triste come il lunedì, jamais.
0: Il lunedì c'è la sua, che.
3: Beh, ma un po' triste,
0: Mi piace.
3: Al centro mettiamo una bella mozzarella intera, candida come il cuore di una demoiselle. Accanto una sabbia di olive nere essiccate e una poudre di pomodoro essiccata pure quella, e una delicata polvere di capero, tutto essiccato,
0: tutto
3: per dar carattere e un tocco di folie française.
0: Sì.
3: Aggiungiamo qualche fogliolina di basilico, questo disidratato,
0: quindi non essiccato,
3: disidratato
0: è diverso,
3: petit diverso. Un filo di olio extra vergine di oliva,
0: sì,
3: e una scialda croccante di pane integrale per i crunchy.
0: Ci vuole. Può mancare il crunchy.
3: Che scricchiola sotto i denti, ma come le promesse d'amour al primo appuntamento.
0: Come mi è romantico, anche un po' disilluso, però.
3: E naturalmente sale, certamente.
0: Sale.
3: Oh là là, morbido, sapido, croccante e profumato. La tradizione incontra il futuro in un piatto da chef étoile. E ricordate, mes amis, l'amore è come una buona ricetta. Ci vuole dolcezza, un pizzico di pepe e qualcuno con cui condividere anche le briciole. Vive l'amour, vive la cuisine e buon appetit dal vostro Crevet Suzette.
0: Ma grazie mille, chef.
4: Il gioco del Luca.

0: Stupid Song, lei è Olivia Rodrigo. Il famoso olio di Olivia.
1: L'olio di Olivia. Saluto Olivia, mi segue su Instagram.
0: Ti segue anche lei, eh?
1: Sì, certo.
0: Ti segue fino a casa o poi si ferma a un certo punto?
1: No, si ferma, si ferma.
0: Che vocina finale. Allora, sempre Numa, l'esperto di peperoncini, che ci diceva che appunto la Badero Chocolate è 250.000 sulla scala Scoville, è ancora piccante, molto piccante, ma ancora nella categoria mangiabili dagli umani.
1: Mamma mia.
0: In termini di paragone, è vero che anch'io ho fatto un piccolo studio su queste scale, quindi il peperoncino calabrese. Poi calabresi fanno paura perché li mangiano così, morti e fuggi. Sì, ce l'ha in tavola. Sì.
1: Ma anche
0: Roy Paci, che è siciliano, ma insomma, sì, anche lui. Peperoncino calabrese 25.000-30.000.
1: Madonna.
0: Questo era 250.000. Il Trinidad Scorpion 1.500.000 e oltre. Quindi ricordiamo però che c'è un problemino, eh. Quando poi questa scala si alza troppo, puoi avere anche delle reazioni allergiche, sì, anafilattiche, o ti manca anche poi il diaframma, iniziare, sì, qualche problema di
1: secondo
0: respirazione.
1: Secondo me rischi di bucare anche lo stomaco.
0: Appunto. Certo. Quindi queste gare qua, insomma, bisogna.
1: Lo sai che c'era una gara di chi mangiava più peperoncino piccante? Lo servivano in porzioni da 20-25 grammi, condito semplicemente con dell'olio d'oliva, e tu lo dovevi mangiare a. Cioè, ma gente che stava veramente male, tu vedevi questi che mangiavano i primi, sì, piatti, sì, andavano, è come se era un'insalatina, top.
0: Sì.
1: Però di peperoncino, non so quanto bene faccia,
0: Io le trovo sempre assurde queste gare qua, quello che mangia l'hamburger di 25 kg, va bene, lasciamo perdere quello. Invece un'altra piccola curiosità, e li saluto, i Piace, la band dello Carnese, del Dodi, eccetera, eccetera. Anche il Dodi è appassionato di peperoncini, e lui li portava dei concerti, appunto, li conosco abbastanza bene, anche questi dettagli qua, dava un peperoncino a testa, ognuno andava a mangiarselo da solo in una specie di angolo, e poi era lì che piangeva, che faceva una specie di, non so,
1: ma
0: di
1: l'effetto
0: rito,
1: è quello,
0: però,
1: sì.
0: Ma quindi è vero che l'utilizzo del piccante e il mangiatore di piccante è sempre un po' particolare. Sia Roy Paci che anche un amico che sta a Ginevra, che è già venuto a trovarci un paio di volte, amante del reggae, hanno entrambi tatuati la molecola di capsicina, mi sembra che si chiami, che è il principio attivo del piccante.
1: Ma quante ne sai?
0: No, io sto leggendo Wikipedia.
1: Sì, quante ne sai? Io le molecole, madonna.
0: Grazie, ma no, grazie.
1: No.
0: Così piccante? No, grazie.
1: Willy Peyote.

0: ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. Ma che storia
1: triste. C'è chi annuisce. Willy Peyote.
2: Willy Peyote. Le frasi fatte.
1: Sanremo dello scorso anno.
0: Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no.
1: E ci scrive Oscar: avete assaggiato queste Hot Chip Challenge? Grazie, ma no, grazie.
2: No, Oscar, guarda, io il piccante proprio.
0: Grazie, ma no, grazie. Davvero, grazie, ma no, grazie.
3: Io metto un diavolicchio.
1: Un diavolicchio?
3: 80 grammi sì. Di pasta quando faccio aglio, olio, peperoncino. Ogni tanto mi chiedo. È tanto piccante o no? Per me è giusto, cioè nel senso ogni tanto mi trovo anche a boccheggiare.
2: E allora non sappiamo, sarà giusto, sarà sbagliato, sarà piccante?
1: Guarda, il piccante è una di quelle cose che te ne accorgi poi magari girando un po', no?
2: Sì.
1: Se vai in India, ad esempio, lì è un piccante magari diverso, non troppo la peperoncini, ma i curry sono pepi.
2: È come il freddo, quando vai dal nord, ma no, ma è un altro freddo, meno 22, ma è un altro freddo qua.
1: E se pensiamo a, poi magari ecco, chiaramente sta forse parlando un po' di stereotipo, ma non solo, è più culturale, ma non so, anche amici calabresi che l'anduia in mente, quella pasta spalmabile,
2: certo.
1: Insomma c'è anduia, anduia, c'è qualcuno sì. Fatta col che la chiamano dolce per quelli che non ce la fanno sì. Tanto, ma di dolce a poco. E poi c'è quella original per quelli che invece hanno.
2: Però si scioglie anche la pelle.
1: Cioè, non... di avere l'esofago e tutto rivestito sì, di amianto. E appunto, come abbiamo detto, anche molto il sud, no? Quindi anche se pensiamo al Messico, se pensiamo anche a altri tipi di realtà che sono abituati, ce li hanno in tavola, li mangi lì così. Ma che bello,
2: ma
1: piccolino, c'è cioè un assaggio.
2: Adesso abbiamo deviato su questo argomento qua, ma il piccante lo usano anche per diminuire il sale nelle pietanze.
1: Ah, ecco, vedi.
2: Quindi è una cosa, mettono il piccante perché hanno poco sale o non ne mettono quasi, no? Quindi
1: beh,
2: è un po' contro.
1: L'estetizza la lingua. Sì. Cioè, anche quello.
2: E anche dopo il dentista quando mi fa l'anestesia.
1: Molto bene, allora dobbiamo dire chi ha vinto
2: il secondo.

0: Beh, citavamo un po' l'America Latina. Questo ha scritto la Compay Segundo, fratello di Compay Terzo,
1: primo.
0: E rivisto in questa versione un po' più levare, dai, Macaco, il pezzo è Cian Cian. Tra poco la poesia.

0: Matteo delle 18. Come tutti i sabati, Bassi Maestro ci apre le porte del suo funk shop, quindi ecco, rimanete sintonizzati perché Bassi è veramente un grande conoscitore della musica latina, black, ma più black che latina. Anche Piolo ci scrive: per quest'anno ho servito di peperoncino, e in più Diego ci manda un messaggio.
1: Ma anche per quel famoso effetto collaterale, il piccante, lo chef Cavallo mangerebbe? Si ta piantali con gli œuf.
2: Va bene.
0: Ho dovuto farmelo spiegare.
2: Sì, sì, vabbè, con i sottotitoli, con i sottotitoli.
0: Perfetto. Va bene. Momento catartico.
3: Tra ricette del futuro e polveri da chef stellato, Takashi ha essiccato tutto quello che ha trovato. Con crevette Suzette, mozzarella e capperi in allegria, la caprese si è trasformata in una vera magia. Tra quiz, risate e qualche invenzione, abbiamo fatto radio con tanta passione. E se la settimana vi sembrerà birichina, affrontatela col sorriso fin dal lunedì mattina. Che la fortuna vi accompagni lungo la via, con tanta allegria e una bella dose di follia. Da Rete 3, dal gioco del Luca, con Luca Rodboy e lo chef Cava, vi salutiamo con simpatia. Buona settimana a tutti, bella gente, con la gioia nel cuore e il sorriso sempre presente.
0: Grazie mille chef Cava, progetti per la serata.
2: Grazie Luchino, adesso vado da Emma.
0: Stasera sushi?
2: Serata, no, no, stasera per serata tranquilla. Stema Cava. LMI.
0: Gioco del Luca torna sabato prossimo dalle 16.
4: Ciao. My name is Luca, il gioco del Luca.
0: Ciao a tutti quelli che hanno scritto e a tutti quelli che non hanno fatto.

0: dopo il notiziario, mix di JK, 18:30. Anzi, alle 19 oramai, e poi 4:15.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Io domani sarò ancora qua al mattino per la conduzione di World Champions. Vi aspetto tutti, 18:01.
1: 23.
0: Diamo l'ultimo sguardo alla meteo. Domani in tutto il paese previsto tempo almeno in parte soleggiato.
2: Il traffico con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
0: San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti, la corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 18. È salito ad almeno 17 morti, tra cui 3 bambini e diversi feriti, il bilancio ancora provvisorio dell'ennesima notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, dove è stata presa di mira soprattutto la regione di Zaporizhia. Dal canto suo, Kiev è tornata a colpire le infrastrutture energetiche russe, colpite in particolare la raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. Intanto proseguono gli sforzi per giungere alla fine delle ostilità nella guerra russo-ucraina e secondo il portale Axios gli emissari della Casa Bianca Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana per parlare di pace, forti anche dell'intesa commerciale raggiunta per la fornitura di greggio agli Stati Uniti. Da un fronte caldo a un altro, una forte esplosione è stata registrata all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Ancora poche frammentarie le notizie, alcune fonti locali parlano di un'evacuazione in corso. Poco prima lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la propria compagnia aerea per verificare lo stato del volo, in un messaggio simile a quello diffuso giovedì quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi dei ribelli Houthi.

amici di Funk Shop, welcome back, bentrovati nel nostro spazio settimanale dedicato alla Black Music. Siete in compagnia di Bassi Maestro, la voce che sentite e che vi parla incessantemente su questo breakbeat. Lo facciamo per un'ora, tutti i sabati, dalle 18 alle 19, in compagnia di tante novità e tanti back in the days. Abbiamo parlato settimana scorsa, se vi ricordate, del tour che Stevie Wonder ha annunciato per celebrare i 50 anni del suo disco più importante, ovvero Songs in the Key of Life. E settimana scorsa è proprio scattato il 50° anniversario di questo disco e c'è stata un'uscita a sorpresa che nessuno, neanche gli addetti ai lavori, si aspettavano, ovvero la release di un EP con 4 inediti appartenenti proprio alle sessioni originali del disco. Ci sono 4 canzoni meravigliose, come del resto la magia che accompagnava tutto il disco Songs in the Key of Life, 4 brani nuovi di Stevie Wonder da quel periodo, con quei suoni e con quel tipo di scrittura molto personale, molto sentita, brani scelti dallo stesso Stevie Wonder. Ne parliamo tra un po'. Intanto vi faccio ascoltare il brano che chiude questo EP meraviglioso, si chiama I'm Into Living, novità Stevie Wonder.

chi l'avrebbe mai detto, poter ascoltare quattro inediti, ben quattro, signori, da Songs in the Key of Life. Appunto, anche agli addetti ai lavori è sembrata un'operazione completamente assurda, anche perché vengono fuori un po' di domande. Ci si chiede, ma Stevie Wonder avrà pensato, tengo da parte dei brani così quando il disco fa 50 anni li buttiamo fuori, facciamo un repack? Non penso proprio. E ancora, se ci sono quattro brani meravigliosi inediti da quelle sessioni, chissà quanto materiale non ancora utilizzato c'è. Forse lo scopriremo in futuro. Intanto abbiamo apprezzato questo Songs in the Key of Life EP a aprire Funkshop. Tra l'altro, una piccola chicca, i brani sono stati proprio mixati dagli stessi ingegneri del suono che hanno mixato l'album originale, che adesso ovviamente avanti negli anni sono tornati in studio per rimixare questi pezzi da zero. Quindi un'operazione riuscita sotto tutti i punti di vista. Adesso una novità che arriva dalla Norvegia, da questa ragazza brava, metà norvegese, metà brasiliana, che è cresciuta ascoltando musica brasiliana grazie ai genitori, e questo brano è proprio un tributo alla cultura che l'ha cresciuta. Lei si chiama Charlotte dos Santos e questa è How Come, una novità a The Funk Shop.

Si sentono tanto le influenze dei grandi big della musica brasiliana in questa traccia di Charlotte dos Santos, How Come, una bella novità, super fresh, che belle vibes per iniziare il funk shop di oggi. Proseguiamo con un'altra bella novità, un disco importante, il nuovo album per i Children of Zeus, gruppo inglese che ha iniziato qualche anno fa da Manchester, imponendosi come una novità fresca nel panorama dell'hip hop underground. Insomma, si sono fatti conoscere più che altro per i pezzi rappati che facevano, che ricordavano un po' le atmosfere anni 90, sempre con un tocco di classe, di soul. E il nuovo disco, devo dire, punta molto sulle atmosfere soul, c'è sempre dentro un po' di rap, però le produzioni sono molto raffinate. Tanto è vero che loro proprio si definiscono soul food music. Appunto, ci sarà anche un tour, se vi interessa vederli, però dovete andare in Inghilterra. Il tour inizia a novembre e li vedremo impegnati appunto a presentare questo nuovo disco, da cui vi faccio ascoltare questo estratto che si chiama Weed and Rum, Children of Zeus at the Funk Shop.

ennesimo brano opera di Ali Shaheen Mohammed e Adrian Young a orchestrare il tutto. Secondo me questi due signori vivono direttamente in studio. Dalla quantità di musica che producono possiamo dire che dedurre che vivono giorno e notte in studio. Adesso scendiamo nel basement del Funk Shop a ascoltare un Back in the Days dal nostro Jukebox.

questo trio vocale è passato alla storia del soul grazie proprio a questo singolo I Love You For All Seasons. Loro si chiamano The Fuzz, si chiamavano The Fuzz prima The Passionettes, ma hanno poi cambiato nome quando hanno cambiato etichetta. Da Washington DC questo gruppo ha la peculiarità di aver influenzato il suono per gli anni a venire di Love Unlimited Orchestra e Barry White, quindi una paternità importante. Abbiamo riascoltato questo classico grazie al nostro jukebox. Il suono che state ascoltando è quello di Funk Shop in compagnia di Bassi Maestro tutti i sabati dalle 18 alle 19. Forse ci state ascoltando in replica il venerdì sera? Sì, dalle 21 alle 22, adesso lo sapete che siamo anche in replica. Un'altra bella novità arriva dalla California, da Los Angeles, Kiefer, tastierista di un certo spessore, che ho visto anche in un bel concerto qualche anno fa a Milano, in un posto molto piccolo, ma devo dire un concerto divertente. Lui è veramente un tuttofare alle tastiere e alle produzioni. Disco importante perché primo disco che esce sotto il label Blue Note, quindi anche qui c'è una responsabilità da portare avanti. L'album si chiama Memory Bomb. Ascoltiamo questo estratto assieme a Tony Stone e Eric the Architect. Si chiama New Levels, New Devils, cioè appena si passa un nuovo livello arrivano dei nuovi ostacoli. Kiefer, novità, The Funk Shop.

con questo brano abbiamo fatto un Back in the Days sia R&B che hip hop, perché al microfono c'erano sia Ameria, le vocals, che Foxy Brown in questo remix di Talking to Me, quasi di 25 anni fa, signore, si parla quasi di 25 anni fa, uno dei pezzi più famosi di questa cantante molto brava che ha spaccato un po' il passaggio tra fine anni 90 e primi 2000, portando nei primi 2000 un sound che appunto ricordava proprio l'R&B di qualche anno prima. Da questo Back in the Days ne facciamo un altro, ma cambiamo completamente genere. Parliamo di un personaggio che è stato fondamentale per il pop negli anni 80. Ai tempi si chiamava Terence Trent D'Arby, adesso si chiama Sananda Maitreya, ma da tantissimi anni ormai si fa chiamare così, dai primi anni 90. Ha cambiato proprio il nome a tutti i suoi dischi, e soprattutto col primo album, che adesso andiamo subito a rivisitare, ha veramente fatto dei numeri pazzeschi. Era in tutte le classifiche, ha avuto 5-6 singoli in heavy rotation sia in Inghilterra che in America, e devo dire la sua grande forza è stata quella di portare il funk, la tradizione del soul e del funk di qualità in classifica nelle alte posizioni. E il brano che vi sto per suonare è veramente un brano che poteva uscire dalla factory di James Brown, perché il sound è proprio quello in realtà, ed è stato forse il primo singolo proprio tratto da questo album, che si chiamava Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby, che adesso è According to Sananda Maitreya. Se non lo conoscete, lo apprezzerete come l'ho apprezzato io. Dance Little Sister.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

Una collaborazione freschissima di un annetto fa tra un gruppo inglese, Saint Etienne, e Confidence Man, un gruppo di electropop dall'Australia. Questa era Brand New Me at Funk Shop. Adesso parliamo di un artista che negli anni 70 si è imposta come una delle belle voci dell'R&B, del soul di qualità, Stephanie Mills, cantante che ha attraversato proprio tutto il decennio per arrivare praticamente alle porte del New Jack Swing. Qui siamo nel 1987 quando usciva questo singolo, che è uno di quei brani delle pietre miliari del modern soul, bellissimo sia da suonare che da ballare. Ve lo suono questa sera, Stephanie Mills at the Funk Shop. Questa era You're Putting a Little Rush on Me.

alla disco music, chiudiamo così ogni nostra puntata. Quest'anno lo facciamo questa volta con Ricci Family, questa formazione che arriva da Philadelphia. In realtà la formazione si chiama Ricci Family, a differenza di molti dei gruppi del periodo, non c'entravano niente, non erano imparentati in nessun modo. Sono stati presi questi session men, questi personaggi che suonavano in studio per un produttore importante che si chiamava Jacques Morali. Lui è proprio il fondatore dei Village People, quindi uno che i gruppi se li studiava un po' a tavolino ed è riuscito a mettere in piedi delle formazioni importanti. Ricci Family, con un po' di album alle spalle, ha fatto parecchie hit in quel periodo, erano ballatissimi in discoteca. Vi faccio ascoltare questa, che è una delle loro hit più popolari. Con questa chiudiamo il Funk Shop di oggi, l'appuntamento ovviamente per settimana prossima. Bassi dice peace and I'm out, vi lascio con Ricci Family, buona serata a tutti, buon weekend, questa è Music Man, ciao.

0: Rete 3 Sport.
1: Bene ritrovati all'ascolto in Formula 1 dopo il successo in mattinata nella prova sprint a Singapore. Max Verstappen ha vinto oggi anche le qualifiche conquistando la pole position per il Gran Premio di domani. Il pilota della Red Bull ha preceduto le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto il leader del mondiale Antonelli su Mercedes. Nel ciclismo la 120esima edizione del Giro di Lombardia è andata oggi a Paul Seixas, che si è imposto dominando dopo una lunga fuga in solitaria sul traguardo di Como. Ha preceduto lo spagnolo Mas e l'italiano Ciccone. A 20 anni e 16 giorni di età, il francese diventa così il quarto corridore più giovane di sempre a vincere una classica monumento. Nel nuoto, Noè Ponti non è più il primatista del mondo dei 50 metri delfino in vasca corta. A batterlo il russo Egor Kornev, che in Coppa del Mondo a Tashkent ha nuotato in 21 secondi e 28, abbassando di 4 centesimi il tempo stabilito dal ticinese nel 2024. Infine ricordiamo la serata di hockey con il Lugano che gioca a Bienne con Maier, nuovo portiere subito titolare. L'Ambri Piotta invece accoglie il Berna.

0: Buonasera.
1: Matto, ragazzi, come stai?
0: Ma sto bene.
1: Sei
0: sto
1: bello in forma. Ti vedo in forma.
0: Sono carichissimo.
1: Mi piace tantissimo il tuo cappellino.
0: Grazie.
1: Cos'è che c'è scritto sopra?
0: Penso Ruka.
1: Bravo.
0: O RVCA. Non sono mai capito come si dica.
1: Ah, può essere. No, però mi sa che è una U. Mi sa che è una U. Molto bello il cappellino.
0: Grazie.
1: Complimenti.
0: Grazie.
1: Allora, oggi ci faremo un sacco di complimenti a vicenda. No,
0: grazie.
1: Oggi vi facciamo sentire un bel po' di roba. Come sempre, cerchiamo di rincorrere le uscite. Sì, è uscito Fibra insieme a Neffa, questo disco che tra l'altro hanno fatto pure un'intervista su Rolling Stone in settimana, che dove hanno detto di tutto e di più sul disco. Noi lo commenteremo settimana prossima.
0: Va bene,
1: con molta calma.
0: C'è un sacco di roba da recuperare.
1: Esatto.
0: Se potessimo mettere tutto quello che ci piace avremmo bisogno di almeno 5 ore, ma purtroppo abbiamo solo un'ora.
1: Ne abbiamo solo
0: una.
1: Quindi
0: le abbiamo selezionate un
1: esatto,
0: po'.
1: Esatto, cerchiamo di sfruttarla al meglio oggi. Sì, le nuove uscite comunque avranno il loro spazio. Sì, anche dei featuring che non è che ci aspettavamo tantissimo.
0: Esatto.
1: Poi.
0: Ma ci sposteremo anche su magari monumenti dedicati ad artisti che hanno lasciato il segno, hanno fatto la storia. Per poi passare verso la fine al rap crossover con un altro genere che non vi spoileriamo subito.
1: No. La cosa che vi spoileriamo subito è il primo brano con il quale partiamo.
0: Lì attaccati alla radio, a Rete 3.
1: Partirà tra pochissimissimo, appena noi smettiamo di parlare, il nuovo singolo di Salmo.
0: Oh yes.
1: Che si intitola
0: El Niño. Porsche.
2: Con Matrak.

0: però allo stesso tempo, secondo te, il pubblico effettivamente apprezza chi si espone?
1: No. Vogliono tutti che tu dica qualcosa, poi lo dici e non gliene frega un cazzo a nessuno.

0: adesso siamo in competizione. Burattinaio di parole, sono ancora qui, lo faccio sempre per amore. Le bombe.
1: Cosa puoi dirgli al signor Maurizio Pisciotti?
2: Ma niente.
3: Cosa gli vuoi dire? È fortissimo,
1: raga, è fighissimo che mo si metta a fare ste robe bars.
2: Sai che è un
1: su beat capito, passami il termine, un po' più boom bap.
2: Sì. Diciamo che ha scelto questa via che secondo me è molto intelligente, invece di far uscire singoli che per forza devono finire all'interno di un disco effettivo, si è detto facciamo una specie di mixtape con la mia roba che mi va di fare
1: sul momento.
2: Esatto, e la butto fuori senza una vera e propria logica.
1: Sì,
2: e quindi
1: si
2: è fatto sto mixtape. Infatti mi sono immaginato che magari tra un po' di tempo, quando usciranno, non so, una ventina, una trentina di pezzi proprio all'interno di bars,
1: poi che creerà magari il mixtape.
2: Esatto, tipo sai, un vinile, un CD,
1: certo.
2: Che premia questo suo impegno.
1: Però in realtà è una figata, come dici tu, perché non hai la pressione di dover far uscire il progetto perfetto, equilibrato, già con una visione, ma fai quello che ti viene, che secondo me
2: manca un po' ultimamente.
1: Manca, e il contrario kill l'arte, cioè il essere troppo impostati sul fare il disco killa un po' l'arte, secondo me, perché vai a cercare qualcosa che magari
2: per il pubblico
1: oppure manca la tua visione, senza fare quello che veramente ti viene in quel momento, e magari forzi anche delle cose, no? Invece fare le cose che ti vengono sul momento, sai al 100% che uscirà una roba vera, e quindi per forza di cose anche di qualità.
2: La cosa che mi ha, sono d'accordo con te, la cosa che mi ha stupito è che lui ha deciso di fare due video per questo singolo,
1: giusto.
2: Perché uno è uscito con Eman Russ, io l'ho sempre chiamato così,
1: Eman
2: Russ, non so
1: Russ,
2: come vogliono pronunciarlo.
1: Comunque è quell'artista che pubblica su Instagram tutte cose con AI, intelligenza artificiale, spesso e volentieri includendo personaggi famosi che fanno cose strampalate, assurde.
2: Possiamo dire che
1: satirico.
2: A me infatti mi ricorda un po' un Banksy
1: digitale,
2: tipo, perché cerca sempre di mettere dentro anche della satira, come hai detto tu bene adesso, all'interno dei suoi prodotti. Infatti in questo caso Salmo si è appoggiato a lui per fare un videoclip abbastanza folle, anzi completamente folle, fatto per l'appunto tutto con l'AI, ma poi si è fatto comunque filmare, credo in un green screen, e fatto creare un vero videoclip dello stesso pezzo.
1: Certo, sì, infatti questa cosa qua mi è piaciuta, perché dove tutti fanno quattro copertine diverse per l'uscita del vinile, Salmo fa due video ufficiali diversi.
2: Esatto.
1: Cioè, ecco, anche questa è avanguardia.
2: In un'era dove il video è importante, ma non più neanche così tanto. Cioè, una volta c'era MTV che ti permetteva di completamente farti conoscere da tutto il mondo, e in questo caso è passato un po', cioè fai il reel 30 secondi, posto.
1: E lui è riuscito a rimettere gli occhi su questa cosa facendone due, riuscendo a far parlare del video, perché sono due, capito?
2: Sì.
1: Pazzesco.
2: Tra l'altro all'interno del pezzo cita un sacco di persone, tra cui Lu Ferrigno, non so se hai in mente chi è.
1: No.
2: Lu Ferrigno è stato l'eterno, diciamo, secondo.
1: Ok.
2: Era un culturista che gareggiava sempre contro, indovina un po' chi? Schwarzenegger. Come fai a vincere? Infatti sono visto anni fa un...
1: Cioè Schwarzenegger è sia Terminator
2: altre
1: cose,
2: infatti,
1: con una carica altissima.
2: Infatti l'unica cosa che poi anche su quello hanno fatto una specie di competizione, perché Lu Ferrigno ha fatto Hulk, uno dei primi Hulk verdi, che era una persona vera, appunto.
1: Beh, competizione alta.
2: Però anche lì nel campo attoriale ha vinto Schwarzenegger. Va bene così. Ci stiamo per ascoltare Mac Miller, Channel 13.
1: Oh, yes.
2: E dopo vi spieghiamo anche per quale motivo.

0: forse l'album più romantico,
1: più femminile anche, più...
0: giustamente anche dal titolo direi.
1: Dai, The Divine Feminine, il decimo anniversario di questo fantastico album di Mac Miller, che è uscito nel 2016, e questo, diciamo, questo repack è uscito il 2 ottobre di quest'anno,
0: sì,
1: con tre nuovi pezzi che sono Grand, non so se l'ha inteso in francese, Channel 13 e Butterflies.
0: Channel 13 è quella che abbiamo appena sentito e
1: insomma, ci manca tanto.
0: C'è da dire questa cosa: lui, per chi non lo sapesse, è scomparso nel 2018, è sì, uno di quegli artisti che però, devo dirti, dopo 8 anni, quasi 9, cioè è diventato, cioè ha lasciato veramente un'eredità gigantesca,
1: sì. Diciamo che quello che ha fatto ha lasciato il segno e lo lascerà per tanto tanto tempo ancora. Ci tengo a specificare che lui se n'è andato per un overdose, per sensibilizzare,
0: sì, giusto,
1: sull'argomento droga, malessere, salute mentale,
0: sì,
1: se n'è andato con un cocktail di droghe molto pericolose insieme e niente,
0: che,
1: quindi, ci manca un sacco.
0: Se avete bisogno di aiuto, cercate aiuto, non
1: fatelo,
0: rimanete da soli.
1: Esatto.
0: Purtroppo questo poi nel mondo degli artisti
1: è facilissimo,
0: delle celebrità, sì,
1: soprattutto
0: perché...
1: proprio per quello, per la salute mentale, per il fatto che poi inizi a sentirti solo, non sai più chi è tuo amico o chi ti cerca perché sei famoso, una serie di disagi per cui poi ti rifugi nella droga erroneamente e poi possono succedere incidenti gravi come questo qua, dove poi si perdono grandi artisti come appunto Mac Miller.
0: In questo caso lo ripetiamo, l'abbiamo sentito perché è uscita questa repack, il decimo anniversario di questo album, che tra l'altro non era neanche mai uscito in streaming, l'hanno inserito proprio grazie a questo anniversario, così che tutti lo possano ascoltare.
1: Si fa tutto per soldi.
0: Perché poi qua entriamo in un altro dei soliti argomenti di cui abbiamo parlato.
1: Penso che sia il nostro main argomento di Quattro Quarti, cioè è giusto far uscire musica di un defunto? Non lo so, c'è un limite.
0: Possiamo dire, tipo, l'anniversario secondo me non è così male.
1: Però il discorso era sempre: l'artista, se non l'ha fatta uscire, c'era un motivo.
0: No, certo, però sì, no, se ci sono gli inediti, cioè, sono d'accordo.
1: Anderson Paak si è tatuato sul braccio: se muoio e ci sono delle canzoni non uscite, non pubblicatele. Se non le ho pubblicate, c'è un motivo.
0: Certo.
1: E quello è il discorso sempre che salta un po' fuori, che mi triggera un po', no? Cioè, facciamo la repack con il nostro artista,
0: appunto,
1: che non c'è più.
0: Se non aggiungi pezzi, secondo me, se ci fai magari una remastered e quindi metti a posto i volumi, metti a posto
1: remastered,
0: le voci, eccetera, allora puoi dare una vita, diciamo, migliore ad un pezzo che per l'epoca non poteva uscire così, proprio perché non c'erano i mezzi.
1: Sui remastered non metto bocca perché sono completamente d'accordo. Però se appunto magari c'era una bozza,
0: sì,
1: intesa per quel disco lì, e l'etichetta dopo 10 anni che l'artista non c'è dice: ah, ma se l'aveva intesa così, noi ci permettiamo di farla uscire come una canzone che lui volesse, cioè come una canzone che lui intende come parte dell'album,
0: sì.
1: E secondo me c'è un lato sbagliato di questa cosa, però capisco anche che possa essere figo poi per chi vuole sentire qualcosa di nuovo da Mac Miller, nonostante lui non ci sia più, posso capire che sia speciale.
0: Certo.
1: Però ecco, è un arma a doppio taglio,
0: non è sempre facile trovare il cioè non c'è una lettura universale.
1: No, esatto.
0: Non c'è una cosa giusta, non c'è una cosa sbagliata. Forse la cosa sbagliata arriva quando lo fai, come hai detto tu prima, solo per i soldi. Se lo fai solo per i soldi, allora diventa un grossissimo problema.
1: È che non capiremo mai se uno l'ha fatto solo per i soldi,
0: no,
1: perché
0: vero,
1: sicuramente non è che escono quelli dell'etichetta,
0: no,
1: facendo capire in modo lampante che lo stanno facendo per i cash.
0: Esatto.
1: È abbastanza palese, se poi è un'operazione, diciamo, d'onore,
0: sì,
1: o meno, non viene tanto fuori.
0: No.
1: Quindi vabbè, speriamo in buona fede.
0: Sperando in buona fede, cambiamo artisti, cambiamo anche zona, perché qui andiamo in Canada, dopo che siamo stati a Pittsburgh con Mac Miller, andiamo in Canada a scoprire praticamente due artisti che per noi non erano nei nostri radar,
1: no,
0: ma nelle ricerche, nei vari momenti dove ci cerchiamo la musica, ce la passiamo e capiamo. Beh, loro hanno spiccato molto, ma ve li raccontiamo dopo.
1: Ma sentite qua che beat.
0: È pazzesco.
1: Oh mio Dio. Drop it. Quattro quarti con Matta che Delta Brain.
0: Ehi.

0: increase. But only one get the key, and it's only one next to me. Me, fuck the two and the three. This ain't no rat family. You ask me who I thought was the one, I told you pussy is me. The fuck.
1: Sai che mi ricorda?
2: Mamma mia, vai.
1: Sai che mi ricorda il rapper?
2: No.
1: Un po' J.I.D.
2: Ah, bravo.
1: Capito, un po' sia di voce sia di attitudine, di tecnica.
2: Sai che...
1: Mi è piaciuto.
2: Hai ragione.
1: No, poi bel banger. Già prima quando selezionavamo la musica l'hai messo e ho rizzato proprio le antenne.
2: Sei saltato dalla sedia.
1: È partita la bass face. Avete presente la bass face? Quella dove c'è un drop talmente potente che arricci il naso e ti sembra che ci sia un disgusto, perché il cervello reagisce così agli stimoli molto forti. Non tutti hanno la bass face. Chi è più sensibile alla musica.
2: Pensa in che epoca viviamo. In un'epoca dove qualcuno si è messo a studiare scientificamente il motivo per il quale facciamo questa faccia.
1: Detta anche tank face.
2: Tank face,
1: sì. Io la faccio molto spesso, sono molto sensibile alla musica in generale.
2: Ma sembra che ha una paresi, Matta.
1: Adesso mi si tatuano proprio le rughe in faccia della bass face, talmente la faccio. Quindi anche quando sono a riposo si vedono.
2: Ormai ce l'hai.
1: Esatto.
2: Scolpito da questa espressione. Allora, loro sono Skip Waiters e Huawei con Mr. Pinks. Mr. Pinks è il titolo del brano. Appunto, vi ho detto prima, Canada, che è Skip Waiters, rapper e produttore canadese. Invece Huawei, che non è la marca di telefonini, rapper e produttore di Atlanta. E insomma, loro insieme hanno fatto questo pezzone, è uscito settimana scorsa. E la cosa interessante è che Mr. Pinks, al contrario, è Skip. Pix e Skip e volevano giocare su questa cosa, insomma, con c'è tutto l'album che deve uscire, che va a riprendere Se mi lasci ti cancello, insomma, è interessante.
1: Ah.
2: È una bella roba da scoprire anche per noi, che appunto prima
1: infatti io andrò a riascoltarmelo proprio sicuramente. Se volete farlo anche voi sapete perfettamente come farlo.
2: E quindi è arrivato il momento di cambiare, lasciare alle spalle le nuove uscite,
1: il primo quarto.
2: Vai.
1: E passiamo al secondo quarto.
2: Secondo quarto,
1: signore e signori, tratta i feat inaspettati. E noi ne abbiamo sentiti qualcuno che non possono passare inosservati.
2: No, assolutamente no.
1: E vi dico, droppiamo già subito la prima.
2: La facciamo
1: con il signor Nems.
2: Sì, che arriva da
1: Manchester. Ragazzi, Manchester. E vi dico, il mio amico Tommy Gunn, una volta eravamo a Londra, mi fa: io seguo un emergente che si chiama Nems, è di Manchester, e abbiamo beccato pure il commesso di un negozio che è suo amico. È stato incredibile. E poi dopo anch'io ho iniziato a seguirlo. E diciamo che da emergente è riuscito ad accapararsi. Signori e signori, metti gli applausi.
2: Mettiamoli, vai.
1: Travis Scott.
2: Mamma mia.
1: Cioè, Manchester Houston, lo zio, è riuscito ad accaparrarsi questo featuring. E diciamo che ce lo ascoltiamo e ce lo pompiamo e ci gasiamo per l'Europa che riesce.
2: E ci hai detto giusto, ci gasiamo. Perché
1: sì.
2: Il titolo è
1: Gas. Don't know who's been gassing them up. You know

0: Sì. Cosa ti devo dire? Io non ti dico più niente, tanto ormai.
1: Secondo me adesso Nems dorme tranquillo.
0: Direi proprio di sì.
1: Secondo me un paio di anni se le tolte.
0: È ancora un po' agitato per questo featuring.
1: Per cui,
0: che
1: sì,
0: ha...
1: l'unico motivo per cui potrebbe essere leggermente agitato è perché è uscito il 4 settembre, quindi già un mesetto fa.
0: Sì, sì.
1: E quindi, beh, ci avrà ancora un po' di adrenalina in corpo.
0: Direi
1: secondo
0: di
1: me
0: sì.
1: Gira a testa alta Manchester, lo zio.
0: Soprattutto dopo che ha scoperto che Travis Scott ha anche la cittadinanza di Bellinzona e quindi...
1: lascia passare.
0: Gli
1: ha lasciato le chiavi del castello.
0: Allora,
1: grande Travis.
0: Proseguiamo con altri featuring inaspettati. Questo ha fatto parlare tantissimo di sé. Sì, non è proprio di settimana scorsa.
1: No.
0: È passato qualche tempo, però è di quest'anno. Questo
1: mi sembra
0: giusto.
1: Del 2023. Sì, 2023, perché usciva l'album di Romeo Elvis, che io adoro. E, artista belga molto forte,
0: sì.
1: Molto poliedrico, nel senso che ha fatto tante cose, ha fatto la trap, ha fatto il rap, ha fatto gli incastri, ha fatto anche roba un po' più indie, però fa parte di una scuola francofona che io ho tanto seguito. E sapete chi altro tanto seguito?
0: No.
1: Loyal Carner.
0: Ehi.
1: Rapper irlandese che è andato,
0: vedi,
1: anche a Colors.
0: Lui tipo non lo conosco bene, ti devo dire.
1: Bro, va assolutamente recuperato perché bro, allora, Loyal Carner è uno di quei rapper che dice le cose nei pezzi, fa arte, fa i dischi completi, belli. È andato a Colors, ha fatto un disco sul rapporto col padre, cioè, capito?
0: Proprio bello conscious,
1: sì,
0: bello
1: sì,
0: peso
1: sì. Io ho visto Colors e ho pianto, perché a Colors ha portato proprio la traccia con suo padre, con lo skit dove lui parla col padre, dove lui è molto freddo, però riescono a trovare una finestra dove si apre,
0: okay.
1: E lui stesso si mette a piangere, non riesce a trattenere le lacrime nella puntata di Colors. Lui è strasensibile, è fortissimo. Tra l'altro è ADHD anche lui.
0: Ah, ecco.
1: E bro, sapere che Loyal Carner ha collaborato con Romeo Elvis per me vale più di tanti altri featuring forzati. E quindi ce lo sentiamo.
0: Dai.
1: Con Les Oiseaux, Romeo Elvis e Loyal Carner. Quasi irripetibile.
2: Questo è
1: Godiamoci.

0: veramente su una nuvola in questo momento.
1: Oh mio Dio,
0: bellissimo.
1: Oh mio Dio, belli, brividi belli. Anche non ve lo dico dove.
0: Io lo vedo, però effettivamente.
1: No, non è vero che lo vede, non mi sono spogliato in studio.
0: No, lo vedo, l'ho visto.
1: Dopo ti faccio vedere.
0: No, allora, volevo dire una cosa, perché mi è venuto in mente, prima abbiamo citato Bellinzona con Travis Scott, eccetera. Bellinzona questa settimana, tra l'altro, domani, perché è questa domenica, si terrà proprio a Belli un evento che si chiama Sconfinare Festival 2026 e ci sarà Murubutu!
1: Oh yes!
0: Dobbiamo dirlo, se non andateci. Avete sentito l'intervista che ha fatto DJ Sterchi proprio a Murubutu qualche giorno fa sul canale, sui canali di Rete 3.
1: Cioè, Sterchi e Murubutu nella stessa frase,
0: è assurdo.
1: Incredibile.
0: Fatto sta che, se vi interessa, si parlerà di rap, un incontro speciale, non è un concerto,
1: sì, uno speech.
0: Sì, esatto, si parlerà
1: Murubutu
0: di
1: ne fa spesso.
0: Letteratura rap.
1: No, lo dico così perché Murubutu lo chiama così.
0: Giusto, no? È giusto, perché sì,
1: che è il
0: si
1: suo
0: può
1: genere
0: dire in italiano,
1: perché
0: esatto.
1: In realtà è un po' il suo genere, è rap dove ci sono tante metafore, citazioni sulla letteratura, e infatti il suo genere è letteratura. Lo dice sempre,
0: bellissimo.
1: Magari vedrete pure me.
0: Allora, magari non sapete che Murubutu non fa solo il rapper, ma fa anche
1: L'insegnante. Mi sembra al liceo di Reggio Emilia e insegna almeno tre materie:
0: sì.
1: Storia, italiano, scienze. Filosofia.
0: Parliamo di, andiamo su un altro artista che fa anche lui più di un lavoro, evidentemente.
1: Allora,
0: non fa solo il rap.
1: Qualcuno, ma non tutti, sono abbastanza sicuro, perché le teste hip hop che sono nerd non sono tantissime, ma ci sono, quindi qualcuno lo saprà.
0: Sì.
1: Ragazzi, avete presente l'attore Tom Hardy?
0: Quello che ha fatto
1: Venom.
0: Sì.
1: Molto simpatico, molto che fa ridere anche, no?
0: Sì.
1: Diciamo che
0: lui ha fatto anche Mad Max Fury Road, tra
1: esatto.
0: L'altro. Il Cavaliere Oscuro Ritorno,
1: diciamo,
0: ne ha fatti un po'.
1: È anche non solo un Cavaliere Oscuro, ma un membro nascosto,
0: sì,
1: del Wu-Tang Clan.
0: Esatto.
1: Cioè, non proprio, ma diciamo che lui ha una side career,
0: sì,
1: una carriera
0: parallela
1: un po' low key,
0: sì,
1: dove rappa con una maschera.
0: Ma ti rendi conto?
1: Ed è venuto fuori adesso, ma lui in realtà ha già fatto interi dischi,
0: sì,
1: con gente affiliata al Wu-Tang.
0: Esatto.
1: Tant'è che è appena uscito un disco suo, che diciamolo, lui Tom Hardy, quando rappa si chiama
0: Frankie
1: Pulitzer. Ha una maschera irriconoscibile e ha fatto un disco con gli Xarface,
0: sì, che sono un gruppo formato da
1: Esoteric,
0: 7L
1: e Inspecta Deck del Wu-Tang Clan.
0: Li conosciamo tutti quanti.
1: Sì.
0: In questo caso, proprio quest'estate, il 28 agosto, quindi in realtà è passato un po' di tempo, ma noi non eravamo in onda.
1: Però
0: quindi
1: la notizia è uscita ultimamente, in Europa, così.
0: Bellissima è che lui ha pubblicato appunto questo pezzo con all'interno anche
1: niente po' di meno che Method Man.
0: E vabbè, allora,
1: ma poi sono amici, cioè, capito? È una figata, bro. Tom Hardy bazzica col Wu-Tang e rappa. E tra l'altro non rappa male, ragazzi.
0: No, esatto.
1: Signori, perché lo sentite adesso? Che il tipo fa pure le doppie tre, le triple chiusure.
0: No,
1: cioè, lui, il tipo ha assorbito molto bene della sua compagnia.
0: Che tra l'altro, possiamo dire una cosa: forse non è facilissimo andare a sgamarlo, perché noi solitamente, se non guardiamo i film in lingua originale, la sua voce non è che ce la becchiamo.
1: Diciamo che per capire chi è, dovete guardare il video. È quello mascherato.
0: E così togliete ogni tipo di dubbio. È quello mascherato. Quando ascoltate questo pezzo, pensate, quello mascherato.
1: Se sentite la voce tipo un po' soffocata, è la maschera. Perché la mette anche in studio, non la toglie in studio.
0: Mai.
1: Lui ci dorme anche, la toglie solo per i film.
0: L'uomo maschera.
1: Questo è Mad Technology, Surface, Frankie Pulitzer.

0: puntata entriamo a gamba tesa nel terzo, perché c'è stata una notizia importante che in Italia mi sembra, non dovrei dire delle scemenze apocalittiche, ma non mi sembra sia mai successa una cosa di questo tipo fino adesso.
1: Ok.
0: E cioè il momento in cui è stato dedicato ufficialmente, ma proprio ufficialmente, non una strada, se non sbaglio era già stata dedicata a forse Sfera?
2: Sfera? Allora, sì, possibile. Clementino si è fatto dedicare un wall, un muro.
0: Sì, un, anche Mi ricordo, l'avevamo commentato.
2: Video dove si commuove.
0: Però settimana scorsa, sabato 3 ottobre, il comune di Bologna ha intitolato a Gio Cassano il giardino delle popolarissime. Quindi non una piazza, ma proprio un giardino. Io non so se qualcuno è mai stato dedicato un giardino, almeno in Italia non credo.
2: Incredibile.
0: Il primo rapper a portarsi, purtroppo lui non lo potrà mai sapere perché, ripeto, per chi non lo sapesse, Gio Cassano ci ha lasciato molti anni fa,
2: sì.
0: Però anche in questo caso la sua eredità continua a vivere, continua a portare avanti. C'è uno dei nuovi rapper che sta andando forte, aiutami a ricordarmi il nome, va fortissimo sui social, che
2: Inoki.
0: No, c'è un rapper che va forte sui social, MyG se non sbaglio si chiama,
2: ma certo,
0: che sta portando avanti un po' l'eredità di Gio Cassano, e la prendiamo molto alla larga.
2: Non bestemmiamo.
0: No, perché ha una voce molto simile.
2: È un'attitudine anche molto simile.
0: Infatti ha ripreso anche in parte Dio Lodato nei suoi pezzi.
2: Ma gira anche con Inoki. Io vi so diverse foto,
0: vedi?
2: Con Inoki, vacca.
0: Quindi
2: ci siamo sentiti anche io e lui.
0: Sì?
2: Sì. Me l'ha scritto lui, che grande.
0: Che tipo.
2: Mi sembra un preso bene.
0: Sì. Anche se
2: uno
0: sembra
2: giusto.
0: Folle dai
2: uno
0: social,
2: che sembra folle, che se lo fai arrabbiare ti tira una testata. Però in realtà mi sembra uno che ci
0: capisce,
2: sta dentro.
0: Sì, che sa cosa sta succedendo. Allora, noi torniamo su Gio Cassano, dato che è successa questa cosa incredibile, lo ripeto, gli hanno dedicato un giardino a Bologna.
2: Incredibile.
0: E allora, proprio per questo, cioè ti rendi conto, per questo motivo abbiamo deciso di ripassare uno dei pezzi iconici che tutti conoscono, insieme, l'hai citato tu, Inoki. Nel disco di Fritz the Cat uscì questo pezzo e si chiama Giorno e notte, signori. Senti che roba, senti che vibe.
2: Bologna notte e giorno.
0: Sì.
2: Tutto ghetto intorno.
0: Giardino notte e giorno.

0: Vogliamo sentire come è stata annunciata questa cosa?
1: Vai,
0: perché è importante.
1: Del giardino di Giocassano.
2: Le nostre radici diventano radici, perché per tutta la comunità hip hop, non solo di Bologna ma di tutta Italia, Giocassano ha segnato l'inizio di quello che oggi è il genere più ascoltato nel nostro paese. Scomparso prematuramente a 25 anni prima che potesse uscire il suo disco Dio l'ho dato, un disco che è uscito postumo eppure ha cambiato la storia del rap italiano, e dopo i 50 anni della celebrazione dell'hip hop, Bologna era pronta a intitolare a Giocassano uno spazio nella nostra città, uno spazio dentro il cortile delle case popolari del comparto Scalo Malvasia, e che penso sia lo spazio che meglio può rappresentare nella nostra città la voglia e il bisogno che c'è nelle nuove generazioni dal basso di questo sentimento di doversi salvare da sole. E grazie a Giocassano anche nel rap Bologna ha fatto scuola, e speriamo che continui a farla, perché il vero riconosce il vero.
0: Ho i brividi. Bellissimo. Vedi, prima parlavamo dell'eredità postuma degli artisti.
1: Esatto, questo invece, cioè, stavamo ragionando sul fatto che il disco di Giocassano che ha fatto la storia dell'hip hop in Italia è uscito postumo. Se non fosse uscito, chi lo sa? E quindi questo è un punto a favore di un disco postumo, sì, vedi? Sì. È difficile capire.
0: Si sta sempre lì sul filo.
1: Buon senso, ci vuole onore, ci vuole vicinanza all'artista per chi decide. Tante cose insieme, non è facile.
0: No, assolutamente no. Ci spostiamo in America. Vai. Per proseguire
1: questo terzo quarto su i monumenti dedicati,
0: sì,
1: ai rapper,
0: le zone, le strade, sì, sì, i giardini.
1: Esatto.
0: In questo caso ci becchiamo un incrocio a
1: quale?
0: Los Angeles.
1: Damn.
0: Dove un certo rapper importantissimo aveva, e purtroppo anche lui durato pochissimo, aveva il suo negozio.
1: Un grande creep.
0: Sì, stiamo parlando di Nipsey Hussle, che ci ha lasciato nel 2019,
1: purtroppo.
0: Che aveva iniziato, insomma, a spaccare già da qualche annetto. Non ha avuto questa, come dire, grandissima,
1: sì,
0: carriera.
1: O riconoscenza.
0: Esatto,
1: ecco, sì,
0: però
1: è comunque considerato dalla gente americana come uno dei migliori. Sia
0: sì,
1: creep che
0: sì,
1: in generale rapper. E poi dicevano che fosse una persona d'oro e che aiutasse sempre tutti. Gli volevano tutti bene, no? Poi mi sono un po' informato perché l'ho scoperto poi un po' in ritardo.
0: Dopo, certo.
1: Ma mi sembrava veramente una persona buona. E poi quello che faceva, già solo quando apriva bocca nei pezzi, mi sembrava una persona d'oro. Non so come spiegarlo.
0: Ah, ci sta.
1: Dalla voce.
0: Lo sentivi positivo.
1: Sì, sì,
0: positivo.
1: Sì. Noi poi abbiamo... magari ha ucciso 30, vabbè, 30 poi, persone.
0: Sappiamo,
1: non so,
0: che
1: creep sono i creep.
0: Tutto può essere.
1: Però,
0: tutto può essere.
1: Vabbè.
0: Noi abbiamo scelto, proprio perché ne stiamo parlando, un suo pezzo che si chiama
1: Grinding All My Life.
0: Da Victory Lap, che è uscito nel 2018. Tra l'altro, il suo album in studio. Che
1: dove c'è Hustle and Motivate.
0: Esattamente.
1: Sì, sì, sì. Sì,
0: e giusto, quindi noi ce lo ascoltiamo e ci ricordiamo che esiste un incrocio dedicato a lui.

0: Boh, era fortissimo. Era fortissimo.
1: Mi viene il magone a pensare che non c'è più.
0: Sì, sì, sì. Peccato, peccato. E volevamo poi aggiungere, perché ci è venuta in mente appunto ancora un'altra roba che sì, abbiamo anche cercato, eccetera. Insomma, un altro artista. Però in questo caso è la madre di un artista. È successo il 22 settembre, quindi veramente è dietro l'angolo. Era pochi giorni fa, insomma, sì, poche settimane fa, dove è stato intitolato in questo caso non ad un rapper ma alla madre di un rapper una strada praticamente. Stiamo parlando della madre di Kanye West, che appunto il 22 settembre 2026 a Chicago le hanno inaugurato Donda West Way, in un incrocio appunto a Chicago. E quindi c'era anche ovviamente Kanye West che ha tolto da un cartello, ha spacchettato un cartello, diciamo, sì, con scritto il velo, l'ha tolto da questo cartello. Non ha detto nulla, perché ormai Kanye fa queste cose qua, non
1: fa
0: ha detto
1: queste
0: niente,
1: cose strane.
0: Lui non ha detto assolutamente nulla, magari anche un po' emozionato, insomma.
1: Vabbè, dai,
0: lo conosciamo. Chiudiamo questo terzo quarto e arriviamo al quarto quarto, perché manca veramente pochissimo, circa 12-13 minuti alla fine della puntata.
1: Ci staremo dentro perché siamo fortissimi,
0: ce la facciamo.
1: Allora, qual è l'argomento? L'argomento è rap crossover. Qual è il crossover? È il rap sulla garage.
0: Eccola lì.
1: UK Garage, che sta facendo sempre più spazio nella collettività generale.
0: Sì.
1: E abbiamo scelto tre pezzi belli potenti. Iniziamo da Isaiah Dreads and sì, Zay Dot con la loro Violet, che usano un campione, devo dire, abbastanza famoso.
0: Così.
1: Vediamo se lo azzeccate.
0: Iniziamo ad entrare. Ma dai, dopo neanche mezzo secondo, dai. Questa qui la indovino con uno.
1: Oh, se lo indovinate vincete un 5 altissimo. Ve lo porto io proprio a casa. Vi suono e vi do il 5. Violet.

0: Pensa che questo pezzo, l'originale, è nato con un intento di rilassare, per evitare che insomma la gente che tornava dai rave eccetera eccetera si schiantasse in macchina troppo gasata.
1: Ma veramente?
0: Sì sì sì, vero vero, tutto vero.
1: Ma
0: vero.
1: Comunque è controproducente, cioè preferisco un pezzo gasato dopo un rave che così sto sveglio.
0: E però in
1: perché
0: questo caso,
1: perché se tu metti una roba così io è possibile che
0: no,
1: mi...
0: però era per fare in modo che il piede non fosse troppo pesante sul pedale. Questa era l'idea perlomeno di Robert Miles.
1: Che non deve essere neanche troppo leggero, amici.
0: Ma come?
1: Perché se... no, perché sennò ti schianti, no, ti addormenti.
0: Se è leggera devi andare comunque. Vabbè.
1: Addormentati, poi io voglio vedere come torni a casa.
0: Children di Robert Miles, ce l'avete scritto in tantissimi. Sì, questo era il campione.
1: Doveva
0: il
1: scriverlo con la doppia L. Children.
0: Abbiamo sentito appunto Violet, questo pezzo, per farvi capire anche un po' cos'è la garage. Perché magari qualcuno dice, cosa vuol dire? Che registrano
1: in un garage?
0: In un parcheggio? No.
1: Producono con GarageBand?
0: Esatto,
1: no, nemmeno questo.
0: Quello.
1: La garage è un genere musicale.

0: mondiale, che è il signor Skepta. Skepta, che non fa solo il rapper, no, ma bazzica anche degli ambienti che bazzico io. Suona addirittura a EastEnders, che è il mio party preferito UK di musica house e garage.
1: Perché lui non fa solo il rapper, ma fa il DJ.
0: Fa il DJ
1: proprio,
0: della musica di cui io faccio il DJ.
1: Bello.
0: Quindi è pazzesco, mi sento molto in linea con lui. Ha fatto anche back to back con EastEnders, che è anche lui uno dei pionieri della UK dubs. E niente, Skepta, Sammy Virgi si incontrano e creano Cops and Robbers.
1: E ovviamente, per dirlo in italiano, è guardie e ladri, no? È quel giochino che si è sempre fatto.
0: E niente.
1: Più guardia o più ladro?
0: Più ladro. Guardia mai.
1: Dai.
0: No, guardia mai.
1: Guardiami le spalle.
0: Esatto.
1: Allora,
0: esatto,
1: lo ridiciamo, Cops and Robbers di
0: Skepta and Sammy Virgi. Chissà se l'ha mai suonata Skepta in un suo set, in back to back con EastEnders, magari.

0: Bella Gue, ma perché anche tu qua?
1: No, è che passava di qua, ha detto posso entrare a fare una,
0: posso
1: un
0: dirlo,
1: intervento?
0: Una volta, posso dirlo.
1: Ma Gue, rimani perché il prossimo pezzo è con te.
0: È proprio il tuo.
1: E poi ci dobbiamo salutare, ragazzi, perché...
0: Sì, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Innanzitutto vi diciamo, vi ricordiamo che ci trovate sabato prossimo, ovviamente sempre sulle frequenze di Rete 3, il sabato sera 20:21, ma anche in replica il lunedì
1: dalle 23 a mezzanotte,
0: esatto,
1: oppure 24/7 all'infinito finché non staccano internet nel mondo sul sito
0: rsi.ch, ma anche sull'applicazione Play RSI. Abbiamo detto di Gue, perché vi lasciamo con quest'ultima canzone. È uscito il remix di un pezzo che in realtà
1: era già uscito,
0: è già uscito durante
1: forse l'abbiamo anche già passato a Cool Tape, perché
0: fatto.
1: È già quello stesso un remix, nel senso che non è proprio un remix ufficialmente, ma hanno ricampionato una canzone molto famosa, esatto, molto famosa, l'hanno resa Garage, perché l'artista che l'ha affrontata è Aitch, che è UK,
0: esatto,
1: se non sbaglio anche lui di Manchester, e vabbè, in UK, visto che è nata lì, va tantissimo la Garage. Adesso si sta ampliando anche tutta Europa e tutto il mondo, ma è nata lì, da lì va già da un bel po', e niente, Aitch fa questo pezzo di Ring My Bell rivisitato Garage, e ha fatto uscire anche mille remix, polacco, tedesco,
0: sì, bravissimo,
1: e ha deciso anche di far uscire con l'italiano, con chi se no con il signor Gue.
2: Sono Gue, questo è 4/4.
1: Ciao Gue,
2: bella
1: per Rete 3, bella per Delta Brain,
0: bella per Matta,
1: ci vediamo settimana prossima,
0: bella raga,
1: 4/4.

Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: La testa inizia a riempirsi di piombo, ai bulbi oculari viene attaccata la corrente, le ossa sembrano spellarsi e il corpo essere ricoperto da una sensibile velina di pelle viva. È arrivata la febbre. E a meno che non sia quella del sabato sera, significa che è iniziata la più classica e rituale delle nostre battaglie. Il nostro corpo ha iniziato a difendersi da qualcuno o qualcosa e corre ai ripari. Tecnicamente, per l'arrivo di qualche agente infettivo, tipo l'influenza, le citochine pirogene corrono dall'ipotalamo e, sballando i valori di riferimento della temperatura corporea, spostandoli oltre i 37 gradi, neutralizzano l'azione dell'avversario, del virus. Paradossalmente, il caldo spegne il fuoco nemico. Inizia così un rimbalzo di brividi e calori, di pigiami di pile e geyser da piumone. Si suda come minatori e poi si trema per l'effetto rugiada del sudore stesso. Tutto si ferma. Come bestie ferite si cerca una tana in cui appallottolarsi, aspettando che la rissa interna si risolva e qualsiasi altro bisogno si ferma. Si volta e torna indietro concentrandosi sul sé e pensare che è tutta questione di pochi decimali. Increduli o sospettosi di come il cambiamento climatico possa dipendere da un paio di gradi in più, capaci di scatenare tornado in pianura padana o alluvioni sulle Alpi, basterebbe ancora una volta guardare noi stessi. Freschi come un pettirosso a 36 e mezzo, a 39 e mezzo iniziamo a dettare testamento.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando parliamo di sport, vi sarà capitato di sentire alcuni termini che ci accompagnano da un po' di tempo. Per esempio, che so, Grande Slam, Triple Crown. Questi termini specificamente arrivano dalla tradizione anglosassone del loro sport realmente preferito, il rugby. Voi avrete sentito parlare certamente del cosiddetto Cinque Nazioni, che poi è diventato Sei Nazioni da quando, mi dispiace dirlo visto che vengo da lì, l'hanno inquinato con la presenza degli italiani. Quindi, nei dettagli, Triple Crown è quando batti le squadre anglosassone. Quando fai il Grande Slam vuol dire che hai battuto anche i francesi, che in linea di massima sono rivali dai tempi della Guerra dei Cent'anni. Ora, c'è una nazione che lo prende più sul serio degli altri, questo benedetto 5/6 nazioni, ed è il Galles. Perché il Galles? Perché il Galles ha un solo sistema realmente per battere gli odiati inglesi, quello del rugby. Allora, dovete sapere che uno dei più famosi giocatori della storia del rugby, che giocava dalla parte degli All Blacks, la squadra più famosa di tutti i tempi, se ne uscì con la più bella frase che io ricordo realmente nello sport. Non puoi vincere in Galles contro il Galles. Al massimo, ti può capitare di segnare più punti di loro, che è esattamente quello che succede. Anche perché, prima del derby, sì, in fondo là puoi dirlo, derby contro gli inglesi, il capitano dei gallesi ha sempre una frase di base. Ricordate che sono stati quei figli di puttana degli inglesi a invadere le nostre terre, a chiudere le nostre miniere, a cambiare le nostre leggi, a stuprare le nostre donne e a modificare la nostra lingua, che tra l'altro è anche tutto vero. Poi, pausa scenica. E noi? Ora stiamo per affrontare 15 di quei figli di puttana su un campo da rugby. Non è che abbiamo bisogno molto di motivarli. La verità è che in Galles, se Galles non lo batti, puoi solo segnare più punti di loro.
2: Rete 3.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: sentendoti leggere le news, alla parola arcivescovo mi è tornato in mente, mentre lo scioglilingua.
1: Stavo quasi temendo che tu la sapessi dire.
0: Allora, io la so dire, allora. Sugli scioglilingua sono imbattibile, non mi inceppo mai.
1: Dici, vai.
0: Se l'arcivescovo, allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovinizzasse. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescostintanintappo.
1: Parleremo, per esempio, della formica culona. Si chiama. Sai che lo sapevo? Lo sapevo.
0: Sì, ma mi devi avvisare. Cioè, dimmi, allora ti dirò un nome strano, non ridere, ma se mi dici formica culona, no. Qual è la caratteristica principale della formica culona? Sentiamo un po'.
1: Da 500 anni fanno parte della gastronomia colombiana. Oggigiorno sono un cibo prelibato e tra l'altro molto costoso, perché la formica culona è paragonata al caviale locale.
0: Scusami, ma perché culona? Non lo dicono.
1: Perché ha l'addome grande.
0: Ma l'addome non è il...
1: È tutto assieme nella formica, ok?
2: Rete 3.

0: Il radiogiornale.
1: Per Trump è il momento di cambiare presidente in Ucraina. L'accordo sul gasolio russo acuisce le tensioni tra Washington e Kiev. Esther Friedli rinuncia e spunta il nome di Pascal Schmitt per la successione di Parmelin. Il turgoviese potrebbe essere affiancato da altre candidature femminili. Le tensioni familiari incidono sulla complessità del disagio sociale in Ticino. Casa Martini dal 2020 è un punto di riferimento e osservazione. Per lo sport, anche dopo la pausa, è un grande Lugano che ha vinto dominando contro il Lucerna 4-0. Nell'hockey, successo del Lugano Abien 3-2, sconfitto all'overtime Lambri Piotta, battuto dal Berna 2-1. Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. L'Ucraina difende l'operato di Zelensky dopo gli attacchi di Trump, che consiglia di sostituirlo. Il ministro degli esteri ha ribadito pieno sostegno al presidente e puntualizzato che spetta al popolo decidere. Anche il premier britannico Andy Burnham ha garantito totale appoggio e completa solidarietà a Zelensky. L'ha reso noto in serata a Downing Street, riportando la conversazione telefonica tra i due leader intenzionati a incontrarsi nei prossimi giorni. L'accordo con Putin sull'esportazione di diesel russo verso gli Stati Uniti e l'allentamento delle sanzioni hanno innescato una nuova profonda crisi tra Washington e Kiev. La cronaca con Bettina Müller.
2: Zelensky senza filtri. In un post su Telegram ha scritto che dopo l'accordo sul diesel la Russia ha sganciato 5 bombe plananti su delle palazzine a Zaporizhia e che i 15 morti sono il grazie di Putin per l'accordo sul diesel. Il presidente ucraino sembra non temere che le sue amare critiche all'amministrazione Trump per il voltafaccia sul petrolio russo possano irritare il suo più potente ma ondivago alleato. Ha rilasciato interviste ai media americani e abbondanti post sui media sociali. Stando a diplomatici presenti a Miami, durante le trattative di pace con la delegazione ucraina sarebbero stati i due negoziatori Witkoff e Kushner a minacciare di interrompere la condivisione di intelligence con Kiev nel caso in cui non sarebbero stati bloccati gli attacchi contro le raffinerie russe. «Smettiamo subito se chiedete la stessa cosa alla Russia», ha risposto la delegazione ucraina, che se n'è andata dalla Florida annullando gli altri incontri previsti. Questo secondo la ricostruzione del Financial Times. Steve Witkoff ha tentato di salvare le apparenze di un incontro produttivo con un post su X, ma poche ore dopo le forze ucraine hanno colpito un terminal petrolifero a Rostov sul Don, stando alle autorità russe. Intanto gli europei hanno cominciato a uscire dalla siderazione per il nuovo accordo sul diesel. Kaja Kallas, l'alta commissaria europea per gli affari esteri, ha osservato che non è questo il momento di allentare la pressione sulla Russia e l'Europa non lo farà.
1: Sulla fattibilità, la portata e le conseguenze dell'accordo di fornitura di gasolio tra Russia e Stati Uniti, John Robiani ha interpellato l'esperto di tematiche relative all'energia e al commercio del petrolio e professore all'Istituto di Alti Studi Internazionali e dello Sviluppo di Ginevra, Giacomo Luciani.
3: 300.000 tonnellate di diesel russo in ottobre, altre 500.000 in novembre, poi 1 milione di tonnellate dopo. La Russia sarà in grado di fornire tanto gasolio agli Stati Uniti quando una parte delle sue raffinerie sono state danneggiate dagli attacchi ucraini?
4: Sì, infatti c'è da dubitarne. In realtà la Russia ha imposto un embargo sulle esportazioni di diesel e di altri prodotti petroliferi già dall'inizio di luglio, embargo che è stato esteso fino alla fine di gennaio, questo per poter rifornire sufficientemente il mercato interno. Ci sono lunghe code certamente in Crimea e a Mosca e in molti altri posti, non si capisce bene da dove lo prende.
3: Professore, le chiedo che impatto può avere questo allentamento delle sanzioni sul petrolio russo sui prezzi in Europa?
4: Ecco, sui prezzi in Europa non credo che abbia un grande impatto. Bisogna sapere che gli Stati Uniti esportano circa 7 milioni di tonnellate di diesel ogni mese. A luglio era questa la cifra. Di questi 7 milioni, 1.700.000 tonnellate sono venute in Europa. Ora, 300.000 tonnellate di diesel russo che vanno negli Stati Uniti sono una cifra piccola rispetto alle esportazioni americane. Allora ci si deve chiedere, l'intenzione di Trump è di interrompere le esportazioni americane verso l'Europa? Se ne è parlato nelle settimane passate e sembrava che Trump avesse rinunciato a questa iniziativa, a questa possibilità, che sarebbe senz'altro gravissima dal punto di vista dei rapporti economici.
1: I ribelli Houthi intensificano gli attacchi contro l'Arabia Saudita. All'aeroporto di Riyadh un missile ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo indica il bilancio appena aggiornato. E poco fa è stato colpito anche lo scalo di Dammam nella parte orientale del paese. I guerriglieri hanno reagito alla vasta offensiva militare lanciata nella regione dalla monarchia araba. Il fronte si allarga e Trump sta valutando di unirsi ai raid in Yemen contro i ribelli sostenuti da Teheran. A Panama proseguono gli accertamenti dopo le violenti scosse di terremoto che da ieri hanno interessato la regione. Un primo bilancio indica una trentina di feriti. Sono stati danneggiati anche centinaia di edifici, strade e ponti. È stata riportata in carcere Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali durante l'esecuzione capitale. La detenuta del Tennessee era stata ricoverata in cure intense. La difesa si batte per ottenere la commutazione della pena di morte in ergastolo. Sull'autostrada 9 Sion-Briga tra Sion Est e Sierre Ovest un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla 9 Sion-Briga tra Sion Est e Sierre Ovest un veicolo circola contromano. E dopo questo comunicato di servizio proseguiamo con l'attualità dall'interno. Esther Friedly non si candiderà per il seggio di Guy Parmelin in Consiglio federale. La 49enne sangallese ha spiegato al portale di informazione Toggenburg 24 di volersi concentrare sul suo mandato di consigliera agli stati. Paola Latorre.
0: Esther Friedly si è detta onorata per essere stata presa in considerazione come candidata, ma, come si legge in un'intervista pubblicata da Toggenburg 24, non vuole lasciare il Consiglio degli Stati dopo soli 3 anni e mezzo. La 49enne era considerata una delle favorite per la carica di consigliere federale in rappresentanza della Svizzera tedesca, ma ci sarebbe stato forse un ostacolo alla sua elezione, quello della sovrarappresentazione del Canton San Gallo. Con Karin Keller-Sutter, il cantone ha infatti già una consigliera federale. Molti ritengono che sia giunto il momento per l'UDC di eleggere la prima consigliera federale donna della sua storia. Ora, tra i nomi evocati, restano in lizza la consigliera nazionale ginevrina Céline Amodru e la consigliera di Stato zurighese ed ex consigliera nazionale Nathalie Ricli. Quest'ultima è considerata una candidata forte da Christoph Blocher, ex consigliere federale e leader storico del partito. Ieri, dal suo canale televisivo, ha però chiaramente sostenuto il consigliere nazionale turgoviese Pascal Schmid, esperto di asilo nell'UDC e che secondo Blocher dovrebbe porre fine al caos in questo settore. Il partito parte infatti dal presupposto che il nuovo consigliere federale UDC guiderà la giustizia o la difesa. Il Dipartimento dell'Economia lasciato da Parmelin potrebbe interessare uno degli attuali ministri, Beat Jans, che potrebbe, come i suoi predecessori, alla prima occasione lasciare il Dipartimento di Giustizia, ma anche Martin Pfister, oggi la difesa, potrebbe, stando alla stampa, essere interessato a un cambiamento.
1: A Losanna è degenerata in atti di violenza la manifestazione a sostegno della Palestina. Gruppi di teppisti incappucciati hanno imbrattato la sede di una banca e lanciato petardi contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. Alla dimostrazione, partita nel primo pomeriggio di ieri, hanno aderito circa 2.000 simpatizzanti. La Svizzera è stata criticata per la sua complicità nel genocidio, nella carestia e nella colonizzazione colonizzazione in atto a Gaza e nei territori occupati. Un corteo analogo si è svolto in modo pacifico a Zurigo. Circa un migliaio di attivisti è sfilato nelle vie del centro. In Bahnhofstrasse i partecipanti accovacciati a terra hanno osservato un minuto di silenzio. In Ticino, Casa Martini, di proprietà della società di mutuo soccorso maschile di Locarno, ieri ha aperto le porte per farsi conoscere e allargare la rete dei donatori. Aperta 7 giorni su 7, offre pasti e 16 posti letto d'emergenza. Nicola Luond ha incontrato i responsabili.
5: Allora, io sono Paola Ioppini Mora, presidente del Cuore per Casa Martini.
6: L'associazione esiste dal maggio del 2025 ed è stata creata per dar manforte e visibilità a Casa Martini, centro di prima accoglienza sociale gestito dalla Fondazione Francesco. Casa Martini esiste dal 2020, da quello sciagurato febbraio quando apparve con tutte le sue devastanti conseguenze il Covid. L'associazione Un Cuore per Casa Martini, come detto, da poco più di un anno.
5: Abbiamo già avuto un discreto successo e piano piano riusciamo a farci conoscere sul territorio. Si può venire a Casa Martini solo a mangiare alla mensa, è un bel polo di aggregazione.
6: Assieme a Casa Astra Mendrisio e a Casa Marta Bellinzona, Casa Martini costituisce la rete delle tre principali case di prima accoglienza in Ticino.
7: Per quanto riguarda i pernottamenti, adesso siamo attorno a una media di 7-8 persone a notte. Eravamo giunti anche lo scorso anno a 12 persone con dei pernottamenti a volte che si prolungano oltre i 3 mesi che indichiamo come tempo massimo. Perché? Perché non sempre è facile poi trovare un'altra soluzione per le persone che magari hanno situazioni debitorie oppure provengono dall'estero e non hanno gli agganci necessari per individuare degli appartamenti a pigione sostenibile.
6: Framartino è il direttore della Fondazione Francesco che gestisce Casa Martini.
7: Per quanto riguarda i pasti siamo attorno alla media di 35-40 al giorno, considerando che i pasti sono aperti al pubblico per il pranzo e per la cena, sia in presenza sia come asporto.
6: Per garantirsi autonomia, la Fondazione Francesco ha rinunciato ai contributi pubblici, fatta astrazione per la retta di 70 franchi a pernottamento concordata con il Cantone, che vale per le 3 strutture di prima accoglienza in Ticino. Casa Martini è inoltre un punto di osservazione rilevante per fiutare la situazione di certi disagi sociali.
7: Quello che noto è una sempre maggiore complessità delle situazioni. Chi si trova in difficoltà non è semplicemente perché ha perso il lavoro e ha un minor guadagno. Molto spesso ci sono situazioni debitorie che si trascinano da tempo, ma poi sempre di più anche tensioni a livello familiare, quindi rotture, separazioni, divorzi, famiglie monoparentali.
6: Così il direttore della Fondazione Francesco Framartino.
1: In Romandia riprenderà regolarmente da questa mattina alle 5.40 il traffico ferroviario tra Yverdon-les-Bains e Losanna, ostacolato dal guasto provocato dall'incendio doloso che ha danneggiato una condotta di cavi vicino a Éclepont. L'hanno annunciato le FFS. Le ferrovie federali svizzere, che hanno sporto denuncia contro ignoti, hanno attivato una quarantina di assistenti alla clientela per fare fronte ai disagi. Anche per raggiungere l'aeroporto di Ginevra è stato organizzato un servizio di bus sostitutivi. E adesso lo sport con Giordano De Lucia.
8: Sì, anche dopo la pausa è un grande Lugano che oggi ha vinto dominando all'AIL Arena contro il Lucerna, superato 4-0 in rete 2 volte Dos Santos, Moncada e autogol degli ospiti. E bianconeri che in cima alla classifica vanno a 28 punti, a più 9 dal Sion, sconfitto oggi 3-0 dal Servette e dallo Young Boys che domani gioca in casa del Grasshopper. Ma sentiamo la voce del tecnico luganese Mattia Crocitorti.
9: È stata una partita giocata con la testa giusta di una squadra che sapeva quello che voleva. Dal primo minuto fino alla fine abbiamo ottenuto una buona intensità e dopo 3 settimane di pausa non era scontato. Invece penso che ci ha fatto molto bene la partita amichevole di settimana scorsa, dove abbiamo capito che se non giochiamo al 100%, che se non giochiamo con fame si può andare in difficoltà, e oggi la squadra dall'inizio è stata veramente pronta a fare questo tipo di partita e dunque sono veramente contento.
8: In Serie A successo dell'Inter 3-0 sul Parma e del Napoli eppure 3-0 contro il Frosinone. Inter a più 3 in vetta sulla Roma che domani gioca a Como e Lazio impegnata contro il Monza. Veniamo all'hockey e alla vittoria del Lugano che a Bien si è imposto 3-2 grazie alla doppietta di Inala e alla rete di Tanner. Sconfitto invece l'Ambri Piotta che all'overtime è stato superato dal Berna 2-1. Rete dell'1-0 per i leventinesi di Jolie. Gli altri risultati con Ajoie Langnau 5-4 all'overtime. Lausanne ha vinto 4-1 a Rapperswil, il Servette 3-2 sul Davos e lo Zurigo 5-4 all'overtime sul Friburgo. Zurigo alla decima vittoria su 10 in questo inizio di campionato e questo si traduce con il record di miglior avvio di stagione nella National League dall'introduzione dei playoff. Zurigo leader a 27 punti in classifica davanti a Servette che sale al secondo posto a 21, Ambri sesto a 15 punti davanti a Lugano pure a quota 15 come Lausanne, ma torniamo alle voci del dopo partita. Per il Lugano sentiamo la reazione a caldo dell'attaccante Giovanni Morini.
10: Ieri è stata una buona performance, ma non siamo riusciti a portare a casa 3 punti. Oggi era importante farlo anche per la nostra classifica e siamo contenti. È stata una sofferenza fisica, allora devo dire che hanno giocato in maniera molto intensa, anche molto fisica, però fa bene alla squadra anche riuscire a vincere queste partite un po' dure.
8: In casa Ambri c'è anche della frustrazione per i 2 punti persi all'overtime. Sentiamo al proposito Inti Pestoni.
11: Alla fine quando arriva l'overtime può andare da entrambe le parti e il livello è così alto adesso che lascia un'occasione e tutte le squadre possono segnare, quindi credo che ha fatto una grandissima partita. Noi magari dopo il gol ci siamo un po' presi dalle emozioni e così non siamo riusciti a tenere quei 30 secondi e peccato perché penso che abbiamo fatto veramente 40 minuti, cioè 37 minuti molto molto bene. E peccato andare via con solo 1 punto.
8: Nel ciclismo la 120esima edizione del Giro di Lombardia è andata oggi a Paul Seixas che si è imposto dominando dopo una lunga fuga in solitaria sul traguardo di Como. Ha preceduto lo spagnolo Mas e l'italiano Ciccone. A 20 anni e 16 giorni di età il francese diventa il quarto corridore più giovane di sempre a vincere una classica monumento. In Formula 1 spazio al Gran Premio di Singapore e dopo aver vinto gara sprint e qualifiche Max Verstappen domani sarà in pole position davanti alle 2 Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarta in griglia la Mercedes di Antonelli, il via alle 14, in Indonesia invece già alle 8, partenza delle MotoGP con lo spagnolo Fernandez su Aprilia. In pole position infine il basket e le pesanti sconfitte rimediate dalle ticinesi, la più Massagno superata 94-73 a Nyon, il Lugano sconfitto 116-80 a Friburgo.
1: E dopo la pagina curata da Giordano De Lucia diamo uno sguardo al tempo che oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, a nord lungo le Alpi più coperto, le temperature saranno comprese fra 10 e 20 gradi a sud e fra 8 e 16 a nord. Per il momento è tutto, da parte mia ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.

sun, under the big bright yellow sun, under